Per la rubrica Commedia Musicale abbiamo trasmesso una selezione dalla commedia musicale Street Scene, musiche composte da Kurt Weill sul libretto di Elmer Rice. E per concludere il Pat Metheny Group.

Avete ascoltato musica con il Pat Metheny Group. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Il Cimento. Quest'oggi inizieremo ascoltando una suite per viola da gamba di Louis de Kayserveloux, compositore del quale non si sa praticamente quasi nulla. Il testo più lungo che lo riguarda sono poche righe conservate negli archivi della Sainte-Chapelle e datate 3 agosto del 1697, dove si fa menzione ad un giovane cappellano, Louis de Cailly, che studiava viola da gamba dando fastidio ai canonici anziani e quindi si richiedeva una stanza situata in un altro luogo per poterlo far studiare. Le altre notizie che lo riguardano sono piuttosto esigue, riguardano alcuni spostamenti che fece a Parigi che denotano un carattere, un'indole piuttosto inquieta, vagabonda. Infatti cambiò moltissime volte casa all'interno della stessa Parigi. La produzione strumentale di Kayserveloux è piuttosto esigua.

Però anche se non è geniale come quella di Marais, comunque è molto molto interessante perché assieme a Fourcheret fu uno degli ultimi grandi virtuosi di questo strumento, anche se aveva un carattere completamente differente appunto da quello di Fourcheret. Infatti Fourcheret lavorò, diciamo così, prevalentemente per mettere in mostra le sue eccezionali doti di virtuoso e imporsi sulla scena musicale per questo. Darvelot invece lavorò per mettere in evidenza le caratteristiche intime e più profonde della viola da gamba. E quindi possiamo farlo assurgere a tutti gli effetti tra gli ultimi grandi esponenti di questo strumento. Ascolteremo allora dai Pièces de Viol du Premier Livre 1708, Prélude, Allemande, Sarabande, La Milanese, Prélude, La Diligence, L'Indifférente, Allemande, Plainte. Esegue Jordi Savall alla viola da gamba, al basso continuo Tom Copeman al clavicembalo, Aria Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca.

Di Louis de Cayx d'Arvelot avete ascoltato i Pièces de Viol du Premier Livre, 1708, nella esecuzione di Jordi Savall alla viola da gamba, Tom Copman al clavicembalo, Ariane Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca. Ed ora proseguiamo ascoltando due concerti per violino e orchestra di Felice Giardini, compositore piuttosto oscuro, poco conosciuto, ma che fu uno dei principali esponenti dell'arte violinistica italiana del pieno Settecento. Nacque i primi del Settecento, nel 1716, a Torino e fu allievo di Giovanni Battista Somis per il violino, anche se cominciò lo studio di questo strumento abbastanza relativamente tardi. Infatti il padre, nonostante lui avesse voluto studiare violino, lo indirizzò prevalentemente allo studio del canto e del clavicembalo. Quindi solo più avanti iniziò a prendere in mano il violino e divenne allievo di Giovanni Battista Somis, che a sua volta fu allievo a Roma di Arcangelo Corelli. Giardini dimostrò subito delle doti piuttosto notevoli come violinista, tanto che iniziò a lavorare prima appunto nella città natale, a Torino, e poi a Napoli, dove divenne vice maestro di cappella al Teatro San Carlo. Deciso però a intraprendere una carriera da solista, questo è il periodo fine Settecento in cui iniziano a manifestarsi i primi esempi di grandi virtuosi che cominciano a girare per far sentire la loro arte in tutta Europa. Giardini appunto iniziò a viaggiare in continuazione e a riscuotere grandi successi a Berlino, in Francia e infine in Inghilterra, dove addirittura si stabilì per la bellezza di 40 anni e oltre, occupandosi anche di teatro. Infatti divenne il responsabile dell'Opera Italiana di Londra. E qui venne a contatto e in amicizia ed entrò in amicizia anche con Johann Christian Bach, figlio appunto del grande Johann Sebastian. Nell'ultima parte della vita si ritirò a Mosca, in Russia, dove però iniziò la parabola discendente della sua carriera, tanto che qualche anno dopo, nel 1796, morì in estrema povertà. Inizieremo ascoltando il concerto terzo, opera 15, in Do maggiore, nei movimenti andante, adagio, rondò, allegro. Giuliano Carmignola, violino, Accademia dell'Annunciata, cembalo e direzione Riccardo Doni.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo opera 15 in re maggiore per violino e orchestra nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la sinfonia in La minore numero 8. Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo opera 15 in re maggiore per violino e orchestra nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la Sinfonia in La minore numero 8.

Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Edoardo Liberati, chitarrista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Edoardo.
2: Ciao Luigi, buongiorno, grazie.
1: Perché di recente uscito il nuovissimo progetto dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato Fading Corners, pubblicato dalla War Records, che segue di 2 anni Turning Points che Edoardo venne a presentare proprio qui da noi. Di cosa si tratta questa volta, Edoardo, visto anche il titolo?
2: Allora, questo è il mio terzo disco da leader nel senso di compositore e chitarrista di questo progetto. È il mio secondo disco in trio, quindi ho voluto dare un pochino continuità a questa idea di sia di composizione che anche di modo di suonare, no? Perché comunque per un chitarrista, un pianista o comunque per uno strumentista jazz la formazione è molto importante, direi quasi fondamentale, sia da un punto di vista della scrittura che da un punto di vista ovviamente dell'approccio suonato e dell'interplay con i musicisti coinvolti. Quindi, essendo un trio di chitarra, ha un suo tipo di sviluppo, ha una sua estetica e ha una sua idea da seguire, quindi ho voluto continuare su questa strada. È stata una scelta conscia, diciamo. È il mio quindi secondo disco in trio. Ci sono 7 brani originali scritti da me nell'arco, diciamo, di questi 2 anni, dal più recente, che è appunto stato appunto Turning Point del 2024, e c'è anche un arrangiamento di un brano moderno che posso anche citare, che è Love Me Tender di Elvis Presley, che è un brano che mi ha colpito molto e che ho voluto, diciamo, riarrangiare in occasione di questo disco.
1: E perché questo titolo, Fading Corners?
2: Allora, Fading Corners, diciamo, non c'è una... devo essere sincero, non c'è una motivazione ben precisa, ma...
1: Ti piaceva così?
2: Mi ispirava molto come titolo, perché, mi dava un'idea, diciamo, di immagine più che altro. E infatti ho anche avuto il piacere di scegliere la copertina, nel senso che la copertina del disco è una mia fotografia che ho scattato a Londra. Io sono anche un grande appassionato di fotografia, e quindi poi chi vorrà vedere la copertina o acquistare il disco potrà forse capire perché si chiama Fading Corners. Quindi ho un pochino legato l'idea del titolo alla copertina.
1: Un primissimo ascolto da Fading Corners, cosa selezioniamo?
2: Ho scelto appunto proprio la traccia titolo, che è Fading Corners. Nonostante sia la seconda del disco, ho preferito metterla come prima in questa trasmissione per iniziare proprio con il brano più caratterizzante, nel senso che è proprio il brano che dà il titolo al disco.

0: Ed era Fading Corners di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo lavoro dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato appunto Fading Corners, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Torniamo alla tracklist, 7 composizioni tue, una rilettura appunto di Love Me Tender di Polton Ken Darby, che fu resa celebre da Elvis Presley e da te riarrangiata e riletta. Quale narrazione sta alla base di questi otto brani, Edoardo?
1: Allora, diciamo, la mia idea quando ascolto un disco e quando scrivo è di sviluppare un repertorio, una scaletta che possa sempre sorprendere l'ascoltatore ad ogni traccia, nonostante ci sia ovviamente un filo conduttore comune. Quindi, ogni brano racconta un pochino una sua storia ed è anche nato da situazioni di vita e occasioni magari del mio trascorso molto particolari. Infatti ho scelto 2 brani dei quali poi racconterò un pochino la storia e la loro genesi. Come dire, la chitarra è ovviamente il motore principale di tutto e un'altra cosa che, diciamo, mi piace molto sviluppare sui dischi, diciamo su ogni disco, ma anche in una fase di concerto, è utilizzare diversi strumenti, quindi non fare un disco solo con uno strumento. Quindi in questo caso ho suonato 3 chitarre, una chitarra semiacustica, una Fender Stratocaster e una chitarra classica, che ho voluto inserire in 2 brani.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Proseguiamo con quello che è, diciamo, il primo brano del disco, che è Future Memories, che è un brano, direi, prettamente inserito in uno stile di jazz contemporaneo, quindi con una grande sofisticazione ritmica e armonica e con un grande interplay nella struttura soli, nella sezione soli, tra noi 3 musicisti, diciamo.

0: Ed era Future Memories, Edoardo Liberati, Synthetics Trio, nuovo album stiamo presentando in compagnia di Edoardo, ovvero Fading Corners. E parliamo appunto del trio, perché si chiama Synthetics rispetto a Turning Point, quindi il precedente album. Notiamo un avvicinamento, ovvero Riccardo Gola, che salutiamo, che conosco personalmente, al posto di Dario Piccioni, altro contrabbassista che conosco anche personalmente, mentre è costante la presenza di Riccardo Marchese alla batteria. Cosa è cambiato? Com'è il vostro interplay adesso? Insomma, e soprattutto, appunto, spiegaci perché appunto il nome, che la trotta non ti chiesi.
1: Certo. E vabbè, Synthetics in realtà è un brano di Kurt Rosenwinkel, che è un grandissimo chitarrista, un genio della musica.
0: Mio coetaneo, tra l'altro.
1: Genio della musica moderna, ormai un chitarrista che vive a Berlino, statunitense di nascita, ma insegna e lavora prettamente a Berlino, ma insomma gira tutto il mondo e continua a produrre moltissimi dischi. Comunque non ne devo parlare io perché il suo nome parla da solo. Quindi fondamentalmente Synthetics è un suo brano molto, molto bello, e per me rappresenta un pochino un'idea di suono e di concezione,
0: un'estetica sonora.
1: Quindi diciamo, ho scelto, a parte il nome è molto, molto bello, molto, come dire, molto, molto moderno, no? Quindi l'ho voluto scegliere proprio per chiamare il progetto, per dare nome al progetto, in quanto appunto, come hai detto tu stesso, rappresenta proprio un'idea sonora e estetica ben precisa. Parlando poi del trio, Da quando suono, insomma, sia con Riccardo Marchese che Riccardo Gola, c'è stato uno sviluppo sonoro molto importante, nel senso che comunque Riccardo Gola è un musicista con una linea sonora, compositiva e improvvisativa molto ben delineata, e per certi versi molte volte riconducibile a degli aspetti anche free, o comunque che dà una sua visione, no? della musica, una sua interpretazione molto, molto personale.
0: Soprattutto Riccardo è pure un grafico di livello.
1: È anche un grafico di livello, esatto.
0: Appassionato di Mingus, tra l'altro.
1: Sì, esatto. Sì. E quindi insomma è un musicista sempre spinto verso l'improvvisazione, verso la freschezza e verso la novità. Quindi ho scritto anche dei brani e abbiamo arrangiato e suonato alcuni brani proprio anche in funzione del suo modo di suonare. Questo forse non gliel'ho mai detto, ma in realtà è vero, ci sono dei brani che ho diciamo pensato proprio per lui, per il suo modo di suonare. Riccardo Marchesi invece è un batterista con cui collaboro ormai da tanti anni, da quando ci siamo conosciuti durante i nostri studi a Siena Jazz, dove tra l'altro abbiamo conosciuto anche Riccardo, perché
0: la stavate,
1: esatto, diciamo, venivamo tutti un pochino da quell'ambiente, siamo cresciuti lì, insomma siamo maturati lì, e quindi insomma Riccardo è un grandissimo batterista, è un batterista molto poliedrico che insomma, per me, dal mio punto di vista, sa suonare tutto, lo sa suonare veramente benissimo, e anche lui ha una visione insomma musicale molto molto forte, ma che si sa sempre adattare ai contesti, ai brani che cambiano. Quindi veramente per me il suo punto forse più forte è proprio la poliedricità, no? La capacità di adattamento qualsiasi sia il brano e qualsiasi sia il contesto, che è una grande virtù in realtà.
0: Sì. Altro brano, cosa sentiamo?
1: Allora, procediamo con un brano molto diverso dai precedenti e direi un pochino un unicum all'interno del brano, un unicum all'interno del disco. Questo brano si intitola Sombras do Fogo, che è in portoghese, vuol dire ombre del fuoco. Anche questa è un'immagine, no? Che mi ha proprio ispirato la scrittura di questo brano, ed è un brano nato proprio suonando la chitarra classica, quindi con una sua estetica ben precisa. Mi sono ispirato un pochino a atmosfere da una parte sudamericane, quindi tendente quasi a una bossa nova, nonostante sia caratterizzato da una metrica dispari e un brano in 7/4. Alle volte anche un pochino al fado portoghese, quindi ho cercato di creare un pochino un connubio tra questi due mondi, e ho voluto rispettare ovviamente la poetica di questo brano, scegliendo appunto un titolo in portoghese, quindi Sombras do Fogo.

0: Ed era Sombra Sgiofogo di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo album dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. E appunto, visto che ci siamo, parliamo di questa tua scelta di suonare la chitarra classica in due brani, appunto Fading Corners e Sombra Sgiofogo. Oltretutto ti sei scelto uno strumento, ovvero diciamo il liutaio, un Apolino Bernabé, magari no entry level, uno strumento però di liuteria sempre spagnola, che dà tanto ma perdona poco, visto che ha una timbrica decisamente clean. Come mai proprio una classica?
1: Allora,
0: e non magari un'acustica,
1: infatti nel disco precedente Turning Point ho suonato un'acustica,
0: sì,
1: che
0: appunto.
1: È una
0: la domanda
1: è precisa, sì, è molto calzante,
0: è mirata, insomma.
1: Quindi sì, nel disco precedente ho suonato questa chitarra acustica, una Taylor,
0: sì,
1: modello GS Mini, quindi una chitarra molto piccola ma con un suono pazzesco se confrontato, diciamo, alla grandezza del corpo della chitarra, perché è veramente veramente piccola, è leggerissima, ma è una chitarra veramente incredibile. Comunque, parlando di questa qui, che è una chitarra diversa, ovviamente è una nylon, quindi sì, questo modello Paolino Bernabé è appunto un entry level, però comunque è veramente un'ottima chitarra, è una chitarra che mi ha colpito subito insomma nel primo momento che l'ho trovata.
0: Tutto, hai mischiato anche le tecniche, perché ho usato un po' il plettro, un po' le dita, insomma, quindi,
1: esatto, sì, in alcuni punti di Sombra Sgiofogo per
0: sei finger style,
1: per un accompagnamento magari più morbido ho privilegiato il finger style, mentre su Fading Corners ho magari utilizzato un pochino più il plettro per avere un pochino più di proiezione
0: attacco, sì,
1: e di buco, diciamo, no? di proiezione. Piccola curiosità, nonostante insomma suono da 15 anni, 20 anni che sia, non ho praticamente mai avuto una chitarra classica. Questa si può dire che è la mia prima chitarra classica nel vero senso della parola, perché in precedenza ho avuto un'altra chitarra classica, ma era una chitarra classica della Yamaha, considerabile più quasi un'acustica. È vero che era una nylon string, ma un'action molto bassa, comunque un corpo decisamente non da chitarra classica. Questa è proprio la classica, diciamo, no? E quindi l'ho acquistata da poco e mi ha subito ispirato per scrivere e per suonare dei brani. Poi per diletto ogni tanto studio un pochino di chitarra classica, perché comunque mi piace molto. Certo, non sono un chitarrista classico, ma per diletto cerco di farlo, perché la reputo una cosa molto importante nella formazione.
0: Sì, anche perché il colore è cambiato, nel senso, rispetto agli altri brani, quello che se intendi al suono medioso se non cupo, in questo caso è completamente un'altra cosa.
1: Sì,
0: timbricamente è come se fosse un altro mondo.
1: È vero. Per esempio, appunto, la Taylor, questa GS Mini di cui parlavamo, una chitarra molto scura, per esempio, anche se comparata con altre acustiche, mentre la classica comunque è abbastanza comunque mediosa, chiara, ed è una chitarra che non perdona, appunto. Quindi quando viene ripresa con condensatori, comunque con microfoni che sono stati utilizzati, non perdona nulla, quindi il minimo errore purtroppo si sentirà, insomma. Sì, quindi ho cercato di fare il possibile per...
0: Bravo Edoardo, veramente ottimo.
1: Grazie.
0: Lavoro, come dice. Altro brano.
1: Allora, ascolteremo adesso Anywhere But Here, che è un brano un pochino più jazz dal punto di vista di concezione e di scrittura, nel senso che è quasi riconducibile alla struttura di uno standard, forse leverei anche il quasi, nel senso che è una classica forma AABA, è un jazz waltz, quindi è un tre quarti, completamente ispirato dall'estetica di Bill Evans, quindi da brani come Very Early, comunque quell'estetica di jazz waltz lì. Oppure mi viene in mente il brano di Freddie Hubbard, Up Jump Spring, quindi quel tipo di sonorità lì. E nulla, il titolo mi ispirava, quindi l'ho scritto in occasione di un concorso proprio su Bill Evans, quindi uno dei prerequisiti era scrivere un brano originale omaggiando il suo stile, quindi mi è, diciamo, uscito questo brano che mi piace sempre molto ascoltare e suonare, perché appunto è inserito in una forma standard, quindi ti porta a suonare in una maniera ovviamente diversa dagli altri brani del disco.

0: Anywhere But Here di Edoardo Liberati, che omaggia Bill Evans. Siamo in compagnia di Edoardo per presentare il suo nuovo album con l'Edoardo Liberati Synthetics Trio, che vede appunto Riccardo Golò al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Parliamo insomma di questa delle tue matrici rock, insomma, che ritornano ogni tanto, qua forse in tono minore rispetto all'altro album.
1: Sì, è vero, questo è un disco che classifico, comunque che reputo un pochino più jazz, diciamo, sì, di concezione, se paragonato al precedente Turning Point, dove c'erano alcuni brani quasi rock o
0: sì,
1: comunque
0: tipo
1: diciamo
0: Judio Porcelain, mi ricordo,
1: esatto,
0: sì.
1: Per esempio Porcelain dei Red Hot Chili, sì, Peppers, oppure per esempio Round Town, questo, sì, mio brano originale, che forse vira un pochino più verso la quasi la fusion, però sì, comunque con un'attitudine veramente rock. Questo disco invece è sicuramente più ancorato a un'estetica jazz. Non è stata una scelta conscia, devo essere sincero, semplicemente è accaduto così.
0: Hai cucinato così.
1: Esatto, è uscito, diciamo, no? È nato in questo modo, in maniera molto naturale, quindi non c'era nulla di deciso, non volevo fare un disco più jazz, è semplicemente stato sviluppato in questo modo.
0: Però secondo te quanto è importante anche per un jazzista contemplare gli altri generi?
1: Dal mio punto di vista è fondamentale, direi quasi imprescindibile, nel senso che
0: spesso il jazz ha dato una mano agli altri generi, ricordiamo, storicamente.
1: Assolutamente, assolutamente, ma dal mio punto di vista un musicista che insomma di professione o che comunque voglia fare questo, un musicista a 360 gradi con esperienza, deve anche ascoltare e appassionarsi anche ad altri generi, secondo me. Ho usato un pochino il deve, però secondo me è una cosa molto importante.
0: Diciamo dovrebbe, dai.
1: Diciamo dovrebbe, nel senso che comunque come dire, puoi sempre trarre grandi ispirazioni anche da cose molto diverse e puoi sicuramente sviluppare insomma le tue competenze anche ascoltando cose diverse. Quindi magari un chitarrista classico può e dovrebbe magari ascoltare jazz, potrebbe ascoltare rock, viceversa un chitarrista jazz dovrebbe ascoltare, comunque conoscere la classica e magari anche il rock, perché diciamo da chitarristi jazz un buon 60-70% siamo partiti dal rock, perché comunque sì, la chitarra è quello, diciamo, no? Poi si va verso il jazz quando c'è una necessità di scoperta più importante, comunque ci sono delle volontà diverse, o magari ci sono anche chitarristi che sono partiti con il jazz e sono rimasti con il jazz, ovviamente anche questo è ovviamente possibile.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Allora, procediamo con Lonely Whale Song, che è un brano molto particolare ed è un brano, come dicevo prima, che ho scritto pensando proprio al modo di suonare di Riccardo Gola e un pochino alla sua visione. Racconto brevemente magari perché si chiama Lonely Whale Song, perché è un titolo molto specifico. Allora, è un brano dedicato a un animale particolare che era, appunto, come dice il titolo, è una balena. Una balena, diciamo, atipica, nel senso che è stata scoperta nel periodo della Guerra Fredda da un ricercatore statunitense. Ed è una balena, era una balena particolare perché emetteva un canto, quindi emetteva una frequenza molto diversa rispetto a quella delle altre balene, se non sbaglio più bassa, se non vado errato, intorno ai 50 o 60 Hz, mentre le altre balene dovrebbero essere intorno ai 100-110, se non vado errato. Dovrei un attimo rivedere Wikipedia, però ricordo così. Quindi questo ricercatore americano si appassionò moltissimo a questo animale molto, molto particolare, a questo caso, e l'ha seguito nel corso degli anni, per poi perderlo a un certo punto e purtroppo anche a un certo punto questo ricercatore è venuto a mancare. Però diciamo il suo caso è stato seguito da altre persone ed è stato notato poi a distanza di molti anni che questa balena probabilmente si è riprodotta, quindi sono state trovate altre specie in grado di emettere questo canto specifico. E fu nominata appunto la balena più solitaria del mondo, quindi per quello ho voluto diciamo intitolare questo brano in questo modo, quindi Lonely Whale Song.

0: era Lonely Whale Song, ovvero canzone della balena solitaria, appunto di Edoardo Liberati, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Edoardo Liberati Synthetics Trio Fading Corners. Edoardo, parliamo del problema degli spazi nei concerti, soprattutto per quel che riguarda il jazz. Tu come la vedi?
1: Allora,
0: anche per il fatto che ormai la musica liquida ci sta invadendo, quindi la gente tende più a ascoltare magari dal telefonino e non recarsi a un locale, a un luogo per ascoltare.
1: Certo, sì. Anche per esempio mi viene in mente l'acquisto dei CD,
0: esatto,
1: è sempre,
0: sì,
1: sempre minore, perché semplicemente non ci sono neanche più i supporti.
0: Sì.
1: Quando magari qualcuno, quando faccio dei concerti eccetera,
0: stanno uscendo i vinili, però quello,
1: esatto, sì, diciamo il vinile è un pochino più di moda, sì, spero, sì, che magari un domani anche i CD torneranno di moda, perché credo che queste siano, appunto, scusate se mi ripeto, ma delle mode, quindi
0: sì,
1: magari la cassetta, poi il CD, poi il vinile, insomma, speriamo comunque, sì, riguardo il CD. Non era, ecco, la domanda principale. Come dire, è difficile ovviamente trovare spazi adatti e un numero di concerti, come dire, importante, soprattutto in occasioni di pubblicazioni discografiche, eccetera, eccetera. Questo è difficile un pochino per tutti noi che siamo in questo ambito, perché ci sono pochi spazi, ma siamo tanti musicisti e comunque, come dire, il livello generale è molto alto, fortunatamente, in un certo senso. Quindi è difficile comunque trovare gli spazi adatti. Però, come dire, bisogna continuare ovviamente a provare, ognuno deve portare avanti le proprie idee e cercare sempre di fare il massimo per quello che può e per quello che crede. Poi, come dire, si tirano le somme, no? Riguardo, e poi si cerca anche di essere soddisfatti di quello che si fa, insomma, questa è un pochino la mia visione, quindi io sono sempre più contento di fare questo e sempre più grato quando ci sono delle occasioni concertistiche, ma in generale di lavorare con la musica, ecco, quindi è veramente una fortuna e dobbiamo ringraziare che facciamo questo, insomma, dobbiamo essere felici di quello che facciamo.
0: Edoardo, come sta andando la presentazione dell'album e cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, il disco uscirà ufficialmente il 29 maggio e sarà accompagnato da una serie di date di presentazione. La prima data, che anticipa un pochino l'uscita, sarà il 23 maggio a Roma presso Rimessa Fab. Poi il 1 luglio suoneremo in occasione dell'Esquilino Jazz Festival. Avremo alcune date a fine luglio in Sicilia, nel periodo dal 21 al 27 circa luglio. Poi tutta la promozione ufficiale e le presentazioni ufficiali avverranno nell'arco del 2026-2027, quindi dall'autunno in poi fino ad arrivare alla prossima estate 2027.
0: Diamo i tuoi riferimenti internet e social in modo che chi abbia voglia di contattarti possa farlo, insomma.
1: Allora, potete seguirmi su Instagram, ovviamente, Edoardo Liberati, su Facebook, stessa cosa, basta cercare il mio nome o anche una pagina artista su Facebook, il mio canale YouTube, ovviamente, sempre Edoardo Liberati, ho un sito web, www.edoardoliberati.com. Per acquistare il disco potete inviarmi una mail all'indirizzo edoardoliberati@outlook.com oppure anche un messaggio WhatsApp al numero 333-700-6228.
0: Edoardo, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, ho scelto come ultimo brano Lost Baggage, che è la quarta traccia del disco. Anche questo brano ha un titolo ben specifico, relativo a un evento leggermente spiacevole che mi è accaduto in passato, in epoca ancora pandemica, diciamo, non ricordo l'anno, probabilmente era il 2022 se non sbaglio. Comunque mi è stato perso un bagaglio all'aeroporto di Schiphol, quindi ad Amsterdam, in una giornata in cui avevo già perso un volo, quindi non era proprio una giornata molto positiva e molto, molto divertente. Però la giornata si è chiusa con questo bagaglio perso, all'interno del quale avevo i pedali della chitarra che mi servivano per dei concerti in Olanda, e quindi ho dovuto fare i concerti senza questi pedali e ovviamente non avevo anche pochissimi vestiti dietro, perché avevo un bagaglio a mano molto piccolo, Morale della favola, poi il bagaglio è tornato, mi è stato rispedito, ma ci è voluto un bel po' di tempo, se non sbaglio un mese e mezzo, quindi è stato un evento talmente traumatico che comunque mi ha ispirato per scriverci un brano e per prendere la cosa con un pochino di filosofia e un po' di divertimento, diciamo, quindi Lost Baggage.

0: Secondo l'album Feeding Corners dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Edoardo Liberati chitarra e Riccardo Gola contrabbasso, Riccardo Marchese batteria, Luigi Picardi e soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Edoardo Liberati.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in re minore RV393 per viola d'amore, archi e continuo, nei movimenti allegro, largo, allegro. Laszlo Barsony, viola d'amore. Liszt Ferenc Chamber Orchestra, direttore Janos Rolla.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in re minore RV393 per viola d'amore, archi e continuo, nella esecuzione di Laszlo Barsony alla viola d'amore con la Liszt Ferenc Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla. E proseguiamo ascoltando di Leonardo Leo la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nei movimenti aria, recitativo, aria. Raffaella Milanesi, soprano. Insieme strumentale di Roma, direttore e violinista Giorgio Sasso.

Di Leonardo Leo avete ascoltato la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nell'esecuzione di Raffaella Milanesi, soprano, con l'insieme strumentale di Roma diretto da Giorgio Sasso. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e, quando giunsero, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
2: Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli, per tutti noi credenti, cominciando dalla tentazione, molto umana indubbiamente, ma anche molto insidiosa, di conservare il nostro protagonismo. E dalle volte il protagonista deve diminuire, deve abbassarsi. Ma avrai un altro modo di esprimerti, un altro modo di partecipare nel

nella famiglia, nella società, nel gruppo degli amici. E la curiosità che viene a Pietro, no? E lui, dice Pietro, vedendo il discepolo amato che li seguiva, ficcare il naso nella vita degli altri, no? E no, Gesù dice, stai zitto. Deve stare proprio nella mia sequela. Questo deve forse occuparsi il mio spazio, sarà il mio successore. Sono le domande, domande che non servono, che non aiutano. Deve durare più di me e prendersi il mio posto? E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida. A te che importa? Tu prenditi cura della tua vita, della tua situazione attuale e non ficcare il naso nella vita altrui, no? A te che importa? Tu seguimi, questo sì, lo importante, la sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita, nella morte, nella salute, nella malattia, nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile e tanti momenti brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: a te che importa? Tu seguimi. Bellissimo.

0: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Alleluia.
1: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.

0: Hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia!
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia!

0: e la vita. Alleluia.
1: Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti.

0: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo Tuoi figli, Tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
2: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.

0: Alleluia.
1: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Manda su di noi il tuo spirito, perché ti proclamiamo davanti a tutti nostro Re e Signore.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Suscita in noi la carità autentica e sincera. Fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu ci hai insegnato.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito. La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito, perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero glorioso. Maria assunta in cielo. Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. Come sei bella, Maria, vestita di sole. Concedici di non staccare mai i nostri occhi dal tuo volto. Rapiscici con la tua bellezza. Il tuo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Il tuo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il tuo nome. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli ti diranno beata. In te non è entrato mai nulla di impuro. Invano il maligno ha tentato di sedurti. Mediatrice di ogni grazia, pieni di fiducia ci rivolgiamo a te. Dopo l'ascensione di Gesù, Maria avrebbe voluto salire subito in cielo con suo figlio. Tuttavia disse ancora una volta: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». Accettò con letizia di vivere assieme a Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù. Abitarono prima a Gerusalemme e poi in collina sopra Efeso. Maria pregava incessantemente per la chiesa nascente. Accoglieva tutti coloro che andavano a trovarla. Accettò l'ora della sua morte, pienamente affidata al disegno del Padre. Fu subito assunta in cielo. Parecchi anni dopo, fu concesso a Giovanni di contemplare Maria nello splendore della gloria. La madre di Gesù aveva vissuto poveramente nella casa di Nazareth. Aveva seguito il figlio da lontano negli anni della sua vita pubblica. Aveva sofferto sotto la croce. Aveva esultato per la resurrezione e vissuto nel nascondimento dopo l'ascensione. Quella stessa donna si presenta ora circonfusa di gloria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria, che ha sempre vissuto nell'umiltà come una serva, che non si è mai preoccupata di farsi vedere, ora appare per quello che è veramente, un segno grandioso. Il suo viso, come uno specchio, riflette la gloria del Signore. La Vergine ha accolto così profondamente suo figlio che ogni fibra del suo essere ne è illuminata. Non solo la sua anima è ricolma di Dio, ma anche il suo corpo e persino il suo vestito. Tutto ciò che le appartiene è luce. Già sulla terra, grazie alla sua umiltà, cresceva in Dio senza stancarsi. Non cadeva mai nell'orgoglio di pensare di non avere più niente da imparare. Questo le permetteva di progredire sempre nel bene. Ogni giorno ricominciava il suo cammino, come se fosse stata una principiante. Considerando tutti superiori a se stessa, da tutti imparava qualcosa. Ora che è in cielo, sotto l'azione dello Spirito, non smette di ascendere di gloria in gloria. Come sulla terra Maria ha generato il Figlio di Dio, così dal cielo continua a generare tutti coloro che rinascono a vita nuova nell'acqua del battesimo. La madre di Gesù, avendo accolto il Figlio senza riserve, è il cuore immacolato della Chiesa. Maria, mi sei sempre stata vicina quando ho dovuto combattere contro il male. Non mi abbandonerai mai, né di giorno né di notte. Infatti, nel mio arco non ho confidato e la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvato dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. Non dobbiamo perciò aver paura delle suggestioni del demonio e dei suoi satelliti. Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Rimaniamo però vigilanti, pregando incessantemente, perché il nostro nemico, il diavolo, va in giro, cercando chi divorare, avverte San Pietro nella sua prima lettera. Proprio quando iniziamo a seguire Gesù, allora Satana, geloso, inizia a tentarci. Non ci stupiamo, perciò, se intraprendendo la sequela del Figlio di Dio dobbiamo attraversare molte prove. D'altronde, siamo pieni di fiducia. Maria lotta con noi. Ogni giorno rivolgiamo a lei le nostre preghiere. Nessuna di esse va perduta. La Madre del Signore ci ascolta sempre. Guardando a lei, siamo pieni di speranza, anche quando affrontiamo le peggiori tempeste. Tutte le volte che cadiamo, rialziamoci subito. Gettiamoci tra le sue braccia piene di misericordia. Non scoraggiamoci. Ricominciamo ogni giorno il nostro cammino. Maria ci precede e ci accompagna. Ci insegna che è possibile, in forza della grazia celeste, seguire Cristo con tutto noi stessi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo Maria, vestita di sole, assunta in cielo. Guardando alla sua bellezza, il nostro cuore si riempie di fiducia. Dal cielo ci sostiene, lotta con noi contro le insidie del maligno. Ogni nostro bisogno è un'occasione per rivolgerci a lei, che ci accoglie e ci abbraccia come la più affettuosa delle madri.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e, quando giunsero, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù, però, non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
2: Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli, per tutti noi credenti, cominciando dalla tentazione, molto umana indubbiamente, ma anche molto insidiosa, di conservare il nostro protagonismo. E dalle volte il protagonista deve diminuire, deve abbassarsi. Ma avrai un altro modo di esprimerti, un altro modo di partecipare nella famiglia.

che non aiutano? Deve durare più di me e prendersi il mio posto? E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida. A te che importa? Tu prenditi cura della tua vita, della tua situazione attuale e non ficcare il naso nella vita altrui, no? A te importa. Tu seguimi. Questo sì, lo importante, la sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita, nella morte, nella salute, nella malattia, nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile e tanti momenti brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: a te che importa? Tu seguimi. Bellissimo.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di carità. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Quindi, come anticipato, al centro della puntata odierna il tema della carità. Prendendo spunto dall'incontro avuto da Papa Leone XIV qualche mese fa con un gruppo dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Allora, colleghiamoci subito con il suo direttore, Fra Marcello Lobi. Fra Marcello, buongiorno, pace e bene.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Radio Vaticana. Un abbraccio a tutti.
0: Allora, Fra Marcello, lei con alcuni membri dell'Opera San Francesco il primo settembre scorso siete stati accolti, ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. La vostra è una realtà nata a Milano quasi 70 anni fa. E nel suo discorso il Papa ha ripercorso la storia dell'istituzione, ha evidenziato come la sua missione continui a rappresentare una testimonianza concreta di carità francescana nella società contemporanea e ha sottolineato i tre pilastri della carità, che sono assistere, accogliere e promuovere. Tutte e tre vi appartengono, Fra Marcello.
1: Sì, sì, diciamo che sono rimasto molto, come dire, stupito, meravigliato positivamente dalla profondità dello sguardo che Papa Leone ha saputo avere verso la nostra storia. E, sì, ha letto il nostro statuto, ha letto le nostre cose che gli avevamo mandato, questo mi ha fatto un gran bene. Direi che nella sua, quello che ci ha detto, c'è un punto centrale, almeno è parso di aver colto un punto centrale, ed è che tutto quello che possiamo fare per la povera gente nasce da un atteggiamento

0: fontane che sa di sorgente, ed è quello di accogliere. Lui scrive: accogliere e fare spazio all'altro nel proprio cuore, nella propria vita, donando tempo, ascolto, sostegno, preghiera. Ecco, questo è l'atteggiamento del guardare negli occhi. Ecco, a me è parso di cogliere in questo, lui ha intuito che per accogliere chiunque, per fare qualunque cosa che abbia un sapore di carità, il primo passo non è pensare quanti, i numeri, le strutture, i soldi, i processi, non è questo il primo passo. Il primo passo è guardare negli occhi e accogliere dentro di te. E io ho proprio goduto di questa sua, di questo suo richiamo, perché, ripeto, il rischio di tra virgolette, di esaurirsi nel tentativo, a volte in certi momenti disperato, nel senso che ti trovi di fronte a un'onda di bisogni davanti alla quale non sai cosa fare, cosa dire. Il rischio è quello di sentirsi sempre inadeguati e poi di smacchinare, no? Di mettere in piedi strutture su strutture. Questo può venire, ma viene solo dopo che tu hai accolto nel tuo cuore, che hai accolto attraverso i tuoi occhi il volto dell'altro. Dopo penseremo ad assistere, a promuovere, come lui ci ha detto, ma ecco, questo è quello che mi ha colpito, anche perché il nostro Papa mi parla prima con gli occhi che con le parole. E infatti l'aver incrociato il suo sguardo, averlo sostenuto, aver colto la mitezza, ma nello stesso tempo anche la profondità di quello sguardo, mi ha molto impressionato. Quindi così, dall'accogliere, dal guardare negli occhi, dall'accogliere con il cuore, scaturiscono poi l'assistere e promuovere. Ok, ed è quello che noi da un po' di anni cerchiamo di fare, ecco, insieme a tanti altri che a Milano cercano di farlo con competenza e con precisione, insomma, così come chi pianifica guerre, uccisioni e cose orribili lo fa con una scientifica precisione, anche noi dobbiamo usare la precisione scientifica per tutt'altra roba, insomma.
1: Ecco, tralasciamo per qualche istante un po' il discorso, poi ci ritorneremo. Fra Marcello, il grande male di oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo, la negazione dell'amore. Lei a tal riguardo, lo scorso mese di agosto, ha pubblicato una lettera in cui racconta la storia della signora Adele, che da anni sostiene l'opera San Francesco, ma negli ultimi tempi lei scrive si sente assediata dalle lamentele arrabbiate dei vicini di casa.
0: È una situazione, secondo me, nella quale siamo immersi tutti. Va bene, sì, facciamo delle cose per queste persone, sì, però insomma adesso stiamo esagerando, questi qui rompono le scatole. Ti faccio ridere, Orazio, c'è stato qualcuno che mi ha scritto che i nostri ospiti fanno la pipì sui citofoni. E io mi sono chiesto, ma quanto alto devono essere i nostri ospiti per fare la pipì sul citofono, no? Per cui è una battuta. Però per dirti, questa tentazione satanica di pensare che sì, va bene, i poveri possono esistere, però non sotto casa mia. Per cui io divento indifferente, in realtà, all'esistenza concreta di queste persone, perché non le voglio vedere. E se devono proprio esistere, ma che vadano lontano. Quindi che non mi rompano le scatole, che non mi disturbino, perché se io devo portare giù il cane, non voglio trovarmi la persona lì seduta sul pianerotto, perché il cane poverino si agita. E allora, poi io adesso chiaramente banalizzo, però capisco le ragioni del disagio, ma questa indifferenza rispetto ai volti, capito, rispetto alle storie, questa indifferenza di cuore, per cui... qualcuno, cioè, a volte siamo tentati di dire: no, guarda, la tua storia non mi interessa, cioè il tuo destino non mi interessa, non mi muove niente dentro, capito? Mi dai solo fastidio. A volte penso che noi qui, ecco, non solo qui a Milano, ma in tanti posti nella nostra nazione, cioè ci arrabbiamo, ci avveleniamo contro chi porta povertà, e non siamo capaci di gestire relazioni con queste persone che, permettimi, sono molto meno pericolose, molto meno terribili di quanto non sarebbe se avessimo a che fare con gente che è così disperata, che ha le armi addosso. Cioè noi, come dire, ci lamentiamo perché abbiamo qualcuno che, siccome è alto 4,5 metri sul citofono, ma non ci rendiamo conto che se avessimo qui davvero i problemi che ci sono nel mondo, ci sono aree del mondo dove la povertà porta la gente a cavarsi gli occhi per non morire, dove ci sono problemi immensamente più grandi, e dico, ma come mai, cioè, non riusciamo a prendere in mano in modo pacifico, sensato, civile questi problemi, che se li raffronti con quelli che ci sono in tante altre parti del mondo sono piccoli. Noi ci lamentiamo perché questi sporcano per terra, e nei luoghi in cui per terra c'è il sangue della gente, con che, mi viene da dire, ma con che impudenza diventiamo così cattivi verso problemi che sarebbero, secondo me, perfettamente risolvibili, dimenticando che nel resto del mondo ci sono problemi immensamente più grandi che, grazie a Dio, noi non abbiamo ancora. Però se tu hai, vedo che l'hai letta la lettera ad Adele, sì. Alla fine la stessa signora Adele dice, Fra Marcello, se però noi non saremo capaci di affrontare con buon cuore, con buon senso, con un po' di umanità questi problemi, che adesso sono piccoli, se andiamo avanti sulla deriva dell'odio, dell'indifferenza radicale, del cacciar via, del far sparire, ci portiamo una palla in casa, eh? Infatti è una riflessione che va in quella direzione. Per cui l'indifferenza è l'anticamera della guerra. E non per niente io amo ricordare da milanese che qui a Milano, alla stazione centrale, al binario 21, Liliana Segre ha voluto che nel cemento armato del muro che tu incontri quando entri venisse inciso nel cemento armato la parola indifferenza. Perché l'indifferenza, anche quella piccolina, anche quella che, ma sì, cosa vuoi che sia, è l'inizio di un processo che poi porta a quella roba lì.

0: comunità che si prende cura dei poveri diventa infatti più umana, più solidale, più giusta.
1: Ma sì, ma perché quando tu non hai in mente soltanto il tuo ultimo modello di SUV che devi comprare, quando tu non hai in mente solo la temperatura del tuo condizionatore, quando tu non hai in mente soltanto la rabbia perché i rendimenti dei tuoi investimenti non sono stati, poi dopo se tu riesci a tenere a mente anche che insieme con te dentro nello stesso spazio di vita ci sono persone che per mille ragioni davvero non riescono a pensare a come tirar sera o come tirare la settimana prossima, il mese prossimo, tu ti quieti un po' e dici beh, allora io forse non ho i problemi più grandi del mondo, forse io sono una persona benedetta, fortunata, forse io ho la possibilità di essere un po' felice. Ma l'avere contatto con i poveri ti ridimensiona, ti tiene dentro le dimensioni effettive della vita. Cioè vediamo gente che litiga a sangue perché il cane ha fatto la pipì sulla gomma della macchina, ma ti pare che noi possiamo rischiare la vita per ste scemenze? E quindi il contatto con i poveri ti dà le dimensioni, ti dà le misure delle cose. È per questo che io sono molto felice di incontrare a volte importanti imprenditori che mandano qui i loro dipendenti, perché dicono quando vengono a fare volontariato da voi tornano in ufficio e non litigano più. E certe questioni che prima erano causa di spargimenti di sangue, di veleni, prendono la loro giusta dimensione, che è vicina a zero. Se tu pensi a chi magari davvero non ce la fa e viene a mangiare da noi o viene a curarsi da noi, perché diversamente risolverebbe il problema ammalandosi o morendo. Ecco, è questo che dico. Cioè, il contatto con i poveri crea una visione comunitaria che altrimenti non riusciamo ad avere. Non riusciamo ad avere, perché se ci guardiamo tra gente che sta bene, tra gente che non ha mai niente, tra super sani, litighiamo di questioni di chirurgia estetica e c'è gente che non riesce a fare l'attacco, c'è un tumore e morirà dopo un mese. Certo. Queste cose qui ci orientano, i poveri ci orientano.
0: Il Papa Fra Marcello vi ha incoraggiato ad onorare il corpo di Cristo piegato e al tempo stesso in continua guarigione, le cui membra si aiutano l'una e le altre, unite al capo nello stesso amore. Proprio per questo ha detto, vediamo un corpo vivo che cresce giorno per giorno verso la sua piena maturità, Fra Marcello.
1: Cioè, questo vuol dire, io benedico Papa Leone, questo vuol dire che fa parte del mio corpo il corpo dell'altro. Cioè il corpo di quella persona che ieri sera, quando l'ho salutato prima di uscire dalla mensa, sono italiano con evidenti problemi anche di alimentazione, e che mi dice ma lei padre dove va a dormire? Guardi, io dormo in convento. Ma dorme da solo? No, beh, dormo vicino sul corridoio, ci sono i frati. Ah, che bello, che bello. Ecco, se quel corpo lì, se quella persona lì in qualche modo non mi appartiene, vuol dire che non c'è amore, capito? Proprio sentire l'appartenenza fisica degli altri come fossero un pezzo di me, un pezzo del mio corpo. Io capisco che qualcuno dirà tu frate fai il poeta, sei un adolescente mancato, è quello che vuoi, però Paolo non dice molto diverso. Cioè noi siamo membra del corpo di Cristo, vuol dire che il corpo di ciascuno di noi è un pezzettino del corpo di Cristo, e quindi il mio corpo include il corpo degli altri. Solo che Orazio, adesso io non voglio toglierti la poesia, ma mi chiedo ma chi comanda il mondo? Ma ce l'hai in mente questa cosa qui? No, il corpo degli altri deve sparire, deve scomparire, deve.
0: Fra Marcello, allora ancora grazie, le auguro buona giornata, un saluto da parte mia a tutti gli ospiti che incontrerà oggi e veramente grazie per quanto fa. Fra Marcello Longhi, direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Buona grazie, giornata, grazie. Ci risentiremo presto. Grazie, pace e bene.
1: Pace e bene.

Celebramos missam de sábado, hebdoma de septime temporis pascalis, cum prefazione secunda de ascensione domini, et precio eucaristica prima.

0: Oremos.
1: Presta quaesumus omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa peregimus, hec te largente moribus et vita teneamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Amen.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Quando arrivammo a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni egli convocò a sé i più in vista tra i giudei. E venuti che furono, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma continuando i giudei a opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
3: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
3: Il Signore sta nel suo tempio santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti. Le sue pupille scrutano l'uomo.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
3: Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 23 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Oggi la visita pastorale di Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi, l'arrivo previsto intorno alle 8.45. Gli USA valutano la ripresa degli attacchi contro l'Iran, al lavoro a Teheran i mediatori per rilanciare il negoziato. Sale la tensione tra USA e Cuba, la portaerei in Nimitz arrivata nel Mar dei Caraibi, Cina e Russia a fianco dell'Havana. Buongiorno, le 8.38. A pochi minuti dall'arrivo di Leone XIV ad Acerra, sono tanti giovani in attesa che parteciperanno all'incontro in cattedrale alle 9.15 assieme ai vescovi della Campania, clero e religiosi. Presenti anche le famiglie che piangono vittime causate dall'inquinamento ambientale, a seguire l'incontro con i sindaci. Una visita nella Terra dei Fuochi a 11 anni dalla lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Colleghiamoci allora con il nostro inviato ad Acerra, Francesco De Remigis. Buongiorno Francesco.
2: Sì, buongiorno Roberta, vi parlo dal piazzale antistante la cattedrale dell'Assunta, dove Papa Leone è atteso per le 9.15 circa. Qui ad attenderlo già centinaia di persone, alcune sono già all'interno, hanno preso posto naturalmente per tempo, posti assegnati all'interno della cattedrale, mentre qui all'esterno ci sono le bandierine con l'effigie del Papa, i colori giallo e bianco della Città del Vaticano e anche tanti riferimenti alla Laudato Si con dei brevi estratti su magliette ed anche cappellini. Non so se avete potuto ascoltare in apertura di collegamento la banda che è appena arrivata, sta facendo le ultime prove qui sul corso per far ascoltare anche le note musicali a Papa Leone e naturalmente di fronte alla cattedrale, davanti al Museo Diocesano, tante persone dietro le transenne pronte ad accogliere Papa Leone. Alle 9.15 nella cattedrale, lo ricordavi, sono presenti anche i vescovi della Campania, il clero e i religiosi. Poi alle 10.30, dopo la celebrazione in cattedrale, si sposterà Papa Leone in piazza Calipari, dove ci sarà l'incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi, il saluto del sindaco di Acerra e un nuovo discorso del Santo Padre. Questo alle 10.30, ma torneremo a collegarci più tardi perché con l'arrivo di Papa Leone naturalmente l'atmosfera sarà ancora più festosa qui sul piazzale davanti alla cattedrale. Vi restituisco la linea, Roberta.
1: E grazie Francesco. Come avete sentito, uno dei temi della visita del Papa sarà la legalità di contrasto alle mafie. Si occupa Avviso Pubblico, network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci sono dei piccoli comuni, sono i più colpiti. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il coordinatore di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, ribadisce che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
3: L'espressione Terra dei Fuochi è stata coniata da Legambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Legambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
4: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
3: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura, le bonifiche sono andate molto a rilento.

0: non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
1: Ci scusiamo, questa era l'intervista con Francesca Ferro di Legambiente Campania sui 20 anni della lotta appunto di Legambiente Campania nella Terra dei Fuochi. Apriamo ora la pagina internazionale. Il presidente americano Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran a meno che non si verifichi una svolta nei negoziati. È quanto riportano diversi media americani, mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. A Teheran sono arrivati intanto mediatori di Qatar e Pakistan. Marco Guerra.
2: L'ipotesi della ripresa degli attacchi va di pari passo con gli spiragli che sembrano aprirsi con il negoziato. Di fatto, la prospettiva della guerra resta più che mai incerta. Secondo Axios e CBS, la ripresa dei raid contro l'Iran sarebbe stata discussa nella riunione di ieri tra Trump e vertici della sicurezza nazionale. Trump, poco dopo, in un comizio a New York, ha detto però che la guerra finirà presto e che l'Iran muore dalla voglia di fare un accordo. Sempre ieri il segretario di Stato Rubio ha parlato di lievi progressi, manifestando tuttavia prudenza perché c'è ancora molto lavoro da fare e invitando a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche l'Iran frena, non possiamo dire che un accordo sia imminente, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri, mentre a Teheran sono arrivati mediatori di Pakistan e Qatar. Tutti i paesi del Golfo premono gli USA per non riprendere gli attacchi. Intanto in Libano non si fermano i raid, almeno 10 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco.
1: E si è conclusa ieri con un nulla di fatto la conferenza delle Nazioni Unite sulla revisione del trattato di non proliferazione nucleare a causa dello scontro tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Si tratta del terzo fallimento consecutivo in una conferenza di revisione del trattato, appunto considerato la pietra angolare del disarmo globale. E non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro da parte del Dipartimento di Giustizia degli USA. La portaerea americana a propulsione nucleare Nimitz è arrivata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere pacificamente le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Intanto Cina e Russia si schierano a sostegno dell'Havana. Ne abbiamo parlato con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, già inviato in America Latina.
3: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia, evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
2: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
3: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
1: 34 anni fa la strage di Capaci era il 23 maggio 1992, quando lungo l'autostrada A29 nei pressi appunto dello svincolo di Capaci nella città metropolitana di Palermo, un attentato dinamitardo uccise il magistrato simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Capaci non è soltanto una tragica pagina della nostra storia, ma il simbolo del prezzo altissimo pagato da donne e uomini dello Stato nella difesa della legalità e della democrazia. E chiudiamo con la pagina culturale. Le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la Giornata Internazionale dei Musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide. Il servizio di Eugenio Murrali.
4: Cantata a cappella in greco antico, l'ensemble vocale Cora ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di fuoco e cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo a.C., ha saputo denunciare quella che ancora oggi e la violenza della guerra. Un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.
1: Ed è tutto per questa edizione. La linea passa ora a Sounds Magazine, che oggi si occuperà in particolare del viaggio del Papa ad Acerra. L'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.
5: A Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
6: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri

0: 8:11, amici ascoltatori, ben trovati. Buongiorno da Luca Collodi, Stefano Sparro, dal maestro Luigi Piccardi.
1: Buongiorno
0: al nostro presidente di Green Accord, Cauteruccio. Buongiorno anche a te e ben trovato.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Perché abbiamo il presidente di Green Accord qui in studio oggi? Perché il Papa tra poco arriverà ad Acerra, siamo nella terra dei fuochi, lo ricordiamo, è un'area compresa tra le province di Napoli e Caserta, potremmo dire così, e possiamo dire anche devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, ma vogliamo ricordare anche i roghi di materiali plastici, materiali industriali, le malattie che questo ha causato a tante persone. Il Papa in questo momento, ci dice anche Silvia Giovarrosa, che sarà con noi a partire dalle 9 in questa lunga radiocronaca, è decollato dall'eliporto Vaticano per arrivare intorno alle 8:45 ad Acerra, dove abbiamo anche il nostro inviato Francesco De Remigis, che avete appena ascoltato nel radiogiornale, ma che tra poco poi tornerà a collegarci con noi. Alfonso Cauteruccio, il senso di questo viaggio, poi avremo modo naturalmente di tornarci in maniera molto più approfondita.
2: Io penso sia duplice, innanzitutto un richiamo alla responsabilità collettiva, perché non è possibile che siano solo in pochi a causare tutto questo disastro, e poi una vicinanza spirituale e umana a tutte le famiglie, alle persone colpite da lutti, da dolori, da disagi e quant'altro, che il prefetto stesso ha definito insanabili. Quindi siamo in una situazione veramente di grande disagio proprio per la questione della salute.
0: Torneremo con Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord, tra poco, con la nostra parte musicale, con Stefano Sparro e Gigi Piccardi, un breve brano musicale, perché poi dobbiamo anche ricordare che domani è Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli nel Cenacolo. Ce ne parlerà dopo il brano musicale il nostro Amedeo Lo Monaco, grazie anche alla voce dei Papi e all'archivio della Radio Vaticana.
3: Bene, allora buongiorno al Daniele Giorgi, che già ha fatto partire le prime note, caro maestro Piccardi, sì. Inconfondibili, 1984.
4: Take on me, 1984, ma in realtà quella che sentiamo è la versione 1985, perché quella 84 si chiamava Lesson One. Stiamo parlando del gruppo norvegese degli Ha-Ha.

0: 8:16, amici ascoltatori, vi ricordiamo, anzi dobbiamo ricordare, nell'eminenza di questo viaggio pastorale ad Acerra, che tra l'altro, Cauteruccio, arriva nell'undicesimo anniversario della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si. Questo è un po' un viaggio che suggella questa lettera enciclica di Papa Francesco.
1: Beh, certamente, proprio al tema dello scarto e quindi della produzione inesauribile di rifiuti, il Papa ha dedicato proprio una parte dell'enciclica, i numeri 20, 21 e seguenti, parla proprio di questo in maniera approfondita.
0: E domani è la giornata di Pentecoste, lo Spirito Santo che illumina nel Cenacolo gli Apostoli. Noi andiamo a ripercorrere questa importante festa cristiana con la voce dei vari papi, dei vari pontificati, grazie ad Amedeo Lo Monaco e all'archivio della Radio Vaticana.
2: Buongiorno agli ascoltatori. Oggi, in vista di domenica 24 maggio, solennità di Pentecoste, riascoltiamo le voci dei papi su questa festa. La solennità della Pentecoste viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, festa durante la quale si fa memoria del dono dello Spirito Santo. Ascoltiamo innanzitutto un passaggio dell'omelia pronunciata l'8 giugno del 2025 da Papa Leone XIV e di seguito le voci di altri pontefici.
3: Fratelli e sorelle, è la Pentecoste che rinnova la Chiesa, rinnova il mondo. Il vento gagliardo dello Spirito venga su di noi e in noi apre le frontiere del cuore. Ci doni la grazia dell'incontro con Dio, allarghi gli orizzonti dell'amore e sostenga i nostri sforzi per la costruzione di un mondo

0: la festa della Pentecoste ci fa rivivere gli inizi della Chiesa.
1: Francesco, Regina Coeli, 24 maggio 2015.
0: Il libro degli Atti degli Apostoli narra che 50 giorni dopo la Pasqua, nella casa dove si trovavano i discepoli di Gesù, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Da questa effusione i discepoli vengono completamente trasformati. Alla paura subentra il coraggio. La chiusura cede il posto all'annuncio e ogni dubbio viene scacciato dalla fede piena dell'amore. È il battesimo della Chiesa che iniziava così il suo cammino nella storia, guidata dalla forza dello Spirito Santo.

0: Il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli, ebbe così inizio la missione della Chiesa nel mondo.
1: Benedetto XVI, solennità di Pentecoste, 4 giugno 2006.
0: Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere il dono dello Spirito Santo. Presupposto della loro concordia fu una prolungata preghiera.

0: Pentecoste, la grande festa che trabocca dai chiusi recinti degli edifici destinati al culto e invade il mondo e si affonde nel contesto naturale dell'umanità, penetra nel pensiero e lo fa cosciente di verità.
1: Paolo VI, solennità della Pentecoste, 30 maggio 1971.
0: Si immerge nei linguaggi dei popoli e li abilita alla poesia, alla sapienza, al dialogo, corrobora il buon volere ed il lavoro degli uomini, conforta la speranza e il dolore, apre chiaroveggenze qua e là nei cuori che vanno oltre gli orizzonti dell'esperienza sensibile e dell'analisi razionale. Vento e fuoco è lo Spirito Santo che assale con fremiti di meraviglie e di gaudio la nostra triste profanità, la nostra orgogliosa irreligiosità, il nostro opaco secolarismo. Onoriamo la Pentecoste, cari figli e fratelli.

0: brano dedicato. Questa è nell'interpretazione del Servizio Nazionale della Musica e Canto del Rinnovamento nello Spirito, il brano è appunto Spirito Santo, Dolce Presenza. Insomma, oggi ci stava tutto.
1: 8:24, amici ascoltatori, una puntata speciale di Sound Magazine del sabato mattina, una puntata speciale dedicata alla visita pastorale del Papa ad Acerra. Il Papa, lo ricordiamo, è decollato dall'eliporto Vaticano alle 8 di questa mattina, intorno alle 8:45 dovrebbe atterrare nel campo sportivo di Acerra, Arcoleo, il campo denominato di Acerra, campo Arcoleo, dove sarà accolto tra gli altri dal vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, dalle autorità che rappresentano il governo italiano, la regione Campania e anche poi il sindaco di Acerra, il dottor Tito D'Enrico. Ma avremo modo poi alle 8:30 circa di collegarci proprio con Acerra. Nel frattempo noi invece andiamo al santuario mariano di Lourdes, dove è in corso il pellegrinaggio di 17.000 militari provenienti da tutta Europa e da vari paesi nel mondo. Saluto e ringrazio in collegamento diretto da Lourdes Don Giuseppe Avolio, che è il cappellano militare che presta servizio presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Don Avolio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Sì, salve, buongiorno, grazie a voi.
1: Don Avolio, il senso di questo pellegrinaggio militare a Lourdes, 17.000 militari in un contesto mondiale che certo non ricorda, anche se la pace viene molto evocata, proprio una concordia mondiale.
2: Sì, allora, innanzitutto bisogna ricordare che questo pellegrinaggio si ripete ogni anno e il pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes continua a rappresentare un'esperienza di straordinaria intensità e umana e spirituale per migliaia di militari provenienti da ogni parte del mondo, e possiamo dire che giovani allievi in formazione, perché ricordo che la parte italiana sono 4.000 militari italiani e in molti sono gli allievi in formazione e anche militari già impegnati nel servizio quotidiano si trovano insieme, ricordando che pur indossando uniformi differenti e accomunati dalla stessa fede e dagli stessi valori di fraternità, servizio e pace. E il titolo del pellegrinaggio di quest'anno è Sentinelle della Pace, e possiamo dire che in un contesto come quello che stiamo vivendo oggi assume un significato particolarmente profondo per il mondo militare. La sentinella è colui che veglia, che rimane attento, che custodisce e protegge anche nelle ore più difficili della notte. È un'immagine che appartiene profondamente alla vita militare e che descrive bene la missione quotidiana di tanti uomini e donne delle forze armate e delle forze di polizia. E allora essere sentinelle della pace non limitarsi a garantire sicurezza e ordine, ma diventare presenza positiva, punto di riferimento e testimonianza di valori autentici nella realtà in cui si opera. E per un allievo, per gli allievi, perché stando in un reparto di istruzione io parlo insomma con i giovani, e per un allievo in formazione significa imparare fin da subito che la vera forza del militare non consiste soltanto nella preparazione tecnica o nell'efficienza operativa, ma anche nella capacità di infondere fiducia, serenità e speranza agli altri. E allora questa è la dimensione che si vive a Lourdes. A Lourdes questa si vive con grande forza. Vedere tanti giovani provenienti da nazioni diverse e pregare insieme, condividere momenti di fraternità e partecipare alle celebrazioni con raccoglimento e gioia diventa un segno concreto di speranza per il mondo intero. E le uniformi che potrebbero apparire motivo di divisione, potrebbero, diventano invece simbolo di unità e di comunione. Ed è bello osservare come la fede riesca ad abbattere ogni barriera culturale e linguistica, creando legami sinceri tra persone che condividono gli stessi ideali.
1: Don Avorio, la interrompo perché sì? A chiudere le voglio chiedere: il pellegrinaggio militare per l'Italia è guidato dall'ordinario militare per l'Italia, certo, l'arcivescovo Gianfranco Saba. Ecco, a chiudere, qual è il messaggio finale che parte da questo pellegrinaggio?
2: Allora, per noi italiani il pellegrinaggio è anche, ecco, una grande occasione di vivere attorno al nostro vescovo Gianfranco Saba, vivendo insieme momenti di fede e di preghiera, e le celebrazioni, le processioni, le preghiere del rosario e dell'eucaristia vissuti insieme fanno vivere proprio la bellezza della fede. E da Lourdes, come dicevo prima, proprio il titolo Sentinelle della Pace significa vegliare sul bene comune, e da Lourdes parte qui un invito universale: diventare ciascuno nel proprio quotidiano custode di pace, portando nel mondo gesti concreti di umanità, ascolto e riconciliazione.
1: Grazie a Don Giuseppe Avorio, cappellano militare presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Il pellegrinaggio si concluderà domani con la messa internazionale nel Santuario di Lourdes. Grazie e buon pellegrinaggio, Don Giuseppe.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, quindi da Lourdes torniamo a Roma, ma giriamo immediatamente la linea ad Acerra, dove si trova per noi il nostro inviato Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori. Vi parlo da Piazza Duomo, di fronte alla cattedrale, dove hanno già preso posto vari vescovi della Campania, clero e religiosi, perché alle 9.15 arriverà proprio qui Papa Leone. Papa Leone sarà accolto dalla banda che ha interrotto proprio qualche istante fa le sue prove di esibizione, ma restano presenti qui in piazza e forse tra poco riprenderanno anche a suonare durante questo collegamento. Sono una cinquantina di musicisti vestiti di bianco, assieme naturalmente a tanti centinaia di fedeli che dietro le transenne attendono lungo il corso che porta a Piazza Duomo l'arrivo del pontefice. I colori sono quelli del Vaticano, il giallo ed il bianco, bandiere sulle finestre, sui terrazzi. Ci sono tantissimi ragazzi, soprattutto giovani, under 14 potremmo dire, con un inglesismo, con bandierine, con su scritte anche alcune frasi della enciclica Laudato Si, che sarà centrale in questa giornata. Ecco, forse potete sentire qualche nota della banda che ha ripreso a suonare, perché alle 9.15 arriverà qui Papa Leone in cattedrale, ma ci sarà un secondo momento in questa giornata alle 10.30 in Piazza Calipari, a circa 20 minuti da dove ci troviamo in questo momento, e poi ci sposteremo anche in Piazza Calipari, dove ci sarà l'incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi. Ne abbiamo sentito qualcuno questa mattina e sono già seduti lì in Piazza Calipari ad aspettare l'appuntamento delle 10.30. Sono lì dalle 6 di questa mattina, davvero sono in migliaia. In quel caso siamo passati anche da lì prima di arrivare qui in cattedrale. Luca, studio.
1: Sì, Acerra, Francesco, sì, vogliamo dire che è la prima volta di un Papa nella Terra dei Fuochi.
3: Assolutamente, ce l'ha ricordato ieri ai nostri microfoni anche il sindaco, con non nascondendo una certa emozione, e naturalmente ricordiamo che c'era stato un tentativo di far arrivare qui Papa Francesco, sempre per portare avanti i temi strettamente connessi all'enciclica Laudato Si, in un territorio segnato dall'inquinamento e persone segnate dall'inquinamento, tanti i malati, purtroppo anche molti decessi in questi anni, ma abbiamo registrato ieri, anche questa mattina, incontrando famiglie delle vittime, ma anche malati che stanno sfidando l'aspetto sanitario in queste settimane e mesi, il coraggio e la voglia di resistere, partendo proprio da ciò che infonde la Laudato Si, cioè ripartire dalla cura del creato, che fa parte anche del processo sociale che qui ad Acerra gradualmente si vuole percorrere, una voglia di resilienza dopo la mancata tappa del pontefice Papa Francesco, oggi l'arrivo di Leone ha anche questo segnale di speranza. Questo ci hanno detto i tanti giovani e le famiglie che attendono il pontefice, e questo si respira tra le strade di Acerra, ripeto, dipinte sui terrazzi con un giallo e bianco della città del Vaticano, le immagini di Papa Leone ed anche frasi di accoglienza e di benvenuto fatte con una semplice cartapesta. Anche questa è Acerra, la voglia di partecipare, esserci, accogliere il pontefice in ogni modo, anche senza spendere troppi soldi. Ogni famiglia ha voluto partecipare con un semplice ritaglio e una scritta "Viva il Papa" sulle terrazze del corso e di altre strade che abbiamo visitato ieri e questa mattina per arrivare qui in Piazza Duomo in cattedrale. Ripetiamo, alle 9:15 Papa Leone sarà nella cattedrale dell'Assunta qui a Piazza Duomo ad Acerra, poi alle 10:30 a Piazza Calipari l'incontro con i sindaci, e alle 12 poi il Santo Padre si congederà dalle autorità che lo hanno accolto e ci sarà il decollo da Acerra per il rientro in Vaticano in tarda mattinata intorno alle 12:45.
1: E allora Francesco, ti interrompo perché procediamo in questo modo, rimani possibilmente collegato, hai il microfono aperto per darci l'arrivo del Papa da Acerra che dovrebbe arrivare tra circa una decina di minuti. Se vuoi puoi entrare direttamente da Acerra e chiedere la linea per la conferma dell'arrivo del Papa. Noi intanto riprendiamo la linea da Acerra, torniamo a Roma, sono le 8:35, salutiamo le persone che ci stanno seguendo via radio attraverso il 335 12 43 722, grazie a Michela, Filomena, Paola, a Riccardo, a Giuseppe che ci stanno seguendo con Luigi Piccardi e Stefano Sparro un breve brano musicale, poi rassegna stampa in particolare sul viaggio del Papa ad Acerra con il nostro Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano che è qua in studio con noi. Marco, ben trovato.
4: Buongiorno, ben trovato. Brano Just the Way You Are, Billy Joel, 1977. Tante le versioni, ma se la mettiamo insieme all'interpretazione di una certa Diana Krall, cantante e pianista canadese,
5: jazz, tra l'altro,
4: cosa esce fuori?

0: parole, per quanti fossero interessati, ricordiamo che il prossimo 15 luglio Diana Krall sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica alle ore 21:15. Quindi ecco, chi volesse conoscere di persona quest'artista, che forse ecco non è molto, diciamo, non la sentiamo spesso nominare nei circuiti, diciamo, nei maggiori, ma poi sentiamo che sono artisti veramente di primissimo livello. Non dimentichiamo le collaborazioni anche con Céline Dion,
1: sì, come no.
0: Ricordiamo che è coniugata con Elvis Costello, quindi si sono sposati.
1: Anche lui si avverrà in concerto, adesso non mi ricordo proprio.
0: E poi ecco, tanto per andare nel gossip, si sono sposati nella tenuta di Elton John, sì. Quindi insomma ecco, diciamo che un parterre, un jet set, insomma, di tutto rispetto.
2: E allora abbiamo 335 12 43 722 Tommaso da Rimini, che dice: ottima scelta questa di Stefano e di Luigi, bella versione, meglio di Elton John. Questo è il messaggio. Leggiamo anche il messaggio di Michela, che ci dice, a proposito della festa di Pentecoste di domani, che in Belgio si festeggia lunedì e sarà festa nazionale, ci attende quindi un lungo e caldo fine settimana. Questo è il messaggio di Michela dal Belgio. Ci sono anche tanti altri messaggi che stanno arrivando a proposito della festa di Pentecoste. Lo Spirito Santo guidi ed illumini il mondo in questi momenti bui che viviamo, ci scrive Filomena. Giuseppe fa i complimenti per la trasmissione, per i collegamenti, per la visita del Papa. Breve rassegna stampa in attesa dell'arrivo del Papa ad Acerra. Sarà il collega Francesco De Remigis a intervenire in diretta. Vogliamo ricordare la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi in regia. Breve rassegna stampa sul viaggio del Papa ad Acerra. Andiamo con l'Osservatore Romano e con quello che scrive: l'incontro con le popolazioni della Terra dei Fuochi devastata dall'inquinamento ambientale. E scrive l'Osservatore Romano: il viaggio del Papa avrà come protagonisti gli abitanti del luogo, specialmente coloro che hanno patito gravemente le conseguenze dell'inquinamento. Queste persone saranno al centro delle attenzioni del Papa. Marco Bellizzi.
3: Sì, beh, è particolarmente importante questo riconoscimento a queste persone che, come sappiamo, insomma, vivono in luoghi difficili sotto molti profili, non ultimo appunto quello ambientale, perché poi lì, come sappiamo, le questioni si intrecciano, sono sempre molto legate fra di loro, tra inquinamento ambientale, criminalità organizzata, insomma traffici legati allo smaltimento dei rifiuti, insomma una situazione complessa che si presenta poi in altre zone sia d'Italia che ovviamente nel mondo. Quindi è particolarmente importante che il Papa faccia sentire la sua vicinanza a questa popolazione. Può sembrare insomma una realtà abbastanza circoscritta, no? Quando si parla di Acerra, noi lo conosciamo, ma insomma nel pianeta è un puntino che potrebbe apparire insignificante, non lo è ovviamente, perché la vicenda appunto degli abitanti di Acerra è estremamente emblematica di quello che può accadere quando insomma in maniera ottusa l'umano crede di poter gestire l'ambiente a seconda dei propri profitti più immediati, quelli economici, e quindi poi avvelena l'ambiente in generale, 360 gradi, dove vivono invece le persone.
2: E allora andiamo ad Acerra con il nostro inviato Francesco De Remigis, che ci aggiorna sull'arrivo di Papa Leone ad Acerra nel campo sportivo. Francesco.
4: Sì Luca, saranno 70 i bambini e i ragazzi del centro riurno della Caritas di Acerra ad attendere il Papa scendere dall'elicottero, davvero pochissimi istanti, pronti ad agitare bandierine con i colori della Città del Vaticano e a intonare soprattutto il Cantico delle Creature di San Francesco, un inno di lode a Dio, alla vita e alla natura. E allora questa sarà la primissima accoglienza per Papa Leone qui ad Acerra.
2: Quindi è atterrato da pochi minuti, mi sembra di poter dire.
4: L'arrivo in elicottero, sì, questa è stata la prima accoglienza, e insieme a loro quello che ci giunge dal campo sportivo, anche diversi volontari che animano naturalmente i centri locali della diocesi. Da questo punto di vista noi ci troviamo proprio accanto alla diocesi in piazza Duomo, sentite anche le campane. Naturalmente c'è da sottolineare un'apertura particolare della diocesi di Acerra, che il vescovo Monsignor Antonio Di Donna ha scelto come strategia non solo di accoglienza di tutte le famiglie, ma anche e soprattutto di quelle che hanno avuto a che fare con i malanni della terra dei fuochi e tutto ciò che l'inquinamento ha portato con essa, cioè malattie, cure complicate da affrontare e soprattutto talvolta anche numeri da mettere su carta, nero su bianco, per dimostrare delle connessioni tra ciò che è accaduto nell'area della terra dei fuochi negli anni scorsi e le conseguenti malattie che si sono registrate. Ciò nonostante, la diocesi ha avuto modo di ascoltare queste famiglie e anche seguirle nel loro percorso di cura. Alcune le abbiamo incontrate già ieri e altre decine saranno pronte oggi a salutare Papa Leone, davvero, che inizierà a brevissimo il suo tragitto per entrare poi nel centro, nel cuore di questa cittadina campana, Acerra, arrivare qui alla cattedrale alle 9:15, dove avrà un incontro con i vescovi della Campania, il clero, i religiosi e appunto alcune famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, il saluto del vescovo, il discorso del Santo Padre, e poi ci sono già dall'altra parte della cittadina, Acerra, Piazza Calipari, decine di migliaia di persone pronte per incontrarlo in quel versante assieme ai sindaci, e ci sono fedeli provenienti da vari comuni della terra dei fuochi. Luca, in attesa grazie. Che Papa Leone arrivi qui in cattedrale, vi restituiamo la linea, e grazie anche al tecnico del suono Bruno Orti, che qui da Acerra ci sta permettendo di essere collegati in diretta con Palazzo Pio.
2: Grazie a Bruno Orti, grazie a Francesco De Remigis da Acerra. Avete sentito il suono delle campane, il Papa è atterrato allo stadio Arcoleo di Acerra intorno alle 8:41, quindi poco più di 40 minuti per arrivare a Acerra dall'eliporto dello Stato della Città del Vaticano. Torniamo alla nostra breve rassegna stampa con il giornale Avvenire di oggi. Abbiamo un editoriale a firma di Don Maurizio Patriciello, dove il male non ha vinto dopo anni di veleni e lotta civile. Don Patriciello ci racconta che cos'è la terra dei fuochi. Montagne di scarti industriali, cumuli di rifiuti urbani, roghi, fiumi, fiamme, ceneri, fetori irrespirabili portarono nelle casse dei clan e in quelle dei loro signori complici un inarrestabile fiume di soldi. E a noi, scrive ancora Don Patriciello su Avvenire di oggi, che in queste terre siamo nati, viviamo e operiamo, umiliazioni, sofferenze, malattie, povertà, morte, sono stati anni difficili oltre ogni immaginazione. Marco Bellizzi.
3: Purtroppo, insomma, quello che cercavo di, così, di dire prima, nel senso che qui c'è una connessione abbastanza evidente tra criminalità, incuria, insomma, un concetto ovviamente del tutto sbagliato di gestire l'ambiente in cui si vive. Quello che colpisce è proprio il fatto che poi questi clan siano fortemente radicati, no, nel territorio, e come veramente abbiano in totale disprezzo la terra da cui pure loro sono nati, insomma, dove vivono anche i propri familiari, quantomeno, insomma, persone con le quali magari sono cresciute. Ecco, forse questo dovrebbe un po' essere una, come dire, una, un esempio di quello che intanto che non si deve fare, ovviamente, ma anche della possibilità di una rinascita, no? Perché a un certo punto criminali, onesti, vittime, siamo tutti figli dello stesso territorio, della stessa terra, e quindi forse rendersi un momento conto di questo potrebbe aiutare.
2: Restiamo ancora su Avvenire di oggi, perché questo editoriale di Don Maurizio Patriciello continua in questo modo: eppure tutti sapevano tutto, niente di nuovo sotto il sole, collusioni, corruzioni, omertà, paura, incapacità, menefreghismo, omissioni. Per la sete di denaro tanti nostri fratelli in umanità hanno avvelenato l'aria, l'acqua, il terreno, che a loro volta hanno avvelenato loro e i loro figli. I morti, soprattutto i bambini, gridano vendetta al cospetto di Dio e della storia. Cauteruccio.
5: Innanzitutto il riconoscimento ad Avvenire è la testata italiana che più ha seguito negli anni la vicenda della Terra dei Fuochi, e con inviati sono stati lì a fare ricerche, a documentarsi, quindi veramente un esempio di grande giornalismo fatto proprio in prossimità. Quindi su questo vorrei dare proprio un merito e un plauso alla testata Avvenire, e poi dire che sono successe delle cose eclatanti, cioè hanno seppellito dei camion interi con i carichi di veleni, quindi non si sono preoccupati nemmeno di recuperare i camion oppure i rimorchi, lasciano adesso, anche recentemente è avvenuto, modificano le targhe perché il costo del rimorchio praticamente è meno della multa che prenderebbero, quindi abbandonano questo ancora adesso, quindi è un grande problema.
2: Allora, noi alle 8.50 ci fermiamo qui con la rassegna stampa perché il Papa sta arrivando al Duomo di Acerra con qualche minuto di anticipo. Io direi di collegarci ancora con il nostro inviato ad Acerra, Francesco De Remigis. Intanto saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Abbiamo anticipato un po' e dobbiamo chiudere in anticipo la nostra rassegna stampa. Certo. Naturalmente l'appuntamento con te è per sabato prossimo. Grazie.
3: Certamente.
2: E buon lavoro. Ci dai soltanto l'incipit della tua rubrica Cronache Romane di oggi sull'Osservatore Romano.
3: Parliamo di iniziative imprenditoriali portate avanti dalle persone affette da sindrome di Down, un aspetto insomma molto importante.
2: Dalle 15 online e il cartaceo, certo, dell'Osservatore Romano. Grazie a Marco Bellizzi. Io ringrazio anche Stefano Sparro e il maestro Picardi. Vediamo se abbiamo modo magari di salutarci ancora dopo. E allora, De Remigis, la linea a te ad Acerra. Il Papa dovrebbe arrivare tra poco al Duomo.
6: Luca, è proprio così, c'è fermento tra le persone dietro le transenne pronte ad accoglierlo salutandolo con le bandierine. Ecco, arrivano le prime due moto della polizia, segno che sia davvero imminente l'arrivo qui a Piazza Duomo ad Acerra di Papa Leone, che troverà sui balconi i colori della Città del Vaticano, tante persone affacciate, davvero un evento, una prima che si sente anche nel fermento che c'è qui nel cuore della città. Di fronte a Piazza Duomo anche la banda che si è riscaldata, come avete sentito pochi minuti fa, per prepararsi ad accogliere il Papa anche con la musica, e sappiamo quanta importanza Papa Leone dia alla musica e al canto in generale, non solo nella liturgia ma nella vita di tutti i giorni. Continuano ad arrivare le prime auto di sicurezza, la polizia, dunque davvero imminente l'arrivo di Papa Leone, che dal campo sportivo di Acerra si sta trasferendo qui nella cattedrale. Siamo in Piazza Duomo, la cattedrale dell'Assunta. Ecco che la banda grida pronti, segno che sta davvero per arrivare l'auto del pontefice qui alla Piazza Duomo di Acerra, la cattedrale dell'Assunta, che vede una diocesi molto molto attiva, e oltre ai tanti fedeli che stanno aspettando naturalmente Papa Leone ci sono autorità ecclesiastiche, i vescovi della Campania, i religiosi, tanti sacerdoti che hanno raggiunto questa cittadina da altri territori della Terra dei Fuochi, come
2: Francesco.
6: Sappiamo.
2: Ti interrompo solo un attimo perché salutiamo il collega inviato di Avvenire Pino Ciociola, che ci ha raggiunto qua in studio. Buongiorno Pino e grazie.
7: Buongiorno a chi ci ascolta, ciao Luca, un saluto a tutti.
2: Abbiamo Alfonso Cauteruccio che continua a stare con noi, presidente di Green Accord, anche a te ben trovato e ben ritrovato con noi alla Radio Vaticana.
8: Un saluto ancora a tutti gli ascoltatori.
2: Poi tra poco ci raggiungerà anche Silvia Giovarrosa per questa radiocronaca. Ricordo la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi con lo staff inviato ad Acerra, Francesco De Remigis, con la collaborazione tecnica di Bruno Orti. ufficialmente da questo momento sono le 8.54, siamo in Radio Cronaca diretta sulla Radio Vaticana da Acerra dopo un'edizione speciale di Sound Magazine. E allora Francesco, io vorrei fare un salto in avanti, poi ascolteremo quello che il Vescovo di Acerra dirà, quello che il Papa naturalmente dirà, e ne parleremo anche tra poco con i nostri amici qua in studio di Avvenire di Green Accord. Ma la domanda è questa: oggi la situazione nella Terra dei Fuochi è migliorata o no?
6: Secondo le istituzioni è migliorata certamente rispetto anche a soli 10 anni fa. Naturalmente nessuno nega le difficoltà, nessuno nega che il percorso sia in salita, ma tutti registrano un fare sistema, una voglia di elaborare strategie in comune, non solo con i comuni vicini ad Acerra, quelli della Terra dei Fuochi per intenderci, ma anche con la regione e il governo. Questo ci ha confermato ieri il sindaco, ma anche altre istituzioni, assieme alla Chiesa, che qui davvero svolge un ruolo di polo attrattivo, dove ci si ritrova molto spesso in diocesi, ce lo hanno confermato tutti anche in comune, per confrontarsi su quelle che sono le sfide che qui sono davvero quotidiane, perché se si risolve un problema non è da escludere che se ne scopra un altro, magari in un'area vicina. Le
2: Grazie.
6: Bonifiche molte sono già partite, alcune partiranno. A proposito di partenze, diamo anche l'orario di atterraggio di Papa Leone preciso dell'elicottero alle 8.41 al campo sportivo. Adesso sono le 8.55 e a minuti sarà qui a Piazza Duomo da Acerra.
2: E allora tu rimani,
6: studio.
2: Grazie, rimani in collegamento e quindi microfoni aperti quando arriva il Papa, ma abbiamo ascoltato quello che il nostro inviato De Remigis ha detto. Pino Ciocciola, ti vediamo perplesso su
7: sì,
2: quella che
7: perplesso.
2: È la situazione attuale della
7: sì,
2: Terra dei Fuochi.
7: Sono molto perplesso perché vanno precisate alcune cose. Si comincia a intravedere un po' di buona volontà, qualche fatterello, non userei neanche la parola fatti. La situazione in Terra dei Fuochi, non l'ho detto io, lo disse nel 2015, se non sbaglio, l'allora comandante della Forestale, Sergio Costa. La Terra dei Fuochi, cioè la zona a sud di Caserta e nord di Napoli, più o meno 3 milioni di persone residenti, è devastata. Uso questo aggettivo. Intanto cominciamo a precisare anche che non è corretto parlare di inquinamento. Lì ci sono i rifiuti tossici. C'è un posto a Giugliano che è l'ex Resit, c'era un'azienda. Chi ha curato quel giochino lì si è beccato 20 anni di carcere, risponde a nome e cognome di Cipriano Chianese, dove la terra fuma senza bruciare. A tutt'oggi, dove c'è una spaccatura, ci sono 1000 video, li ho fatti anch'io, basta andare su YouTube, e la terra fuma. La situazione è questa. Ciò significa, per inciso, che questa storia, bonificassimo oggi tutto, andrebbe avanti ancora 40-50 anni, le conseguenze andrebbero avanti 40-50 anni. E dammi solo l'opportunità di dire una cosa: la mia immagine della Terra dei Fuochi, io ho fatto 1000 scavi, ho anche pagato un bel prezzo per andare lì da 20 anni, ma la mia immagine è un'altra. Io vado di frequente al Pausillipon, che è l'ospedale oncologico, che è l'ospedale pediatrico di Napoli, e vado al reparto di oncoematologia. Tanti anni fa passai il pomeriggio con una bimba che aveva 2 occhi strepitosi azzurri, era in mutandine e canottiera, era settembre, faceva molto caldo, teneva nella mano destra un pacchetto di patatine e nella sinistra aveva l'ago della flebo. Passammo il pomeriggio a giocare, ovviamente non aveva più capelli, era calva. Passammo il pomeriggio a giocare e 6 mesi dopo quella bimba morì. Non conoscete tanti di bimbi morti. Io credo che se ci giriamo dall'altra parte li uccidiamo anche noi.
2: Grazie a Pino Ciocciola, inviato di Avvenire. Alfonso Cauteruccio.
9: Vorrei ricordare che c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia perché non ha svolto un'azione preventiva soprattutto per l'insorgere di malattie, e quindi con imminente rischio della vita per le persone. E poi soprattutto ha notato che c'è una frammentazione di competenze che produce una lentezza nelle risposte che vengono date a questo tipo di problemi. E poi soprattutto non ci sono state le azioni penali concrete e visibili, insomma. Quindi ci sono 2 anni di tempo perché il governo italiano, lo Stato italiano, possa adottare una strategia globale che veramente dia corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia sia gli smaltimenti illegali e soprattutto, ecco, operi per la prevenzione delle malattie.
2: 8:59, diamo anche il buongiorno a Silvia Giovanrosa che ci ha raggiunto. Insieme a Silvia Giovanrosa porteremo avanti questa radiocronaca.

Le 9 Roberta Barbi in studio. Papà Leone è arrivato ad Acerra, Napoli, per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Accolto dalle autorità, la sua visita pastorale inizierà in cattedrale con l'incontro con i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie che piangono vittime causate dall'inquinamento ambientale. Medio Oriente, secondo i media americani, Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran e a meno di una svolta nei negoziati a Teheran, arrivati i mediatori di Qatar e Pakistan. Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, questa è l'ipotesi di reato in via di valutazione da parte della Procura di Roma in merito all'abbordaggio della flottiglia. Intanto l'UE ha accolto la richiesta del governo italiano sulle sanzioni a Ben-Gvir, ancora una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul. 6 persone sono state uccise, 39 ferite e 15 risultano disperse in un attacco delle forze armate ucraine al dormitorio in un collegio del Lugansk occupato, a fornire il bilancio lo stesso presidente Putin. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 9.01, ancora in diretta per la visita pastorale italiana del Papa nella diocesi di Acerra. Il Papa è atterrato alle 7.41 nello stadio comunale di Acerra, dove abbiamo Francesco De Remigis. Un aggiornamento in cronaca, Francesco: il Papa dovrebbe arrivare tra poco in cattedrale nel Duomo di Acerra.
1: Sì, è atterrato alle 8.41, Luca, precisiamolo, perché davvero si tratta di minuti il suo arrivo qui alla Piazza Duomo di Acerra in cattedrale, una diocesi che conta circa 120.000 abitanti, quindi una diocesi davvero ampia. Si iniziano a vedere in Piazza Duomo ancora moto delle forze dell'ordine che preannunciano l'arrivo del Papa. C'è un gran fermento, cominciano a vedersi anche le prime bandierine alzate, dunque in lontananza potrebbe arrivare dal corso cittadino qui a Piazza Duomo il Pontefice. Una terra dei fuochi, ricordiamolo, che è quella considerata tra le province di Napoli e Caserta, in particolare Acerra naturalmente, ed è finita terra dei fuochi a causa dei frequenti roghi tossici, rifiuti speciali pericolosi sversati illegalmente negli anni da organizzazioni criminali. Avete parlato di questa problematica anche in studio, ricordiamo che noi ieri siamo andati anche sul territorio a immortalare alcune aree ancora non bonificate dove la problematica persiste. Lo trovate su vaticanews.va l'articolo con video e anche sui nostri social Instagram e WhatsApp, oltre che X. Nel frattempo stanno arrivando altre auto, la sicurezza si fa più profonda. Vediamo chi scende da una prima auto, naturalmente sono attesi molti religiosi e vescovi anche dell'area qui alla Piazza Duomo. Ecco è sceso Papa Leone dall'auto, lo vediamo in questo momento. Caratterizza la sua tenuta bianca tra abiti scuri in questa piazza. Ecco che tocca, carezza un bambino, una madre qui nella piazza, una piazza dove il giallo predomina. I fiori sono stati scelti di questo colore proprio in onore della città del Vaticano e del Pontefice. Un secondo bambino accarezzato, poi un terzo, tre mamme che lasciano la piazza sorridenti e felici naturalmente di aver ricevuto questa attenzione particolare del Papa, che si sta dirigendo verso le transenne, dove ci sono decine e decine di persone venute qui a Piazza Duomo per salutarlo. Nonostante la grande sicurezza, c'è voglia di contatto, di essere presenti, di far sentire la propria presenza anche dei cittadini di Acerra, che vogliono testimoniare come un futuro diverso sia possibile, partendo proprio dagli insegnamenti dell'enciclica. Ci dimostra che il fatto che noi in questi anni abbiamo intrapreso un percorso di resilienza e di guardare al futuro senza abbandonare questi territori che sembravano perduti sia la strada buona. Dunque un incoraggiamento che la presenza del Papa porta in questa città. Al momento ancora in piazza il Pontefice sta salutando altri cittadini e tra poco, contornato da autorità religiose,

0: la cattedrale di Acerra. Ancora si sofferma Papa Leone, stringe mani, saluta, la transenna sembra non esistere, davvero il contatto è diretto con i fedeli, sono decine e decine, ma non c'è nessun timore, anzi davvero gradevole vedere queste immagini dal vivo, perché i sorrisi sono tanti.
1: Bene Francesco, bene Francesco, naturalmente microfono aperto, torniamo in collegamento tra poco, riprendiamo la linea da studio. Ricordiamo che il Papa tra poco entrerà nella cattedrale di Acerra, dove sono presenti i vescovi della Campania, il clero, i religiosi e soprattutto le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, e il primo atto sarà il saluto del vescovo di Acerra, Monsignor Di Donno, e poi ascolteremo il discorso del padre. Silvia,
2: sì, del Monsignor, Papa. Del Papa, sì, Monsignor Di Donno, che sta in questo momento accompagnando Papa Leone all'interno della cattedrale di Acerra. Come dicevi tu, Luca, il Papa in questo primo incontro incontrerà i vescovi, i sacerdoti della Campania, i religiosi, ma anche tutte quelle famiglie che, come stava dicendo precedentemente Pino Ciociola, hanno avuto i maggiori danni dal punto di vista della salute. A questo proposito, è proprio intorno a queste famiglie e per il bene del territorio sono nate diverse organizzazioni, no, e associazioni, proprio perché non dobbiamo dimenticare anche di fatto quello che il Papa va a testimoniare, l'esistenza di un bene che non si arrende a questo male, che ovviamente è inequivocabile, non vedere sarebbe un peccato mortale.
3: Sono molto felice che il Papa sia lì oggi, perché ha riacceso le luci, perché noi l'abbiamo dimenticata la terra dei fuochi. Per inciso, noi non scriviamo quasi più terra dei fuochi, scriviamo terre dei fuochi, perché ci sono ormai, sappiamo che ovunque in Italia, da sud a nord. Sì, lì sono nate molte iniziative, alcune magari si sono spente negli anni, altre continuano. Ho notato, non so se più sconforto o rassegnazione, negli ultimi 6-7 anni. Credo dovuti al fatto che siano davvero comunque dimenticati. Se ci facciamo caso, insomma, è molto semplice, basta leggere i giornali, basta guardare la TV, basta andare sui social. Non si parla quasi più di terra dei fuochi, intendendo appunto nord di Napoli e sud di Caserta. Il Papa oggi lì la va a raccontare bene, la va a raccontare davvero bene, e ci spiega che lì non è finita e che ci sono mille altre terre dei fuochi. È cambiato molto il meccanismo. Fino a 10-15 anni fa era la Camorra che gestiva tutto, loro furono i primi, parliamo degli anni 80. Adesso funziona in maniera molto diversa, adesso se la giocano sostanzialmente da soli, non lo dico io, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia almeno da 10 anni, se la giocano pezzi di industria, se la giocano pezzi di finanza deviata, se la giocano pezzi, grandi pezzi di istituzioni corrotte. Per mettere in piedi questo gioco ci vogliono decine e decine di persone.
4: Io credo che bisogna pensare anche a una responsabilità collettiva, naturalmente, quindi penso che il Papa richiamerà certamente questo aspetto, perché non è possibile una tale devastazione senza anche la connivenza delle persone che vivono lì e operano lì. Tony Mira raccontava che gran parte, diciamo così, degli scarti sono pellame sostanzialmente, che risulta da piccole fabbrichette che producono le borse che si vendono sui marciapiedi delle grandi città. Naturalmente sono tutte aziende abusive e quindi non possono, diciamo così, i rifiuti non possono essere smaltiti legalmente, per cui sono obbligati in questo senso a lasciarli e a bruciarli, dargli fuoco, e questo è un grande problema, che per proprio questo, anche questo tipo di rifiuto è molto tossico e bruciarlo significa produrre dei danni.
1: Il Papa è entrato in questo momento, Silvia, nella cattedrale, anche qui si sta soffermando con i tanti fedeli, soprattutto con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, ma io vorrei brevemente, dobbiamo andare proprio sui secondi perché poi daremo la linea alla cattedrale e al vescovo che saluterà il Papa. Ciociola, la politica è chiaramente, io non vorrei usare termini troppo forti.
3: Se vuoi li uso io.
1: Puoi usarli te, ma la politica ha una responsabilità enorme.
3: La politica è stata molto semplicemente, negli ultimi 40 anni, o connivente o fiancheggiatrice, o si è girata dall'altra parte, soprattutto la politica locale. Anche quella nazionale ha fatto il suo corso. Cito sempre la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, relazione al Parlamento di 4-5 anni fa a memoria. Ci sono cose illegali ieri che sono state rese legali con una legge oggi, comprese alcune leggi nazionali, lo dicono i magistrati della DNA. A fronte di questo, io capisco quella gente. Tu hai vissuto dei lutti terrificanti, parliamo di bimbi soprattutto, bimbi, donne. Noi ci concentriamo, noi per primi, sui morti. Non ci sono solo quelli. Ci sono le sterilità maschili e femminili, le mortalità neonatali. Il direttore dell'ASL, del reparto di ostetricia, del servizio di ostetricia dell'ASL Napoli Nord, mi raccontava una decina d'anni fa che quando le donne vanno lì da loro in gravidanza, la prima cosa che le dicono è non mangiare determinate cose, e mi raccontò che c'è un paese che io ovviamente non citerò. Lui mi diceva che quando arrivano donne, il termine è brutto ma è scientifico, gravide da loro, loro sanno che una gravidanza su tre salterà spontaneamente. Questo è il quadro. Allora, dobbiamo sempre, con le mafie vale sempre lo stesso gioco, che siano mafie, criminalità organizzate o industriali o quello che volete. Se ci giriamo, siamo con loro.
1: Alfonso Cautoriuccio, vediamo la risposta del Papa a questa realtà, che è una realtà poi di differenza.
4: Certamente, capita in un momento, diciamo così, ingarbugliato a livello internazionale, ma secondo me è un messaggio molto chiaro e molto, molto forte quello che porterà il Papa, proprio soprattutto di vicinanza a queste persone, e naturalmente farà in modo di portarla all'attenzione di tutti.
1: Silvia?
2: Sì, il Papa in questo momento sta facendo il giro della cattedrale, accompagnato, appunto, abbiamo visto da Monsignor Di Donna. Tra poco potremo ascoltare il saluto del Vescovo, e successivamente potremo ascoltare le parole del Papa, che immaginiamo possano essere chiaramente di vicinanza e in primis alle persone che hanno subito i maggiori danni di fronte a questa tragedia, che, come diceva Pino Ciociola, mi ha colpito la sua osservazione: non possiamo parlare di inquinamento, l'inquinamento non è un termine proprio. La domanda che ci arriva sostanzialmente da chi ci ascolta magari ci riporta un po' indietro nel tempo, forse per capire come è accaduto il tutto. Noi sappiamo dalle cronache che furono sversati ed interrati anche a una profondità estrema, insomma di 30 metri, un palazzo di 8 piani.
1: Ci sono camion interi interrati.
3: Assolutamente sì.
2: Rifiuti contenenti anche metalli pesanti, perché questa fu, diciamo, la principale evidenza, no? Fu notata anche una differenza di campo magnetico. Mi pare che proprio Costa procedette in questo modo con le indagini.
3: Assolutamente sì, ma c'è di tutto, c'è realmente di tutto, e di tutto il peggio.
2: Il fatto che sia a 30 metri, poi, che cosa ha causato? Che tutti questi rifiuti si sversassero nelle falde acquifere.
1: E allora andiamo ad ascoltare il Papa, perché poi parleremo di cosa si può fare per uscire da questa situazione. Tra l'altro anche il mondo cattolico è impegnato in questa rinascita del territorio, e la visita del Papa di oggi segna la rinascita di questo territorio.
5: Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.

0: Un paso.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
2: Santità,
1: benvenuto, welcome ad Acerra. La saluto.
3: Sta parlando Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra.
1: La saluto a nome della diocesi di Acerra e di tutta la popolazione di questo territorio. La saluto anche a nome dei vescovi della Campania qui presenti, dei sacerdoti, dei diaconi, dei consacrati e delle consacrate qui presenti. Vostra Santità viene nella vigilia dell'undicesimo anniversario dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune. Viene ad incontrare la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Si tratta di un territorio compreso tra Napoli e Caserta di circa 11.000 chilometri quadrati che include 90 comuni con circa 3 milioni di abitanti.
2: Santità,
1: sarebbe troppo lungo raccontare quello che è successo alla nostra terra. Ma pur nei limiti di tempo imposti da questo saluto, non posso evitare di farlo. E intendo farlo come memoria penitenziale, anche per chiedere perdono al Signore per il male che abbiamo provocato alla nostra terra e per quello e perché quello che è accaduto non accada mai più. Il dramma ambientale è incominciato negli anni Ottanta, quando alcuni industriali del nord avevano necessità di smaltire grosse quantità di rifiuti tossici. Nell'arco di circa 30 anni sono giunte da alcune industrie dell'Italia settentrionale centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti tossici sversati in una parte di questo territorio. Questo ha assicurato grandi risparmi agli industriali corrotti e profitti altissimi alla criminalità organizzata. Ma i veleni non si interrano da soli, né hanno trovato soltanto criminali pronti a smaltire e a bruciare. Dalle diverse inchieste di questi decenni emerge una fitta rete di complicità, di omissioni e di lentezze burocratiche. A questo si è unita la pratica di abbandono di rifiuti da parte di alcune piccole aziende che lavorano in nero e smaltiscono in modo illegale i loro rifiuti bruciandoli nelle nostre campagne. Così nasce la locuzione Terra dei Fuochi, che poi è diventato un marchio infamante per il nostro territorio, provocando il crollo dell'economia agricola perché i contadini hanno trovato molte difficoltà per vendere i prodotti della terra.
2: Santità,
1: in questa casa, la nostra casa comune, come nel Tempio di Gerusalemme, sono entrati nuovi mercanti che per ragioni di profitto e con il silenzio colpevole di tanti ne hanno fatto un luogo di mercato. A ciò si aggiunge che Acerra, periferia della grande metropoli napoletana, sconta il prezzo di avere nel suo territorio l'unico termovalorizzatore della Campania, su cui si regge l'intero sistema di gestione dei rifiuti della regione. Per questa sommatoria di fattori inquinanti, Acerra è diventata città simbolo delle tante periferie sacrificate per il benessere di altri. L'inquinamento ha provocato malattie e morti premature, in particolare di ragazzi e di giovani, vere vittime dell'inquinamento ambientale. Noi crediamo infatti che c'è una correlazione tra inquinamento ambientale e l'insorgere di patologie tumorali. Per diversi anni molti hanno negato tale correlazione, ma alcuni anni fa l'Istituto Superiore di Sanità ha portato avanti un monitoraggio commissionato dalla Procura di Napoli Nord sui bambini morti di tumore e ha riconosciuto ufficialmente e scientificamente che c'è un nesso di causalità tra l'inquinamento e l'alto tasso di mortalità, soprattutto infantile. Negli ultimi 30 anni, solo ad Acerra, sono morti circa 150 tra ragazzi e giovani, senza contare gli adulti e i morti delle altre zone del territorio. Sono qui presenti davanti a lei, Santità, alcuni genitori di ragazzi morti e di quelli che attualmente sono in cura. Sono i genitori di Marco, di Maria, di Pasquale, di Tina, Nello, di Cristian, Tonia, di Antonio, di Francesco, di Davide, di Pietro, di Laura, di Alessia, solo per citarne alcuni, gli ultimi in ordine di tempo. Questi genitori e questi malati hanno vissuto una vera via crucis. Molti non hanno ancora elaborato il lutto. A queste famiglie noi dobbiamo anzitutto verità e dire ufficialmente che qui c'è stato chi ha avvelenato, guadagnato, taciuto, lasciato fare, chi doveva controllare e non l'ha fatto. All'inizio la risposta delle istituzioni è stata molto debole. Esse per lungo tempo sono rimaste sorde e inadempienti. Le dichiarazioni fatte, per esempio, in tribunale da alcuni camorristi pentiti sono state coperte dal segreto di Stato per 16 anni. Solo nel 2013 esse sono state desecretate. Roberto Mancini, poliziotto, medaglia d'oro al valore civile per essersi prodigato nell'ambito della lotta alle ecomafie, nel 1996 aveva consegnato 250 pagine di informativa con nomi, luoghi, dettagli dei traffici di rifiuti in Terra dei Fuochi. Questa informativa è rimasta dimenticata per 15 anni. Lo stesso ha fatto il nostro vigile eroe, Michele Liguori. Entrambi. Entrambi morirono di tumore a causa delle esposizioni nei siti inquinati. È giusto ricordarli oggi da parte nostra. La gente, soprattutto le famiglie colpite dalla malattia e dalla morte dei figli, ha reagito. Sono nati decine di comitati, sono scesi in piazza i cittadini, le madri coraggio, i medici per l'ambiente e tanti altri, i quali, anche pagando un alto prezzo, hanno denunciato tale situazione, subendo anche l'accusa di provocare danno all'immagine del territorio. Nel gennaio del 2025, l'anno scorso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in seguito a una serie di esposti fatti dai cittadini e dai comitati, ha condannato l'Italia per non aver tutelato adeguatamente le popolazioni esposte a rischio ambientale. Dopo tale sentenza, il governo ha nominato un commissario unico nella persona del generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà e negli ultimi due anni ha messo in campo una strategia che va considerata in modo positivo. Ma la gente soprattutto si è rivolta, Santità, alla Chiesa, alle chiese di questo territorio, e la Chiesa ha ascoltato il grido della terra e il grido dei poveri. Sì, perché come dice Laudato Si, il grido della terra e quello dei poveri si identificano. Non c'è mai una crisi ambientale che non sia anche una crisi sociale e una crisi sanitaria. Terra, poveri e malati vanno sempre insieme. La forte azione della Chiesa a difesa della custodia del creato ha movimentato le coscienze, ha dato voce ai senza voce, ha coinvolto le nostre comunità. Da allora è incominciato il cammino delle nostre chiese della Campania, in particolare di quelle più direttamente interessate al fenomeno: Acerra, Aversa, Nola, Caserta Capua, Napoli, Pompei, Pozzuoli, Sorrento Castellammare, Teano Calvi, Sessa Urunca, Alife Caiazzo. L'enciclica Laudato Si ha dato ulteriore ispirazione e sostegno al nostro impegno. Abbiamo coinvolto i nostri presbiteri e le nostre comunità. Abbiamo avviato un dialogo con le istituzioni regionali e comunali. Abbiamo coinvolto anche la Chiesa italiana, la Conferenza Episcopale, in particolare le diocesi italiane che nel loro territorio hanno siti altamente inquinanti. Non mi stanco mai di ripetere, Santità, che in Italia ci sono tante terre dei fuochi. Il Ministero dell'Ambiente indica ben 51 siti altamente inquinati, distribuiti tra nord, centro e sud. La Valle del Cengio e Casale Monferrato in Piemonte, Vicenza e il Veneto con la sostanza PFAS nelle acque, Marghera a Venezia, Piombino in Toscana, il bacino del fiume Sacco a Frosinone, le acciaierie di Terni, Bussi sul Tirino in Abruzzo, Taranto per l'Ilva, Crotone in Calabria, Priolo e vicino Siracusa in Sicilia. E speriamo di non aggiungerne qualche altro, perché sembra che i veleni che un tempo venivano dirottati in Campania stanno facendo il viaggio verso la Puglia. L'impegno delle nostre diocesi è stato ed è questo: anzitutto un'operazione verità, conoscere la verità dei fatti, documentarsi, poi educare le nostre comunità, soprattutto le parrocchie, alla custodia del creato e, quando è necessaria ed è stata necessaria, anche la denuncia del male, delle lentezze e delle inadempienze delle istituzioni. Tale impegno delle nostre chiese, Santità, non è fondato su motivi sociologici. La Chiesa non segue le mode, ma su motivazioni di fede. Siamo consapevoli che la cura del creato è parte integrante dell'annuncio del Vangelo. Noi crediamo al Vangelo della creazione. Noi crediamo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra. Un'altra consapevolezza a cui ci ha condotto il nostro cammino è la seguente: l'educazione alla custodia del creato deve entrare nel tessuto ordinario delle nostre comunità, soprattutto parrocchiali, a cominciare dalla predicazione dei presbiteri e dalla catechesi ordinaria. Siamo convinti che se questo non avviene, la custodia del creato sarà lasciato alla sensibilità di alcuni soltanto, sarà un tema di élite ecclesiali, ma non passerà nel tessuto ordinario delle nostre comunità. In questi ultimi anni dobbiamo registrare un sussulto di coscienza civica e una crescita di sensibilità per la custodia del creato. Oggi la gente ha preso coscienza di quello che è successo. Ci sono cittadini, gruppi di volontari, comitati, associazioni, medici che non si arrendono e si impegnano ogni giorno per la difesa del creato. Oggi dobbiamo riconoscere che sono stati fatti molti passi in avanti, grazie a leggi apposite e a una cabina di regia che fa capo al governo, all'onorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, insieme al prefetto di Napoli Michele Di Bari e al prefetto di Caserta Lucia Volpe. Si sta promuovendo il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto dei reati ambientali e nel controllo del territorio. La direzione è quella giusta, anche sulla scorta del clima di sinergia istituzionale che si è creato. Si sta facendo molto, ma moltissimo resta ancora da fare. Soprattutto assicurare continuità all'opera intrapresa e dotare di mezzi e di fondi economici gli organi preposti, perché il cammino sarà ancora lungo. Santità, oggi le chiediamo di essere confermati nella fede e nell'impegno per la custodia della casa comune. Le chiediamo una parola di consolazione per le famiglie che hanno perso i loro figli, vittime dell'inquinamento. Una parola di speranza per la popolazione che spesso è tentata di perdere la fiducia. Una parola di incoraggiamento per quelli che si impegnano per la difesa della casa comune. E perché no? Una parola anche di ammonimento severo per quelli che continuano ad avvelenare questa terra. È proprio di ieri la notizia di uno sborsamento di tonnellate di rifiuti tossici nel Casertano. Diciamo a questi nostri fratelli irrediti nel male e presi dal miraggio di guadagni favolosi: convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato, ma è un peccato che grida vendetta a cospetto di Dio. Convertitevi. Ma soprattutto le chiediamo una parola che scuote le coscienze di tutti noi, delle istituzioni, dei cittadini e anche delle nostre chiese. Invochiamo la protezione dei nostri santi patroni. Sono presenti le loro statue, i santi Cuono e Figlio, che furono adottati dalle popolazioni di questa terra proprio a protezione della salubrità dell'aria e della fertilità delle campagne. E soprattutto il grande, grande Sant'Alfonso Maria dei Liguori, perché ci faccia prendere coscienza del peccato commesso contro la Madre Terra e per la sua azione di carità verso i poveri. Grazie, Santità. Il Signore la benedica.
3: Oh, 9:32, abbiamo ascoltato un ampio discorso di saluto di Monsignor Antonio Di Donna al Papa all'interno della cattedrale di Acerra, e tra poco ascoltiamo il discorso del Papa.
0: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra accoglienza. Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in campagna pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli. Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. In questa cattedrale viviamo un primo momento, quello ecclesiale, e vorrei dire più familiare della mia visita. Poi sulla piazza incontreremo idealmente l'intera società. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia per radunare il popolo nella speranza. Così, sapendo di visitarvi alla vigilia del Pentecoste, ho cercato nelle Sacre Scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino. L'ho trovato in una grandiosa visione del profeta Ezechiele, portato dal Signore a fare un'esperienza che per il popolo in esilio dovrà diventare un forte messaggio di risurrezione. Ezechiele racconta: «La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite». Carissimi, Dio aveva posto l'uomo e la donna in un giardino perché lo coltivassero e lo custodissero. Tutto era vita, bellezza, fertilità. Anche questa terra, anticamente, era chiamata Campania Felix, perché capace di incantare per la sua fecondità, i suoi prodotti e la sua cultura, come un inno alla vita. Eppure, ecco la morte della terra e degli uomini. Possiamo immedesimarci nello sconcerto del profeta davanti a quella distesa di ossa inaridite. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie. Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti: l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia. Il Signore poi pone a Ezechiele una domanda. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Carissimi, ecco che Dio ha per noi domande nuove che allargano il nostro orizzonte. Lui sa che abbiamo un cuore che cerca la vita e sospira l'eternità, ma che le rinvia troppo facilmente a un tempo indefinito e lontano, a un mondo diverso e che ancora non c'è. Ezechiele invece deve servire il suo popolo, quello che c'è nella situazione in cui si trova. Allo stesso modo le nostre chiese hanno la missione di fare risuonare qui e oggi la parola di Dio. Questa parola ci domanda se crediamo nelle sue stesse possibilità e parole di vita. Se oggi ci incontriamo è per rispondere a questa parola e rispondiamo così: Signore, la morte sembra essere dappertutto, l'ingiustizia sembra avere vinto, la criminalità, la corruzione, l'indifferenza uccidono ancora, il bene sembra restare inaridito. Però se tu ci interroghi, potranno queste ossa rivivere? Noi crediamo e diciamo: Signore Dio, tu lo sai, tu sai che possiamo rialzarci, perché tu stesso ci prendi per mano. Tu sai che il nostro deserto può fiorire, tu sai cambiare il lutto in gioia. Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto, è una promessa che già diventa realtà. Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato il silenzioso irrompere della vita nuova. Dopo aver elencato realtà in cui le persone già ripartono insieme e danno nuova forma alla giustizia sociale e ambientale, scrive: l'autentica umanità che invita una nuova sintesi sembra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, quasi impercettibilmente. Sarà una promessa permanente, nonostante tutto, che sboccia come un'ostinata resistenza di ciò che è autentico? Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita, là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Questo ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, in particolare con la Costituzione Gaudium et Spes. Il Signore ci fa domande nuove su come si vive nei nostri quartieri, sulla disponibilità a lavorare insieme fra persone e istituzioni, sulla nostra passione educativa, sull'onestà nel lavoro, sull'equa distribuzione del potere e delle ricchezze, sul rispetto per le persone e per tutte le creature. Potranno queste terre rivivere? Siate voi stessi la risposta, una comunità unita nelle fede e nell'impegno, la vita allora si moltiplicherà. Ed ecco il comando del Signore al suo profeta: profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Ezechiele obbedisce e osserva: io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno l'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Capiamo quindi che il miracolo non avviene in una volta sola. Il profeta è certamente stupito da quanto vede e sente, ma ancora non basta, ancora manca qualcosa. Vale anche per noi. Occorre fidarsi ancora, ascoltare ancora, credere ancora. Le scelte che avete fatto, il cammino ecclesiale che avete percorso, le piccole e grandi ripartenze con cui avete affrontato il dolore non sono ancora tutto. Se ci si ferma, si torna indietro. In effetti, il Signore torna a parlare a Ezechiele. Profetizza lo Spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo Spirito, così dice il Signore Dio, Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Il fuoco dello Spirito che accende i cuori, elementi di migliaia e migliaia di uomini e donne, di bambini e di anziani, e ispira cura, consolazione, attenzione, amore vero. In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito, generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità che troppe volte sin qui è mancato. Lasciate morire il risentimento, praticate per primi la giustizia che chiedete, testimoniate la vita, educate alla cura. E voi, ministri ordinati, religiosi e religiose, siate membra vive di questo popolo, manifestate quotidianamente l'autorità del servizio, che si abbassa e avvicina, che fa il primo passo e perdona. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Soffi lo Spirito dai quattro venti e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazione ambientale e sociale. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore. Ezechiele stesso, prima di questa profezia di morte e risurrezione, annunciò il rinnovamento di cui Dio solo è capace. Così dice il Signore, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.

0: 9:48, abbiamo ascoltato anche in questo caso l'ampio discorso del Papa per il momento della preghiera.
1: Carissimi, ci affidiamo a Dio, Padre provvidente e misericordioso, e come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: E tutto questo è accaduto all'interno del Duomo di Acerra. Il saluto e l'ampio discorso di Monsignor Antonio Di Donna, il Vescovo, e poi la risposta del Papa che sta donando un calice alla diocesi. Abbiamo visto il Vescovo, sentite l'applauso anche dei fedeli, che il Vescovo ha mostrato il calice, il dono del Papa ai fedeli presenti all'interno della diocesi. Cerchiamo con Silvia Giovanrosa di capire ora la situazione, perché
2: sì, Luca, c'è
0: lo scambio di doni.
2: Il Papa, come di consuato, come fa ad ogni visita pastorale, consegna alla comunità che va a visitare il calice, e la comunità altrettanto scambia il suo dono.
0: Il saluto del Cardinale di Napoli. Sì. Il Papa è stato a Napoli solo pochi giorni fa, come ha ricordato all'inizio del suo intervento. I Vescovi della Campania, e noi a questo punto possiamo tornare qui in studio brevemente, in attesa poi di ricollegarci con il nostro inviato Deremigis ad Acerra, che si trova in Piazza Caliperi, altro momento che vivrà il Papa, l'incontro con la cittadinanza e le autorità regionali e locali. Ma abbiamo molti temi, molti contenuti che possiamo commentare con l'inviato di Avvenire Pino Ciociola e con il presidente di Green Accord, con il presidente Cauteruccio. C'è una frase che mi ha colpito, Silvia, poi parleremo anche con te, che forse riassume quella che è la situazione e il senso del viaggio del Papa nella Terra dei Fuochi. Il Papa ha detto: la corruzione uccide ancora, e quindi si intende che il problema non è risolto, ma poi ha detto: Dio cambia tutto in gioia. Quindi c'è un passato e un futuro. Il Papa ha dato speranza nonostante tutti questi lutti, nonostante che la corruzione uccida ancora. Pino.
3: Io non so se mi ha più emozionato o entusiasmato, provo a spiegarla. Quando stai su questo tipo di strada, no? Quando cerchi di combattere il male, il demonio, quello che è peggio, a volte ti stanchi, a volte ti fermi, a volte paghi un prezzo, a volte rischi di sbandare, a volte rischi di andare fuori strada, a volte ti penti di aver fatto quella strada, a volte ti giri e non trovi nessuno. Ecco, il Papa stamattina ci ha ricordato che sbagliamo quando ci accade tutto questo, che probabilmente fa parte del gioco. A me ha colpito moltissimo una frase: resistete ostinatamente. Io credo che sia stato esattamente quello che, mi permetto di dire, ci serviva, quello che ha detto il Papa. È molto difficile, quando stai al buio, guardare, trovare qualcosa che sia di fronte. Beh, il Papa io credo che ce l'abbia proprio mostrato, e credo, e questo è inevitabile, che poi alla fine della fiera il male non può vincere. Può divertirsi per un po', può fregarsi le mani per un po', ma alla fine comunque viene bastonato.
0: Alfonso Cauteruccio, il Papa ha detto di scardinare la cultura della prepotenza. E come ha detto Pino Ciociola, il male a questo punto possiamo dire che non ha vinto, grazie anche all'impegno di quella che è la comunità ecclesiale.
4: Una frase molto bella, un invito: educate alla cura. La Chiesa ha proprio questa missione, secondo me, proprio di educare alla cura. Quindi il Vescovo faceva riferimento al fatto che manca ancora nella catechesi, nella formazione dei giovani, manca ancora l'aspetto proprio della cura del creato. Quindi questo senso di educare alla cura penso che sia una delle chiavi che ha in mano la comunità ecclesiale per poter incidere maggiormente su questo tipo di problemi. Non dimentichiamoci che in una intercettazione telefonica uno dei camorristi diceva: la monnezza è oro. Quindi stiamo parlando veramente di materie che producono un'infinità di soldi, cioè uno perde la testa quando calcola i guadagni facili che si possono ottenere. Quindi in questo senso noi dobbiamo proprio ribaltare questo sentimento di sentirci, ecco, dei morti, no? Delle ossa inerti, no? Noi siamo persone, abbiamo la possibilità di reagire, quindi il Papa proprio ha invitato a questo, di ricostituire il tessuto proprio intorno alle persone per fare in modo

0: messaggio. Intanto qui ci sono tanti che vogliono salutare Papa Leone. C'è anche con noi Maria Consuelo. Maria Consuelo, a che ora siete arrivati qui per l'attesa del Papa?
1: Siamo arrivati alle 8:30, nonostante che comunque abitiamo qua nel paese, però non possiamo perderci questo evento così bellissimo, che cioè veramente è una cosa straordinaria per noi, l'avvenuta del Papa quest'oggi. Proprio l'aspettiamo proprio con tanta gioia, quindi ci siamo anticipati tantissimo. Come vedi, tanta gente che lo aspetta e non vediamo l'ora che passi, insomma, per vederlo.
0: Una visita storica, qual è la sensazione che avete e cosa pensate possa lasciare? Che significato ha questa visita pastorale di Papa Leone qui ad Acerra?
1: Noi, la nostra speranza è che lui, ecco, con la sua presenza ci porti veramente una serenità, e poi soprattutto perché la nostra terra, purtroppo, come voi già sapete, è una terra che purtroppo non è tanto semplice, e a meno la sua presenza di essere benedetta, insomma. Noi ci aspettiamo una bella benedizione dal nostro Papa a questa terra che purtroppo ha tante difficoltà.
0: Avete portato con voi tante famiglie, tanti bambini, qualcuno è qui intorno a noi che ci guarda curioso, in attesa, tutti, anche i più piccoli di Papa Leone, che ne ha già salutati tre neonati in piazza Duomo poco fa, e adesso qui bambini un po' più grandicelli che però vogliono, c'è una grande attesa di salutare Papa Leone in tutti i modi. Maria Consuelo, che significato ha anche per i vostri figli? Abbiamo visto tantissimi bambini abbracciare anche da dietro le transenne Papa Leone in piazza Duomo, e anche qui pronti a salutarlo al passaggio della sua auto.
1: Come vi dicevo, è un evento bellissimo, e poi comunque il Papa, cioè, per noi è una cosa meravigliosa, perché comunque, ecco, il Papa viaggia ovunque, viaggia per tutto il mondo, ed essere stati noi scelti, diciamo, che comunque verrà nella nostra terra, e anche per i nostri bambini è una cosa strepitosa,
0: e secondo me è un segnale di speranza,
1: soprattutto quello, un segnale di speranza, e anche i nostri bambini hanno recepito, captato questo messaggio, e quindi va bene così, insomma.
0: Abbiamo visto tanti fiori, tanti colori, siete qui con magliette con le immagini di Papa Leone, le bandiere con i colori giallo e bianco del Vaticano, e dunque davvero i colori giallo e bianco dominano anche Corso Vittorio Emanuele, che tra pochissimo attraverserà Papa Leone nell'auto che lo porterà a Piazza Calipari. A Piazza Calipari ci sono nel frattempo già migliaia di persone da questa mattina in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Una giornata questa di Acerra per il Pontefice, che ha due momenti: il primo, quello che si è appena concluso, si sta avviando sostanzialmente alla conclusione con i saluti finali anche dei religiosi, tanti presenti, oltre che ai vescovi delle località della Terra dei Fuochi, in una diocesi, quella di Acerra, che conta circa 120.000 persone, quindi molto molto ampia. E allora Corso Vittorio, una delle strade più grandi di Acerra, è davvero gremita di persone. Dietro le transenne, ma come dicevamo anche nel collegamento precedente, davvero in questa giornata le transenne sembrano scomparire per
2: Francesco,
0: il passaggio del Papa.
2: C'è una domanda che penso, insomma, sia abbastanza condivisibile. Abbiamo parlato qui in studio, anche grazie ai nostri ospiti, e poi l'abbiamo sentito dalle parole del Vescovo, da quelle di Papa Leone, della drammatica, se non sconcertante, situazione che vive la gente e questo territorio. Tu che sei lì già da ieri sostanzialmente, hai avuto modo di ascoltare le persone, di conoscerle. La domanda è: ma come si fa a convivere quotidianamente con questa realtà?
0: C'è un coraggio che hanno voluto mettere in campo, ed è una dimostrazione di forza che parte anzitutto dai genitori dei più piccoli, che cercano di guardare al futuro. Molti ci dicevano sia ieri sia questa mattina, alcuni già presenti anche in cattedrale, c'era la possibilità di lasciare questo territorio. Non abbiamo voluto farlo perché vogliamo, attraverso anche gli insegnamenti prima di Papa Francesco e ciò che ha scritto nella Laudato Si, gli inviti a resistere nella cura del creato, ci hanno dato modo di sperare in un futuro che si svolga qui, in una terra segnata da sversamenti abusivi, da inquinamenti.

0: Eppure le bonifiche non sono solo quelle che operano sul territorio, gli addetti ai lavori, ma è anche, ci dicevano poco fa anche altri fedeli qui in attesa di Papa Leone, è una bonifica che noi stiamo attuando nelle famiglie, cioè un cambio di pensiero, un cambio di attitudine. Se c'è un problema si denuncia, si cerca di affrontarlo. In passato questo alcuni testimoniavano accadeva molto meno, c'era più silenzio. L'attitudine oggi sembra davvero cambiata, pur nelle tante difficoltà che persistono, ma come ci diceva anche Maria Consuelo, una delle fedeli che è arrivata qui da questa mattina in corso Vittorio Emanuele per salutare Papa Francesco, davvero avere il pontefice in presenza è uno stimolo in più per continuare a proseguire questo cammino della cura del creato, partendo dalla Laudato Si, di cui ricorre l'undicesimo anniversario, per guardare al futuro qui sul posto ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, senza lasciarsi intimidire da ciò che la Terra dei Fuochi pure porta con sé.
1: Francesco, rimani in collegamento da Acerra, noi riprendiamo la linea da studio, poi tra poco lancerai tu la voce di Maria Rita Giacco, una ragazza che ha incontrato ieri, che si è ammalata di tumore un anno fa. Giaccio è la persona che tu hai raccolto la testimonianza. Torniamo in studio perché c'è un altro passaggio del Papa che personalmente mi ha colpito, ma volevo sentire anche i colleghi cosa ne pensavano. Il Papa ha detto: lasciate morire il risentimento, praticate per primi la giustizia che chiedete, testimoniate la vita, educate alla cura. È un passaggio importante in una situazione del genere, un passaggio che è difficile sicuramente, ma è uno sguardo di speranza al futuro. Alfonso Cauteruccio.
2: Io credo che il risentimento può avere la funzione di bloccare la persona. Chi si concentra troppo nel risentimento poi alla fine diventa inattivo sostanzialmente, quindi forse questo voleva sottolineare il Santo Padre, cioè nel senso di non fermatevi soltanto al, diciamo così, ecco, a questo aspetto di odio di verso queste persone, ma siate proattivi. In questo senso secondo me bisogna essere vigilanti, come ha detto il Vescovo, cioè avere questa capacità di saper vigilare. Fra l'altro c'è un'app che hanno fatto adesso proprio per segnalare tutti gli episodi che avvengono, quindi chiunque può farlo in pochissimi secondi. Quindi questo secondo me anche la tecnologia, io penso ai droni, le attività da satellite, adesso si possono fare dei controlli capillari precisi al centesimo. Quindi io direi che in questo senso anche la tecnologia ci viene a supporto, proprio per essere attivi e non lasciare, ecco, troppo spazio al risentimento soltanto, ma diventando veri e propri controllori.
1: Pino.
3: Una decina d'anni fa montarono telecamere, presentarono una squadra di droni in pompa magna, però se poi non vedi quello che riprende le telecamere, i droni non s'alzano in volo, servono a poco, se non a fare un po' di fumo. Il risentimento, io confesso che ho chiesto al Padre Eterno di aiutarmi perché faccio una gran fatica a non avere risentimento, e il risentimento è un eufemismo, confesso anche questo. Credo però che alla fine mi darà una mano anche da questo punto di vista.
1: Dobbiamo anche dire, senza entrare in molti particolari, che tu hai visitato molte volte come inviato di Avvenire la Terra dei Fuochi, hai scritto, hai incontrato persone e ne hai pagato anche le conseguenze.
3: Sì, quello che ho pagato io non conta, non vale, fa parte del gioco, lo sapevo dall'inizio. Quello che io non riesco a togliermi dagli occhi sono, perdonatemi, sembra un gioco di parole, sono gli occhi dei bimbi, soprattutto, anche quelli delle mamme. Prima veniva chiesto come fanno ad andare avanti, io non lo so come fanno ad andare avanti, perché è durissima. E quando tu, per esempio, fai tanti scavi, no? E trovi a un metro, due metri, a 30 metri, vedi che esce fuori davvero l'inferno, ma l'inferno anche visivo. Ci sono i video, non invento nulla, non è neanche segreto. Ci sono dei fusti letteralmente marciti che trovammo sotto il Vesuvio, comune di Ercolano, con la scritta rovinata ma chiarissima Mount Edison. E se quella roba marcisce in quel modo e cola un liquido densissimo nero e e la sera ci mandiamo messaggi e tutti quelli che eravamo in quello scavo abbiamo il naso arrossato, la gola arrossata e gli occhi che bruciano, qualcosa significherà. Io davvero ho difficoltà a non avere risentimento, ma confido in Dio che prima o poi...
1: Alfonso Cautoruccio, guardiamo al futuro dopo il discorso del Papa. Green Accord si occupa molto di queste tematiche.
2: Senz'altro, noi abbiamo dedicato un tema proprio ai rifiuti, proprio l'abbiamo tenuto a Napoli, a Castel dell'Ovo, circa una decina di anni fa. Fu un evento molto partecipato, vennero anche i comitati delle Terre dei Fuochi a protestare durante il nostro forum, c'era l'ex ministro Pecoraro Scanio che intervenne e fece un bel intervento proprio sul tema delle Terre dei Fuochi. Noi abbiamo cercato sempre di tenere viva l'attenzione attraverso i giornalisti, quindi perché riteniamo che i giornalisti, ecco, l'esperienza poi di Pino che abbiamo qui stamattina è significativa, possa incidere, soprattutto possa far chiarire gli aspetti, perché molto spesso su queste tematiche abbiamo delle, diciamo così, delle concezioni un po' nebulose, no? Mentre invece un buon giornalista riesce subito ad andare al cuore dei problemi e a presentarli, quindi anche a contribuire alla sensibilizzazione delle persone. Ecco, rinnovo il ricordo di educare alla cura.
4: Appunto il Papa ha detto non coltivare il risentimento, probabilmente anche perché, come diceva giustamente Alfonso Cautoruccio, il risentimento blocca, ma poi, come lo abbiamo visto e sentito in molti altri discorsi, genera una continua spirale di male su male, no? Mi colpì in un'intervista a Sergio Costa quando anche a lui fu diagnosticato un tumore e lui disse: non pensai tanto a me stesso in quel momento quanto alla rabbia che questa cosa mi generò, non per me ma per la mia terra. E il vescovo Monsignor Di Donna ha fatto una serie di nomi, ha citato Roberto Mancini, Michele Liguori, Giuseppe Badalà. Chi sono queste persone?
3: Sono persone, Badalà in vita, sono persone, Roberto Mancini e Michele Liguori sono persone che hanno dato la vita per la Terra dei Fuochi. Roberto Mancini fu il primo poliziotto a indagare davvero. Ha citato quell'informativa di Donna, quell'informativa sono quasi 300 pagine nelle quali ci sono davvero dettagli, nomi, circostanze, intercettazioni telefoniche, ambientali, tutto quello che volete. Non è mai uscita integralmente, l'abbiamo sempre pubblicata a pezzi. In qualche modo per noi è la stella polare, tuttora, 25 anni dopo. Quell'informativa rimase 14 anni nascosta nella procura di Napoli, chiusa in un armadio, finché non arrivò un giovane magistrato, si fece dare la chiave. Roberto Mancini, mentre faceva la chemioterapia, Roberto Mancini era romano, poi vi dirò una cosa bella alla fine, mentre faceva la chemio, prendeva il treno, andava a Napoli, e metteva a punto quell'inchiesta, finiva di mettere a punto con questo giovane allora magistrato l'inchiesta di cui parlavo sull'ex Resit, finita con 20 anni di condanna. L'imputato poi condannato ci rideva in faccia in aula, abbiamo riso noi alla fine. Roberto Mancini si doveva sdraiare ogni ora, ora e mezza, perché non ce la faceva, si sdraiava sul divano nella procura di Napoli, è morto esattamente per questo. Andò in uno dei suoi pellegrinaggi per ospedali, in un ospedale di Perugia, e un pomeriggio pianse perché aveva accanto al suo letto una ragazzina della Terra dei Fuochi che era ricoverata lì. Bene, Michele Liguori ha una storia identica. Roberto Mancini è stato di fatto riconosciuto medaglia d'oro a valor civile a causa di servizio, Michele Liguori un po' meno, ma hanno dato la vita per gli altri. Però c'è una cosa meravigliosa di Roberto Mancini, io mi vanto, lo dico apertamente, mi vanto di essere molto amico di Monica, della vedova e soprattutto della figlia di Alessia. Alessia aveva, non ricordo se 14 anni, 13 anni, quando morì il papà, ed era molto arrabbiata, perché di fatto rimproverava non esplicitamente il papà di essere andato a rischiare la vita lì. Beh, Alessia Mancini si è laureata e sta diventando poliziotta e si vorrà occupare di traffici di rifiuti tossici.
4: E forse queste vite sono una ragione anche per cui potremmo tentare di non coltivare il risentimento. Posso fare una domanda solo ad Alfonso, perché mi viene così spontanea. Pino ha parlato appunto di queste inchieste super dettagliate che non sono state pubblicate interamente e quant'altro. se bisogna cercare, come si fa a cercare allora il dialogo con chi ha delle responsabilità? Come si trova il punto d'incontro? Quale può essere, come Green Accord, no? Voi che comunque siete attenti anche al tema, no, dell'educazione, della cura, come si fa?
5: Allora,
4: qui la domanda è difficile, mi rendo conto, però se volessimo immaginare.
5: Noi abbiamo una visione che è semplicemente questa: noi diamo il premio Sentinella del Creato, no? Ai giornalisti, con una duplice visione. La sentinella è quella che dice no, ecco il giornalista che fa il cane da guardia.
1: Ti fermo solo un attimo perché il Papa sta lasciando in questo momento il Duomo di Acerra, prego Alfonso.
5: Ma c'è un'altra visione della sentinella, che è quella della persona che ti indica la strada, ti dà una direzione, e questo il giornalista può farlo. E quindi secondo me, scrivendo, pubblicando, si riesce anche a dare in qualche maniera una visione diversa, anche una direzione diversa, che può essere anche illuminante per chi è preposto a, diciamo così, a governare, no, il territorio. Io penso che questa funzione dei giornalisti spesso sia, diciamo così, sottovalutata. Poi naturalmente non dipende solo dal giornalista, c'è tutta la catena, diciamo così, di comando dietro, ma io credo che se il giornalista è bravo e sa documentare le cose, riesce anche a convincere, diciamo così, il suo direttore a pubblicare, insomma.
1: Vi chiedo, ma il giornalista, la denuncia dei giornalisti può bastare per dare futuro a queste persone?
3: Purtroppo, lo dico con amarezza infinita, no. Non basta, però permette al giornalista, quando si mette a letto la sera, di essere soddisfatto e di dormire con la coscienza serena, e come minimo, ma proprio minimo, quantomeno, di non aver contribuito ad uccidere nessuno. Tu vai avanti, è quello che ci ha detto il Papa stamattina: noi resistiamo ostinatamente, io non so se servirò mai a qualcosa. Io faccio sempre fatica a dirla questa cosa, mi rimproverano anche, ma insomma, facciamo noi riesplodere la Terra dei Fuochi il 19 luglio del 2012, perché io rubai, di fatto, ormai posso dirlo, è passato anche in prescrizione, diciamo, i dati al Pascale, e ci aprimmo il giornale, e da lì ovviamente successe di tutto. 2012, quindi parliamo di 14 anni fa, non è che sia cambiato granché. Allora ci sono due chiavi di lettura che puoi fare da giornalista: prima da uomo e poi da giornalista. O molli, perché dici ok, è cambiato poco o nulla in 14 anni, chi me lo fa, oppure la leggi in un altro modo e dici probabilmente ho fatto poco, devo fare di più.
1: Alfonso,
5: io credo che ci sia un altro aspetto da tenere presente.
1: Voi con i giornalisti avete, come hai ricordato, un rapporto costante.
5: Sì, questo riguarda un pochettino più la vita interna della Chiesa. Ci sono alcune diocesi siciliane che hanno adottato, diciamo così, delle particolari leggi canoniche che impediscono l'accesso ai sacramenti a chi ha la sentenza, diciamo così, definitiva, no? Soprattutto chi è appartenente alla mafia. Questo di escludere dai sacramenti le persone che si macchiano
1: di questi
5: reati così gravi, e io penso che sia una cosa da studiare bene e da perseguire, perché è un segnale che si dà, cioè non, altrimenti sembra che poi diciamo così tutto passa in cavalleria sostanzialmente, no? Quindi secondo me anche questo è un aspetto che va studiato bene, per quando sia Papa Francesco che Papa Giovanni Paolo II hanno detto che siete scomunicati praticamente ai mafiosi. Sostanzialmente però, a livello canonico, giuridico, non c'è nulla che sostiene questo impegno morale della Chiesa, mentre invece secondo me questi sono aspetti che andrebbero anche meglio definiti, proprio per dare un segnale fortissimo, chiaro, inequivocabile, che la Chiesa percorre altre strade, che si distingue da questi atteggiamenti.
1: E qui vi chiedo, e poi diamo la linea ad Acerra, ascolteremo una testimonianza. Quello che forse va sottolineato è che purtroppo talvolta la Chiesa supplisce a quello che le autorità civili e istituzionali non fanno.
3: Necessario e sbagliato, perché comunque io mi ritengo anche da laico, anche da giornalista all'interno della Chiesa, credo che il mio posto sia esattamente lì, sia... Capisco che è banale, ma il Vangelo quello mi ha raccontato, almeno quello ho imparato io. Io devo stare a fianco a chi soffre, o posso fare qualcosina, poco in più rispetto agli altri, o il dovere di farlo da giornalista. Quindi, ma ho anche il dovere contemporaneamente di svegliare però le istituzioni, che mi pare dormano abbastanza.
1: E allora andiamo ad Acerra, dove abbiamo il nostro inviato Francesco De Remigis. Francesco, il Papa è uscito dal Duomo, tu ci potrai ora raccontare meglio la cronaca. Ci puoi raccontare però a voce, eventualmente poi ascolteremo la sua voce dopo, il tuo incontro con Maria Rita, questa ragazza che hai intervistato, 22 anni, che si è ammalata da un anno di tumore.
6: Sì, l'abbiamo incontrata ieri nella diocesi, è una delle tante giovani e giovanissimi che vengono in qualche misura aiutati nel loro percorso sanitario dall'impegno del Vescovo di Donna, che cerca davvero di mettere a sistema, di mettere la Chiesa al servizio di questa popolazione. E dunque Maria Rita ci ha raccontato davvero qual è stato il suo percorso, ma soprattutto ciò che emerge dalle sue parole è lo spirito combattivo di chi non si vuole rassegnare a ciò che è accaduto qui in questi anni e che porta i segni ancora addosso, cercando di guardare avanti. Allora, se siete d'accordo, visto che Papa Leone si fa attendere ancora qualche minuto, siamo sempre in corso Vittorio Emanuele, possiamo ascoltare la sua testimonianza nell'intervista che abbiamo realizzato.
7: Noi siamo giovani, possiamo cambiare, possiamo curare le ferite che abbiamo ereditato dalla terra dei fuochi. C'è ancora speranza, la speranza è proprio che noi non siamo dimenticati, possiamo ancora cambiare se siamo uniti e se speriamo, appunto preghiamo in una nuova terra.
8: Il segnale che portate nel salutare e nell'incontrare Papa Leone è un segnale di resilienza, di forza e di testimonianza di potercela fare. Vale tanto per le persone che come te hanno avuto a che fare in modo diretto con la malattia, ma anche con il territorio.
7: Io soprattutto, che sono una speranza vivente, che c'è ancora vita, c'è ancora speranza, c'è ancora modo per superare questa difficoltà, mi interfaccio invece con persone che purtroppo i figli non ce li hanno più perché li hanno persi a causa dell'inquinamento, e a queste persone voglio rincuorare dicendo che la morte dei propri figli non è stata una morte persa, ma è stata appunto la speranza per far venire Papa Leone qui. Non sono morti perché Papa Leone si accorgesse delle difficoltà e fossero speranza per noi giovani affinché curassimo il territorio.
8: Naturalmente la Laudato Si di Papa Francesco ha dato un primo segnale fortissimo legata anche a questo territorio. Papa Leone si troverà dei giovani che hanno a che fare con una quotidianità completamente diversa. Ci vuoi raccontare qualche accenno di questa quotidianità?
7: La crisi dell'uomo e la crisi della terra non sono separate, ma sono le stesse. Quindi curare la terra è come fare la nostra skincare quotidiana praticamente. È stato difficile arrivare a questo pensiero, perché io potevo essere arrabbiata col mondo, arrabbiata con la vita. Il percorso è stato difficile, non posso dire che è stato facile. Facevo chemioterapia ogni 14 giorni con delle terapie pesanti, facevo chemio rossa, chemio bianca e immunoterapia. Però la mia forza è stata la forza data da Cristo, e posso dire che chi crede veramente, chi può essere speranza. Io per esempio, appena seduta sulla sedia della chemioterapia alla prima chemio, dissi: io voglio farcela perché voglio essere speranza e luce per chi l'ha persa.
6: E allora Luca, Silvia, cari ascoltatori, abbiamo ascoltato la voce di Maria Rita che ci ha parlato tra le altre cose della sua skin care quotidiana, così l'ha definita.
4: È stata molto bella questa espressione,
6: sì. Poteva racchiudere in poche parole ciò che tanti come lei stanno affrontando in quest'area, testimonianze drammatiche ma ricche di speranza e
1: ma anche storie di coraggio, Francesco, storie di coraggio che hai raccolto.
6: Assolutamente, questo è uno degli altri tratti caratteristici dei tanti cittadini di Acerra, in particolare delle famiglie che hanno avuto a che fare con la malattia a causa di una terra devastata da sversamenti e inquinamento ambientale negli anni scorsi, ma ci sono anche note di colore oltre a quelle di coraggio che fanno compagnia all'arrivo di Papa Leone in questa giornata che sta per attraversare Corso Vittorio Emanuele. Qui nell'angolo abbiamo incontrato anche dei giovani ragazzi, giovani imprenditori di Acerra che, avendo una piccola attività di ristorazione, una pizzeria, si sono chiesti, ci abbiamo parlato poco fa, volevamo fare un regalo a Papa Leone, non abbiamo molto, cosa possiamo fargli trovare al suo passaggio? E al suo passaggio Papa Leone qui a Corso Vittorio Emanuele troverà anche una pizza prodotta qui ad Acerra con la sua immagine, con un grande grazie scritto sopra. Anche questa è Acerra, anche questa è la giornata di Papa Leone qui nella cittadina campana, prima di dirigersi a Piazza Calipari dove lo attendono le autorità, ma anche lì tante famiglie e malati che stanno sfidando nell'aspetto sanitario, guardando al futuro, come dicevi correttamente Luca, con coraggio, con prospettiva, con voglia di far cambiare volto a questa realtà, una realtà che non riguarda solo Acerra, quella della Terra dei Fuochi, è molto più ampia, lo abbiamo detto nel collegamento precedente, ed è un messaggio che mi hanno chiesto in molti di rivolgere non solo ai confini di questa realtà e di questa diocesi, ma per farlo arrivare anche in tutta Italia, dove forse c'è anche, mi dicevano, un po' di approccio quasi negativo, quasi sdegnato verso questa realtà. E insomma, far cambiare l'idea e l'opinione anche ad altre realtà italiane, non solo su questo territorio, non sarà facile, ma questo è uno dei tentativi messo in campo, oltre alla grande prova di forza, come ci ha testimoniato poco fa Maria Rita, 22 anni, nell'intervista che abbiamo trasmesso poco fa.
1: E hai toccato un punto chiave, Francesco, rigiriamo proprio questa osservazione agli ospiti in studio. Pino Ciociola, Terre dei Fuochi, perché il problema non è il sud Italia, purtroppo.
3: No, no, ma infatti il resto dell'Italia credo che abbia poco ormai da sdegnarsi nei confronti della Terra dei Fuochi. Nel senso che ormai, allora, cominciamo a precisare alcune cose. La direttrice è cambiata, non è più nord-sud. C'è, a parte il fatto che semmai è sud-nord, ma in realtà fondamentalmente restano, adesso la dico male, restano in loco. Cioè ormai, per esempio, le mafie entrano sempre meno, danno in Terra dei Fuochi, danno il permesso, danno il passi, ma insomma se la vedono sempre più da loro. Il ruolo decisivo è quello dei broker, degli intermediari che mettono insieme domanda e offerta. Per dare un'idea del guadagno, se io devo spendere 1 milione per smaltire legalmente il mio prodotto industriale, se lo faccio illegalmente spendo 70, 80, 90 mila euro. Questa grosso modo è la scala. Voi capite che se io smaltisco decine e decine, centinaia di migliaia di tonnellate, ragioniamo nell'ordine di centinaia di milioni, ok? Uno, due. Noi sappiamo che ormai si smaltisce la Calabria, lo sappiamo, le navi dei veleni le conosciamo da una vita, la Puglia non ne parliamo, una decina d'anni fa il capo della procura aggiunto, che era una donna di Lecce, mi raccontò testualmente che il Salento è pieno di rifiuti tossici. Cominciamo a sapere di qualcosa in Trentino, sappiamo dell'Emilia Romagna, non la voglio fare lunga, ma insomma, ripeto, il resto dell'Italia ha poco da credo che non lo faccia neanche più da sdegnarsi nei confronti della Terra dei Fuochi. Torniamo sempre al nodo centrale della vicenda, sono due. Uno, se il nemico non lo vedi, non esiste. Per inciso, i roghi, noi la chiamiamo Terra dei Fuochi perché è entrata nella consuetudine, i roghi sono diminuiti molto in quella zona, in quelle zone. Il vero problema è quello che c'è sottoterra. E c'è realmente di tutto, e non vado nei particolari. Quindi devi capire che il nemico c'è, i numeri ce lo dicono evidentemente, e ripeto, non solo delle incidenze oncologiche o delle morti. E torniamo alla considerazione di prima, e io mi risentirò altre 100 volte le parole di Papa Leone: bisogna scegliere, e se siamo indifferenti siamo con loro, e io con loro non ci sarò mai.
1: Vi faccio una domanda che apparentemente può sembrare provocatoria, ma quando si parla di termovalorizzatori spesso anche il mondo ambientalista insorge perché parla di inquinamento. ma non è che è proprio anche la mancanza di vie legali come un termo valorizzatore? A Roma si sta mettendo la prima pietra a sud di Roma per costruirlo. Roma è una delle grandi città europee che non ha un termo valorizzatore. Nel nord Europa i termo valorizzatori sono diventati dei parchi per i bambini, dei parchi ambientali. Ecco, anche questa cultura della difesa dell'ambiente attraverso diciamo una lotta alla costruzione dei termovalorizzatori non può, e chiedo a voi che siate esperti, aver facilitato anche questo meccanismo perverso e criminale di interrare e di dare poi un facile gioco a queste persone di smaltimento e di far soldi. Alfonso.
5: Allora, io direi che l'ottica è soprattutto quella, diciamo così, di riciclare il più possibile. Naturalmente c'è un residuale che in genere è tra il 20 e il 30% della, diciamo così, della produzione di rifiuti, che poi deve essere in qualche maniera gestito, quindi o in discarica oppure un termovalorizzatore. Credo che nell'ottica di non sfavorire la differenziazione dei rifiuti è accettabile anche il termovalorizzatore. Se questo deve diventare un motivo per disincentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, allora lì c'è un problema proprio di visione che bisogna cambiare.
1: Pino, poi andiamo da Cerra.
3: Sottoscrivo quello che ha detto Alfonso. Oggi mi limito ad aggiungere che dipende da come fai le cose e da come le usi. Abbiamo citato l'inceneritore di Acerra, che negli anni passati hanno bruciato di tutto. Il ragionamento è dipende sempre da come fai le cose. Fammi solo dire una frase, perché non l'abbiamo detta chiara e va fatto: chi traffica rifiuti tossici uccide.
1: Francesco, a te la linea, perché il Papa dovrebbe essere in transito verso Piazza Calipari.
6: E così ci sono le prime auto di sicurezza di fronte a noi, la polizia, ma si sta surriscaldando Corso Vittorio Emanuele II, le bandierine che erano state riposte sono tutte alzate al cielo per il passaggio di Papa Leone in Papa Mobile. Eccolo, sta salutando tutte le persone, davvero migliaia qui ad Acerra oggi ad accoglierlo. Si gira verso destra, verso sinistra, sono ovunque le persone, anche perché le vie sono strette, a parte questo corso principale. Si incrociano e la Papa Mobile sta attraversando l'intera città, peraltro si è anche fermata. Ecco stanno dando qualcosa, un pensiero a Papa Leone nell'angolo prima di proseguire il suo cammino. Si è fermata la Papa Mobile, Papa Leone saluta davvero in ogni direzione. Le bandierine gialle e bianche del Vaticano continuano a sventolare in cielo. Dai balconi di Corso Vittorio Emanuele c'è un grande entusiasmo, tantissimi bambini anche lì, le scritte con la cartapesta "Viva il Papa", tante bandiere, c'è chi indossa magliette, cappellini, adesso è proprio di fronte a noi il Papa, siamo in mezzo alle persone, sentite un po' di baccano, ma è entusiasmo. Ecco, il Papa saluta anche i cittadini di Acerra sui balconi e sulle terrazze davanti a noi in questo momento. Eccolo, è passato davanti a noi, saluta tutte le persone che sono attorno al sottoscritto ed anche a Bruno Orti, il nostro tecnico che ci coadiuva, sta proseguendo. Ecco, uno dei bambini che è qui con noi ci dice: mi ha salutato, sentiamolo, che impressione hai avuto? Ti ha salutato Papa Leone?
9: È stato bellissimo,
10: pure per me,
9: è stato bellissimo, non pensavo che era così bello il Papa da vicino, dalla TV era molto meno bello di qui.
6: Vincenzo. Ecco, avete sentito Vincenzo. Vincenzo, quanti anni hai?
9: 10
6: anni. Vincenzo, pensate, ascoltatori, Luca, Silvia, davvero qui l'età non esiste. Ci sono dai neonati salutati da Papa Leone a giovani coppie, coppie più anziane e soprattutto bambini. Abbiamo sentito l'impressione viva, impresa diretta di Vincenzo, 10 anni, qui da Corso Vittorio Emanuele. Adesso ci dirigiamo noi stessi, Bruno Orti alla parte tecnica e sottoscritto. Tra poco un nuovo collegamento alla Piazza Calipari, dove andiamo assieme alle persone, perché questo stiamo facendo qui ad Acerra, siamo in mezzo alle persone, le ascoltiamo, raccogliamo le loro testimonianze e tra poco torneremo ad ascoltare Papa Leone lì nello studio. Luca.
1: Francesco, la pizza è stata consegnata al Papa?
6: la pizza, non sappiamo se fosse quello il pensiero perché era una cinquantina di metri da noi, ma è molto probabile. Adesso chiediamo, cerchiamo di tornare dal giovane imprenditore che ci ha dato questa notizia in anteprima.
1: Grazie Francesco, quindi rimani in collegamento da Cerra, ci spostiamo a Piazza Calipari, amici ascoltatori, quindi la radio proprio al seguito del Papa in quel di Acerra. Silvia, forse volevi fare una domanda?
4: Io volevo girare ai nostri ospiti una domanda che è arrivata, tra l'altro non l'abbiamo ricordato, ricordiamolo, 335 12 43 722, insomma si sta veramente sviscerando la questione, se avete domande specifiche è il momento di farle, e in particolare la domanda è per quanto riguarda il discorso, no, del termovalorizzatore, perché molte volte abbiamo sentito proteste anche della cittadinanza affinché non fossero posti questi termovalorizzatori vicino a determinate abitazioni o centri abitati. Allora qual è la verità, qual è la corretta informazione, come stanno le cose, il termovalorizzatore è pericoloso, inquina, come, insomma, se possiamo chiarire questo, dare la giusta informazione come abbiamo detto fino adesso.
5: Diciamo che ci sono dei controlli serrati proprio sulle emissioni, quindi le ARPA addirittura hanno regionali, hanno proprio l'andamento proprio dei bruciatori e altre cose. Il tema è che molti non si fidano, cioè nel senso che è accaduto che vengono bruciati anche rifiuti radioattivi e altre cose che invece vanno stoccati diversamente. Quindi tutto questo attorno al tema dei valorizzatori naturalmente produce delle diffidenze enormi.
4: Quindi
5: insomma,
4: il tema non è il termovalorizzatore, ma è quello che si sceglie,
5: la gestione,
4: si decide di bruciare all'interno.
5: La gestione.
3: Intanto diciamo che meno ce ne sono e meglio comunque staremmo. Ti rispondo con una banalità, con un dato. La metto banale, volgare tra virgolette. La ciminiera, dovrebbe avere per legge in tutta Europa, e ad esempio io so che in Germania o nei paesi più a nord viene rispettata una certa altezza per non andare a impattare, ad esempio in Italia non ce n'è una che sia superiore a quell'altezza.
5: Chiaro. Vorrei un'ultima cosa, se io torno a casa e vedo che la vasca da bagno sta tracimando e l'acqua sta uscendo fuori, la prima tentazione che ho e mettere la mano nella vasca per cercare il tappo per stappare, per far defluire l'acqua, giustamente. Però è una scelta stupida questa, perché la prima cosa che bisogna fare è chiudere il rubinetto. Non bisogna produrre rifiuti, bisogna fare in modo che i rifiuti siano sempre meno. Non riusciamo a gestirli, ci stiamo seppellendo di rifiuti. Tutto questo non è ragionevole in nessun modo. Per cui la prima norma, poi pensiamo al resto, ma la prima norma è produrne meno possibile.
4: Eliminare il problema alla
5: radice. Chiudere il rubinetto.
1: Il problema è molto più grande, scusatemi, perché se noi andiamo a fare la spesa al supermercato ci accorgiamo a casa la quantità di plastica che contengono cibi. E noi spesso abbiamo chili di plastica prodotti nelle nostre case nel giro di due giorni.
3: Citi la plastica, io dovrei citarti non solo il consumismo, l'usa e getta, dovrei citarti l'obsolescenza programmata. C'è una discarica ad Accra, capitale del Ghana, che raccoglie l'80% dei rifiuti elettronici europei. In quella discarica muoiono come mosche bimbi, perché i bimbi, le loro dita piccole, sono in grado di disassemblare i pezzi di computer, cellulari, tutto ciò che è elettronico. E quei bimbi solitamente non superano i 14 anni.
1: E vogliamo parlare anche delle bottiglie di plastica dell'acqua. L'Unione Europea ha obbligato le società a attaccare il tappino alla bottiglia e va bene, è un passo in avanti. Molte persone staccano il tappino e lo buttano chissà dove. Anche questo, anche qua molto probabilmente... In parte il Vescovo lo ha detto prima nel saluto in cattedrale ad Acerra al Papa. Qui il tema forse è di vigilare sicuramente, ma anche di formare e di educare le persone, perché il problema dei rifiuti forse siamo anche noi.
3: Siamo noi. Io fatico a capirla anche questa cosa, mi spiego. Il giornale ci dà il cellulare, a me ha rimproverato perché io ce lo cambio ogni due anni e mezzo, tre. chiaramente lo usiamo come tutti i giornalisti molto. Io ho tenuto il mio quasi 8 anni, alla fine mi hanno rimproverato perché stava morendo, ma io non avevo voglia di cambiare. Cioè, non, il problema poi, il discorso sarebbe amplissimo, dovremmo ragionare sull'immagine, su quello che rende, che nella vulgata comune rende bellissimi e fighissimi, insomma.
1: Il Papa sta arrivando in Piazza Calipari, magari se da Cerra, Francesco De Remigis e Bruno Orti ci ascoltano, tra poco possono ricollegarsi. Ma la domanda è: detto tutto questo, ascoltato il Papa, ascoltato la denuncia del Vescovo di Acerra, che è stata di una durezza unica, ce lo dobbiamo dire?
3: Assolutamente sì.
1: Pur essendo un Vescovo, ha detto le cose come stanno? Allora io vi chiedo, che cosa è stato fatto finora? Cioè, possiamo avere ottimismo per il futuro? È successo qualcosa di importante per risolvere questo problema?
5: Io direi la consapevolezza è cresciuta tantissimo, soprattutto nei giovani. Poi che i giovani siano attivi o meno, questo è un altro discorso, secondo me, però c'è molta consapevolezza. I giovani sanno che cosa accade, sanno cosa c'è dietro le cose, quindi hanno più consapevolezza, diciamo così, della nostra generazione. Noi siamo cresciuti in un tempo in cui certi problemi non esistevano, non ce li siamo posti, e abbiamo contribuito ad accrescere alcuni problemi che si ritrovano adesso sul groppone le fasce più giovani.
1: Pino, qual è il successo più importante che è stato raggiunto oggi davanti a questi problemi? Ci sarà un successo?
3: Sì,
1: guardiamo
3: con
1: speranza.
3: Ci dovrei pensare 4-5 ore per trovarlo. No, il successo probabilmente è la consapevolezza. Il punto è che se tu però non dai alla gente la certezza e la consapevolezza porti qualcosa, torno a quello che dicevamo all'inizio, cioè se non stai accanto a chi soffre, in questo caso la consapevolezza poi sfocia inevitabilmente nella rassegnazione e nel fatalismo: non posso farci niente.
1: Una domanda provocatoria: voi pensate, sono 11 anni della Laudato Si di Papa Francesco, che questa enciclica sia oggetto di riflessione da parte delle istituzioni, da quelle istituzioni che possono intervenire su questi temi?
5: Beh, io direi che Laudato Si ha spaccato tutta la questione ambientale, cioè nel senso c'è un pre Laudato Si e un post Laudato Si. Il 2015 è ricordato per due cose: per l'enciclica e per gli accordi sul clima di Parigi.
1: Ci fermiamo, Pino, un secondo, perché praticamente il Papa sta per iniziare l'incontro a Piazza Calipari, sono le 10:44.
3: No, non credo che i politici
1: ne
3: abbiano riflettuto
1: dopo
3: abbastanza.
1: Andiamo a Piazza Calipari ad Acerra ed ecco Silvia il canto.
4: Sì, questo è un brano tratto dal musical Forza Venite Gente, che racconta proprio la storia di San Francesco.
1: Ed ora il saluto del sindaco di Acerra, Tito Del Rico. Poi ci sarà il discorso del Papa e ascolteremo ancora alla fine il Vescovo di Donna, che ringrazierà per questa giornata nella Terra dei Fuochi di Papa Leone. Ancora Silvia qualche momento.
4: Sì, il sindaco sta salendo in questo momento le gradinate del palco e proprio si appresta a avvicinare il microfono alla bocca e a pronunciare il suo discorso. Ascoltiamo.
10: Santo Padre, a nome della città di Acerra, della civica amministrazione che ho l'onore di guidare, di tutti i colleghi sindaci della Terra dei Fuochi, di tutte le autorità e dei cittadini di questi territori qui riuniti, le rivolgo il più solenne, affettuoso e grato benvenuto. La sua presenza oggi tra noi, in questa terra che unisce le province di Napoli e Caserta, segna un momento che rimarrà impresso in modo indelebile nella storia delle nostre comunità e nelle coscienze di chi ha la responsabilità di amministrarle. La sua visita pastorale giunge in una data dal forte valore simbolico, l'undicesimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Un appello rivolto a tutti gli uomini di buona volontà per la difesa del creato e dei più deboli. L'ecologia integrale non è un'etichetta, è un modello sociale ed economico che mette al centro la dignità della persona, la salute pubblica e la custodia responsabile della nostra casa comune. Contro una crescita economica illimitata e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali. Siamo qui oggi, Santo Padre, per presentarle un territorio complesso. Questa terra, fertile e generosa per vocazione millenaria, nota come Campania Felix, ha conosciuto per diversi anni le ferite profonde prodotte da malfattori che hanno servito Mammona e il profitto. Abbiamo vissuto e ancora subiamo le sofferenze dell'inquinamento, il dramma dei roghi e il dolore delle nostre famiglie, dai quali non ci siamo ancora del tutto liberati. Incontrando questa mattina gli ammalati e le madri, i padri che hanno perso i propri figli a causa delle malattie legate al degrado ambientale, lei ha toccato la carne viva di questa sofferenza. È una ferita profonda che richiede giustizia, verità e cura. Tuttavia, accanto al dovere della memoria e della denuncia, avvertiamo l'obbligo di testimoniare davanti a lei che questa non è una terra di rassegnazione o di sola sofferenza. È prima di tutto una terra di resistenza civile, di riscatto morale, che ha sete di un profondo cambiamento. Noi tutti abbiamo scelto di lavorare per le nostre comunità. L'autorità statale, rappresentata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il presidente della nostra regione Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e i sindaci qui presenti, superando le distinzioni di appartenenza politica o ideologica, rappresentano il motore di questo rinnovato corso. L'azione quotidiana delle nostre amministrazioni deve ispirarsi alle direttrici tracciate dalla Laudato Si, nel solco del Cantico delle Creature del Santo di Assisi. In primis, il contrasto rigoroso all'illegalità. Ognuno di noi, secondo i ruoli ricoperti nelle istituzioni e nella società, deve essere sentinella a difesa del creato e della legalità. Il ricordo di Giovanni Falcone, che a 32 anni dal suo sacrificio resta un mirabile esempio di contrasto a ogni forma di illegalità. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per gli importanti risultati conseguiti dalla cabina di regia governativa per il risanamento ambientale da lui coordinata. E su questo aspetto è determinante l'attività posta in essere dal nostro prefetto di Napoli Michele Di Bari, che sta rappresentando una svolta a beneficio dell'intero territorio, un vero faro per noi tutti. In secondo luogo, la bonifica dei territori. Il monitoraggio ambientale e le attività di prevenzione delle malattie affinché i nostri territori tornino salubri e sicuri. È necessaria una rinnovata fiducia dei cittadini, rilanciando il patto sociale tra popolo e istituzioni. In terzo luogo, la valorizzazione dell'economia integrale. Questa terra è ricca di agricoltori, di artigiani, di imprenditori onesti che operano nel pieno rispetto delle regole e della dignità del lavoro. È nostro dovere promuovere i frutti dell'agricoltura, che è stata ed è sinonimo di eccellenza. difendere il lavoro sano significa estirpare le radici del malaffare. Santo Padre, il suo insegnamento apostolico ci ricorda che esiste una sola e complessa crisi, quella sociale e ambientale, e la soluzione risiede in un approccio integrale per combattere le povertà, restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo prendersi cura del creato. Questa lezione è il nucleo del nostro impegno. Sappiamo che la tutela dell'ambiente non può essere disgiunta dallo sviluppo sociale, dal diritto all'istruzione, dal potenziamento delle infrastrutture sanitarie e dalla creazione di opportunità occupazionali che consentano ai nostri giovani di investire i propri talenti qui, senza essere costretti a lasciare la propria terra. Il suo alto magistero oggi in piazza Calipari, davanti ai rappresentanti delle istituzioni, dei comuni, dei fedeli, dei comitati civici e dei sofferenti, costituisce per noi uno sprone e un formidabile incitamento a scuotere le coscienze e a guardare avanti. È un richiamo alla responsabilità per chi governa e un'iniezione di speranza per le nostre comunità. La diocesi di Acerra, guidata dal nostro vescovo Antonio, è stata in questi anni una voce forte e autorevole, capace di camminare al fianco di noi tutti, sollecitandosi a fare la nostra parte senza timidezze. Questo cammino comune in un'unica rete è la nostra risorsa più preziosa. Santo Padre, nell'accoglierla con deferenza, le assicuriamo che il suo viaggio in questo territorio lascerà un solco profondo in ognuno di noi e un giorno racconteremo alle future generazioni: io in quel giorno c'ero. Anche il mio servizio di sindaco sarà fortemente segnato da questo evento e da questo incontro con lei, vicario di Cristo. In questi nostri tempi, in cui ogni principio e regola che dovrebbe governare l'umano consorzio sembra smarrito, lei, con serena e instancabile determinazione, seguendo la sua pragmatica missione pastorale, invoca la pace, la fine dei conflitti e il rispetto della dignità umana. In questo giorno di festa le chiediamo di benedire questa terra, benedica le nostre famiglie, gli ammalati e soprattutto i nostri figli, affinché possano crescere in un ambiente salubre e guardare al domani con fiducia. Grazie, Santo Padre, per aver scelto di essere qui oggi in questa nostra città, nel cuore di una terra che d'ora in poi vuole essere terra di speranza e di riscatto e non più terra dei fuochi, e liberarsi definitivamente da questo marchio infame. Oggi, qui, la freccia dell'amore che trafigge il cuore, rappresentata nel suo immutato stemma di agostiniana memoria, continua a scoccare, e il suo motto, in illo uno unum, vivere nell'unità della diversità, sarà per sempre il nostro motto. Buon cammino pastorale, Padre Santo. Acerra, i comuni fratelli di tutte le nostre genti, con amore filiale e gratitudine, si affidano alla sua preghiera.
0: Tutti entusiasti del discorso del Signore. Così il sindaco di Acerra, Tito Derrico, che ha parlato, sta salutando il Papa in questo momento anche a nome di altri sindaci che sono presenti. Sono tanti i comuni, come abbiamo detto in questa radiocronaca, della
4: 90 comuni.
0: Terra dei Fuochi, e abbiamo sentito anche l'applauso delle persone che hanno riposto e hanno sottolineato quanto ha detto il sindaco. Ed ora è il momento del secondo discorso di oggi del Papa ad Acerra.

0: un po' fuori programma, Silvia.
1: Sì, il Papa si sta facendo una foto con alcuni ragazzi che hanno il cappellino e le bandierine del Vaticano. Un ragazzo porta anche l'immagine di Pietrini, e non mi ricordo bene.
2: Michele
1: Liguori, sì, assolutamente sì, di cui ci hai parlato appena adesso. Pino, no, Pietrini giustamente c'entra, nel senso che appunto lo ricordiamo, è scomparso l'altro ieri. Uno appunto dei fondatori delle comunità Laudato Si, che hanno operato e che stanno tuttora operando sotto appunto diciamo le indicazioni dell'enciclica di Papa Francesco. In questo momento il Papa sta, ecco, ascoltiamo il Santo Padre.
3: Buongiorno a tutti. Saluto le autorità, ringrazio quanti hanno collaborato per preparare l'incontro di oggi. Grazie a tutti di essere qui. Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza. Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità. Questo, carissimi, è il senso principale della mia presenza oggi ad Acerra: confermare e incoraggiare quel sussulto di dignità e responsabilità che ogni cuore onesto avverte quando la vita germoglia e subito è minacciata dalla morte. Chi ha il dono della fede comprenderà che tale sussulto viene da Dio Creatore, che in ogni uomo, in ogni donna, cerca cooperatori ai suoi progetti di vita. Poco fa, nel Duomo, ho incontrato alcuni familiari delle vittime dell'inquinamento che negli ultimi decenni ha reso tristemente nota quest'area come terra dei fuochi. Un'espressione che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, ma che ha certamente facilitato una presa di coscienza diffusa della gravità del malaffare e dell'indifferenza che ha lasciato spazio ai crimini. Ho desiderato ringraziare vescovi, preti, diaconi, religiose, religiosi e laici che hanno accolto prontamente il messaggio dell'enciclica Laudato Si e il costante invito di Papa Francesco a essere Chiesa in uscita, missionaria, sinodale. Camminare insieme, vincere l'autoreferenzialità, osare la profezia nonostante le resistenze e le minacce, è ciò che il Signore ci chiede e il suo Spirito ispira. In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi: assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Siete in cammino verso il tempo della rinascita, che non è tempo di rimozione, ma di azione etica e di memoria operosa. È il momento di uno sguardo contemplativo, quello cui l'enciclica Laudato Si ha richiamato tutti gli esseri umani, ciascuno a partire dalle sue responsabilità.

di vita e una spiritualità che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Sorelle, fratelli, quel paradigma si presenta ancora oggi come vincente e all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse. Lo vediamo resistere ogni volta che ci ha responsabilità politiche, che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è troppo debole verso chi è forte. Lo ritroviamo attivo in uno sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone, al loro lavoro, al loro futuro. Per questo, se siamo chiamati a cambiare, è a partire dal nostro sguardo. Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande. Non lo deve essere, però, la missione di lasciare al mondo figli e figlie migliori. L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario. Educazione dei giovani, certo, ma anche degli adulti, dei bambini, ma anche degli anziani, dei cittadini e dei loro governanti, dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei fedeli e dei pastori. Tutti abbiamo da imparare ancora. Ognuno ha qualcosa da donare, ma prima deve imparare a ricevere. Non è facile ammetterlo. Tuttavia è questo l'inizio del futuro. È come una porta che si apre su ciò che fin qui non abbiamo pensato, né creduto, né amato abbastanza. Imparare ancora, ecco che cosa ci rende comunità. Per i cristiani è fare strada con Gesù, diventare ad ogni età sempre più e meglio suoi discepoli. Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori. Qui vorrei ringraziare quei pionieri che con loro impegno coraggioso hanno per primi denunciato i mali di questa terra e hanno portato l'attenzione sulla realtà oscurata e negata. Penso in particolare ai membri delle associazioni ambientaliste. Ora, tutti sappiamo che occorre vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Realizzeremo passo dopo passo, ma rapidamente, un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico. Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Impariamo allora a essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grandi.

Viene a vivere con noi. E a partire da questa conversione che si possono costruire buone pratiche di comunità mediante persone e imprese che coltivino il senso del limite, non quello della violazione irresponsabile, che abbiano il gusto del recupero, non la logica dell'invasione. Fame e sete di giustizia invece che di possesso. In particolare, essere vicini al cuore umano e quindi più vicini a Dio che l'ha creato significa desiderare una comunità più inclusiva, più unita, meno affetta da marginalità e polarizzazioni. Ma la via da percorrere è stretta, perché parte da noi, da dove ci troviamo. Riuscire a correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati, vedere oltre il nostro recinto significa davvero incontrarci. È talvolta un sentiero in salita e poco tracciato. Un esempio concreto. Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città, talvolta da minoranze respinte ed emarginate di fratelli e sorelle di cui pochi hanno conoscenza e stima. L'emarginazione produce sempre insicurezza. La via in salita è contrastare l'emarginazione, non gli emarginati, e rompere l'intera catena, non colpire solo l'ultimo anello. Voi lo sapete bene. In questo anno giubilare di San Francesco, patrono d'Italia, proprio il poverello di Assisi ci ricorda che la pace è fondata sulla cura verso l'altro, sulla fraternità. Siamo stati posti in una casa comune per imparare a vivere insieme. I problemi di questa casa sono i nostri problemi, la sua bellezza è la nostra bellezza. Abbiamo il compito di vigilare come sentinelle nella notte. Possiamo essere tra quelli che osserveranno la nuova alba. Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto. Questa visita per il Papa è molto preziosa. Vi porto nella mia preghiera, affidando alla nostra Madre Maria, stella del mattino, ognuno di voi, le vostre famiglie, il presente e il futuro delle vostre comunità. Grazie.

0: scorsi il Papa, nell'incontro con i sindaci e i fedeli dei comuni della Terra dei Fuochi in piazza Calipari ad Acerra.
1: Adesso dovrebbe riprendere la parola Monsignor Di Donna per il ringraziamento al Santo Padre per questa visita. Ascoltiamo.
2: Grazie per le parole di speranza che ci ha rivolto sia in cattedrale sia in questa piazza ora. Parole di speranza le quali ci dicono che non tutto è perduto, che il Creatore non ci abbandona, che c'è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta. La sua visita e le sue parole hanno riacceso i riflettori su questa terra ferita. Speriamo che dopo la sua partenza i riflettori non si spengano. Davanti a Vostra Santità e nel ricordo dei nostri morti, in questo giorno solenne per Acerra e per l'intera popolazione di questo territorio, qui rappresentata dai sindaci e dalle istituzioni regionali e nazionali, noi vogliamo fare una dichiarazione d'impegno. Vostra Santità ha usato spesso in queste ore la parola responsabilità e noi vogliamo assumerci tutti, nessuno escluso, le nostre responsabilità, ciascuno nel suo ruolo. Agli uomini e alle donne delle istituzioni noi chiediamo di assicurare continuità all'opera iniziata. Chiediamo di evitare gli errori del passato. Chiediamo di intensificare l'impegno per le bonifiche, per la difesa della salute pubblica, per il controllo della qualità dell'aria e dei roghi tossici e per il rilancio della nostra agricoltura. Alle istituzioni, come dice la Laudato Si al numero 183, chiediamo che nelle scelte si dia un posto privilegiato agli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli. Noi cittadini di Acerra e di tutto il territorio ci impegniamo anche noi a credere nella possibilità di cambiamento, a prenderci cura della casa comune, ad essere sentinelle del creato, ad educarci a nuovi stili di vita. E come dice ancora la Laudato Si al numero 179, i cittadini devono stimolare il potere politico nazionale, regionale e comunale a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Anche noi, chiese di questo territorio, qui rappresentate dai vescovi, ci impegniamo anche noi a promuovere la conoscenza dell'enciclica Laudato Si, ad inserirla nella predicazione e nella catechesi, a educare i nostri fedeli alla custodia del creato, a collaborare con le istituzioni e, quando sia necessario, a denunciarne lentezze e inadempienze. Mai più terra dei fuochi, mai più. Mai più accada che questa terra sia raccontata e conosciuta solo per le sue ferite, ma sia conosciuta e raccontata anche e soprattutto per la sua gente, la forza della sua gente, la sua resilienza, la sua laboriosità, la sua storia, la sua cultura, per la sua capacità di accogliere i migranti e soprattutto per la scelta ostinata di restare qui nonostante tutto. Santità, a conclusione di questa splendida, storica mattinata, in verità troppo breve, la sua benedizione scenda su di noi, sui frutti della nostra terra, e sia per noi un seme che guarisca le nostre ferite e faccia germinare il bene inestimabile della speranza. Grazie, Santità. Ora ascoltiamo la canzone composta da un sacerdote della diocesi di Nola, la diocesi sorella, Don Mimmo Iervolino, che alcuni anni fa, in seguito a una giornata del creato, compose questa canzone, «Si sta terra potesse parlare». Vi è stato distribuito il testo, se l'avete ancora in mano, l'ascoltiamo volentieri. Dopo recepiteremo insieme con il Papa la preghiera da lui stesso composta per il creato l'anno scorso, in occasione della giornata del creato 2025. La recitiamo dopo, tutti insieme, tutta la piazza, diciamo la preghiera composta dal Papa e la recitiamo insieme a lui.

Sista terra potesse parlare, a Lucana ricesse che non ce la fa più. Sista terra potesse parlare, c'è ricesse.

0: Allora preghiamo insieme questa preghiera per il creato. Signore, tu ami tutto ciò che hai creato e nulla esiste al di fuori del mistero della tua tenerezza. Ogni creatura, per quanto piccola, è il frutto del tuo amore e ha un posto in questo mondo. Anche la vita più semplice o più breve è circondata dalla tua cura. Come San Francesco d'Assisi, oggi anche noi vogliamo dire: Laudato sia mio Signore. Attraverso la bellezza della creazione ti riveli come sorgente di bontà. Ti chiediamo, apri i nostri occhi per riconoscerti. Imparando dal mistero della tua vicinanza a tutta la creazione, che il mondo è infinitamente più di un problema da risolvere, è un mistero da contemplare con gratitudine e speranza. Aiutaci a scoprire la tua presenza in tutta la creazione, affinché, riconoscendola pienamente, possiamo sentire e sapere che essere responsabili di questa casa comune nella quale tu ci inviti a custodire, rispettare e proteggere la vita in tutte le sue forme e possibilità. Laudato sì, Signore. E ora, fratelli e sorelle, al Padre, Creatore e Signore di tutte le cose, innalziamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Le 11:24, siamo in collegamento con Piazza Calipari ad Acerra per l'incontro del Papa con i sindaci e i fedeli dei comuni della Terra dei Fuochi. Noi andiamo con la collaborazione tecnica di Bruno Orti a dare la linea a Francesco De Remigis e ai suoi ospiti. Francesco.
3: Rieccoci Luca, adesso siamo nel cuore di Piazza Calipari di fronte a Papa Leone che ha appena impartito la benedizione. Con noi ci sono quattro giovani ragazzi, quattro scout: Chiara, Ilenia, Kirill e Alessandro, che da questa mattina presto hanno partecipato anche all'organizzazione di questa piazza. Sono di Acerra e tra poco il Papa passerà anche qui vicino a noi. La prima domanda è per Chiara, che ha una delle nostre cuffie, e poi ne facciamo, se abbiamo tempo, anche un'altra agli altri ragazzi che sono qui. Chiara, abbiamo sentito assieme il Papa qui di fronte a pochi metri da noi. Cosa significa per voi di Acerra aver partecipato anche in qualche modo, oltre che in presenza, all'organizzazione, al dietro le quinte di questa giornata?
4: È
3: questa
4: un grande messaggio di pace e di speranza sicuramente per tutti i cittadini di Acerra. E quindi è fatto molto piacere a tutti quanti noi, soprattutto in questo momento difficile per la nostra città, quindi è sempre bello vedere un buon riconoscimento della nostra città e questo.
3: Chiara, grazie intanto per la tua testimonianza. C'è Kirill qui con te. Intanto non abbiamo chiesto l'età di Chiara, chiediamola a tutti. 17 anni. Chiara, Kirill?
5: Io ho 16 anni.
3: 16 anni, sei più giovane ma più alto. Grande anche onore alla cavalleria che qui ad Acerra tiene, perché abbiamo naturalmente ceduto
5: prima
3: alle signore. Allora, per te invece che cosa ha significato questa giornata?
5: sicuramente una giornata molto importante per Acerra, perché nonostante una città diciamo piccola, ecco, vivere questo momento con il Papa, il Capo Supremo della Chiesa, ecco, è sicuramente un evento molto importante per tutti quanti noi cittadini, perché ci fa sentire molto più parte di questa comunità ecclesiale, ecco.
3: Una comunità che vede tanti giovani come voi protagonisti, come scout, ma non soltanto. Ci diceva Chiara nel dietro le quinte che avete portato in piazza anche tanti giovani che magari non fanno parte del vostro movimento, amici, amici di amici. Com'è andata questa organizzazione?
5: Beh sì, ognuno ha invitato chi poteva, ecco, perché la comunità di Acerra, cioè le famiglie, ecco, si invita sempre un po' chi si può a questi eventi qua, che sicuramente anche per qualcuno che non ha proprio un livello di fede è sicuramente molto bello e importante partecipare a queste cose, per partecipare alla comunità della propria città, ecco.
3: Sentite allora, cari ascoltatori, caro Luca, l'impegno di questi giovanissimi non solo alla vita del movimento scout, ma anche per la crescita e la maturazione dell'intera comunità. Andiamo subito con una domanda con Ilenia. Ilenia, quanti anni hai tu invece?
6: 17.
3: 17, tutti adolescenti. Allora, per te invece qual è stata la sensazione anche a fronte delle ultime parole del Papa? Ti vedevo un po' con gli occhi lucidi durante la preghiera, raccontaci.
6: Allora, diciamo, credo che sia stata comunque un'esperienza molto formativa, sia comunque per noi giovani che in generale per tutte le persone comunque cerrane e di tutti i comuni comunque limitrofi, perché appunto di solito questa zona della Campania viene ricordata solamente per cose negative, e invece è bello comunque essere ricordati magari anche per questa cosa che ha comunque una valenza storica molto importante.
3: Grazie. Allora, Alessandro, concludiamo con te questo primo collegamento dopo la preghiera di Papa Leone. Alessandro ha una molletta con su scritto il nome, naturalmente una croce appesa al collo. Dietro di te ci sono migliaia di persone che sventolano cappellini gialli, bandierine, abbiamo visto anche un cartello. Avrei un unico desiderio: fare una foto con Papa Leone. Temiamo che per molti dietro non sarà possibile, per voi invece forse il significato più profondo è stato essere qui in presenza. Per fare cosa? Per testimoniare quale attività? Non solo attività, ecco.
7: Comunque noi giovani è un'opportunità molto grande che abbiamo avuto quest'oggi. Molte persone di Acerra sono comunque, siamo tutti sognatori, tutte persone che comunque cercano di mettersi in vista, perché è un territorio che molto spesso viene dimenticato. Quindi prendiamo noi la staffetta, noi giovani, che ci facciamo riconoscere in tutta la Campania, cerchiamo anche in tutta Italia, in tutto il mondo, soprattutto come scout.
3: Alessandro, quanti anni hai tu? Non te l'ho ancora chiesto.
7: 17,
3: quindi siamo tutti tra i 16 e i 17 nella parte organizzativa e anche di partecipazione. Ci sono tanti vostri amici che si stanno avvicinando qui. Se qualcun altro vuole intervenire per una testimonianza, Luca, possiamo farlo o abbiamo esaurito il tempo?
2: Se hai, no, puoi continuare naturalmente, se hai ospiti sì, puoi andare avanti, poi facciamo un passaggio in studio a commento.
3: Allora, continuiamo con Alessandro. Nel frattempo vi do qualche nota di colore, perché si sono alzati tutti in piedi qui dalle piazza, dalle sedie dove erano seduti da questa mattina pellegrini, ma anche giovani, giovanissimi e famiglie. Si sono alzati tutti in piedi perché sta per passare Papa Leone. Il caldo si fa sentire, ci sono anche i volontari della Protezione Civile che stanno distribuendo già da ore bottigliette d'acqua, perché davvero la temperatura si era alzata a un certo punto. Adesso ha rinfrescato un pochino e c'è il giallo che continua ad essere predominante. Alessandro, dicevamo, che impatto ha per voi non solo la visita di Papa Leone, ma vedere la risposta dei vostri cittadini e di tanti, decine di migliaia di pellegrini che da altre realtà, li abbiamo intervistati alcuni che sono arrivati addirittura dal nord Italia per ascoltare Papa Leone oggi qui ad Acerra. Che impressione vi fa vedere che anche tante persone ricevano questo invito e da pellegrini raggiungano Acerra per ascoltare il Papa, ma anche per conoscere la vostra realtà?
7: Allora, sicuramente è molto emozionante comunque, perché in questo momento sembra che Acerra è al centro del mondo, tutti quanti adesso stanno guardando Acerra, che con questo evento del Papa ha avuto un po' di visibilità. Si vedono comunque molte persone, possiamo dire che questa piazza è molto colorata, grazie comunque all'aiuto dei volontari. Si vede che tutte le persone di cui hanno bisogno è sempre presente sul territorio.
3: Allora abbiamo un ultimo testimone tra gli scout che ci ha raggiunto qui nella postazione nel cuore di Piazza Calipari.
8: Daniele, mi chiamo Daniele.
3: Daniele, quanti anni hai tu invece?
8: 16.
3: Tra i 16 e i 17 l'età, si conferma, caro Luca, cari ascoltatori. Questo testimonia quanta voglia ci sia tra gli adolescenti di perseguire quel messaggio anche nella della Laudato Si, di portare avanti un messaggio di cura del creato con la presenza fisica, ma anche poi con la diffusione del messaggio dell'enciclica. Voi come scout, come avete vissuto questa testimonianza oggi qui in presenza di Papa Leone in anniversario, nell'anniversario undicesimo della Laudato Si?
8: Allora, con tanta allegria, siamo divertiti un sacco, infatti siamo stati molto estatici quando infatti è passato il Papa, siamo stati, possiamo dire, molto vicini a lui. È stato un momento bellissimo stare così vicino, si è sembrato surreale infatti.
3: Vediamo tanti cartelli alle nostre spalle, qualcuno scrive dei messaggi sperando che Papa Leone li possa leggere al suo passaggio. Ci sono delle bandiere di associazioni ambientaliste, ma non solo, le stesse associazioni ambientaliste citate da Papa Leone nel suo discorso. Voi qui vivete una realtà ad Acerra dove le associazioni ambientaliste per anni hanno avuto anche una certa difficoltà di accesso. La vostra testimonianza di adolescenti qual è? Avete rapporti anche con realtà esterne ad Acerra, ci dicevano dei tuoi amici?
8: Allora, diciamo abbastanza. Più che altro le organizzazioni ambientaliste hanno avuto problemi col semplice fatto che noi ad Acerra abbiamo l'incenitore, che sarebbe qualcosa che praticamente dovrebbe da aiutare la città bruciando l'immondizia e regando l'energia, anche se non è vero. Infatti non escludiamo alcun vantaggio e rischia pure di intossicare l'aria e dare problemi ai nostri polmoni e creare tumori, come è successo anche con tante altre persone, anche con, ad esempio, le vittime pure che ha pure incontrato Papa Leone.
3: Ecco, sentiamo la musica continua ad alzarsi, le bandiere cercano di levarsi più in alto possibile per essere viste non solo da Papa Leone ma anche dalle autorità che stanno salutandosi tra loro negli ultimi saluti prima di lasciare il palco. Luca, se sei d'accordo, io ti restituirei la linea prima magari di un saluto conclusivo al passaggio di Papa Leone.
2: Sì, Francesco, puoi intervenire e interrompere lo studio quando vuoi, soprattutto per quanto riguarda la partenza del Papa. Noi torniamo in studio, un ultimo giro proprio a conclusione di questa visita pastorale del Papa ad Acerra. Il Papa ha dato fiducia ai sindaci e alla popolazione, circa 15.000 persone in Piazza Calipari ad Acerra. Ha detto il Papa: in questo territorio la vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà. Una frase di speranza per il futuro. Ma il Papa ha dato anche un'altra chiave che vorrei commentare qui in studio con voi. Ogni volta che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è troppo debole, verso chi è forte nasce il problema. Green Accord.
9: Fragilità, dice il Papa, ha bisogno di cura e responsabilità. Più è grande la fragilità e ci vuole più cura e più responsabilità. Poi il Papa ha usato una frase, dice: chiamati a cambiare. Quindi la chiave c'è. E bisogna cambiare, bisogna voltare pagina. Questo è un invito per tutti, istituzioni, naturalmente semplici cittadini, la Chiesa stessa, tutti quanti. Quindi è un invito veramente a, diciamo così, ecco, a una conversione veramente in questo senso. Quindi questa è molto bella la cosa. A chi mi chiedeva poco prima, durante il conclave e subito dopo l'elezione di Papa Leone, se ci sarebbe stata una continuità con la Laudato Si' di Papa Francesco, ha detto: tranquilli, perché ormai il linguaggio della Laudato Si' è entrato nella vita della Chiesa, è diventata una cosa ordinaria. La visita di oggi conferma tutto questo, significa che veramente è come Francesco d'Assisi, no? Che ha a cuore le creature, no? È capace di dialogare con le creature, però con la stessa, diciamo così, intensità abbraccia il lebbroso. Quindi, cioè, le fragilità vanno prese in cura tutte, non si può fare distinzioni. Quindi ecco perché l'amare il creato è così importante e così forte anche per noi credenti.
2: Grazie ad Alfonso Cautariuccio. Pino Ciociola, questa frase vorrei che tu mi commentassi: ogni volta che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è debole verso chi è forte, nasce il problema. È una chiave molto importante quella che ha detto il Papa.
10: È una chiave fondamentale, chiaro. Leone è stato assolutamente più che chiaro stamattina. Credo che... ti faccio una doppia considerazione. Credo che nessuno dopo stamane potrà più nascondersi dietro un dito o anche dietro tutta la mano, e credo che ci sia la sensazione che forse, io non posso sapere se cambierà, ma forse dopo stamattina qualcosa potrebbe iniziare davvero a cambiare.
2: Io vorrei chiedervi un'altra cosa e poi chiudiamo, non so se la collega Silvia Giovarrosa ha un'altra domanda. Noi si parla di una questione come quella della Terra dei Fuochi che riguarda l'economia, cioè smaltire i rifiuti in modo illegale fa guadagnare chi smaltisce e chi naturalmente conferisce.
10: Uccidendo.
2: In realtà c'è anche un altro modo legale di fare economia, anche quello dello smaltimento legale dei rifiuti. Cioè l'economia comunque può dare dei guadagni con la legalità.
9: Ma certamente il tema è la rapidità. Chi vuole un interesse immediato, senza perdere troppo tempo, naturalmente preferisce l'illegalità, ecco, pagando anche, no? Ma io direi che tutto questo non può avvenire in maniera così eclatante e soprattutto così distruttivo. Penso che ci vuole un ripensamento su tutto e soprattutto ci vuole il controllo della filiera. Anni fa si parlava di mettere dei chip su tutti i camion che interessati al tema rifiuto, proprio per un controllo, per sapere mediante il controllo GPS, per sapere che strada fanno, insomma ogni metro che percorrono. Poi questa cosa è stata accantonata perché c'è stata una ribellione forte, quindi il controllo non, purtroppo è visto come una, diciamo così, ancora come una cosa negativa, mentre invece secondo me bisogna ci vuole il bastone e la carota. Secondo me,
2: Pino, si può guadagnare nella legalità.
10: Assolutamente sì, c'è l'altra faccia della medaglia, anche questo denunciato da una vita dalla DNA, dalla Direzione Nazionale Antimafia. Se io trucco le carte, se io baro, se io mi dopo, vinco per forza e brucio quelli che stanno nella legalità. Ci sono state decine e decine di aziende che hanno chiuso perché non c'è partita. È come se io facessi una 100 metri e partissi 40-50 metri avanti. Quindi la legalità, a parte il fatto che è sacra per come la veda io, ma tutela tutti. È un po' come io da sempre faccio un esempio: a nessuno piace, specialmente se va di fretta, fermarsi a un semaforo rosso. Proviamo a immaginare se passiamo tutti col rosso quello che accade.
11: Poi, se permetti, c'è anche un'altra questione, perché la legalità non è solamente appannaggio, no, delle aziende, ma è anche appannaggio dei consumatori, perché se ti offrono la possibilità di smaltire dei rifiuti a costo molto basso, fatti una domanda, cioè perché, che cosa c'è di diverso, no? E questa è una cosa che possiamo vedere sempre, non solamente appunto in un tema così grande, ma anche semplicemente quando andiamo a fare un preventivo per cambiare una gomma di una macchina, perché, o un pezzo di ricambio di una macchina. Se ci viene offerto un costo più basso, evidentemente c'è un motivo. E io volevo invece sottolineare, poi Luca dimmi se siamo in tempo, invece un passaggio del discorso, perché abbiamo parlato della responsabilità delle istituzioni, no? E a volte, per chi ci sta ascoltando, dice: beh, la responsabilità delle istituzioni non faranno mai nulla, no? Ci può essere questa rassegnazione di cui ha parlato il Papa, cioè, ha detto c'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Questo discorso della rassegnazione torna in Papa Leone sin dall'inizio delle sue parole, però voglio dire, è vera questa cosa, cioè se ci rassegniamo, se diciamo non cambieranno mai le cose, siamo persi in partenza.
9: Io direi proprio di sì, cioè nel senso che l'invito di Papa Leone secondo me era per tutti, no? Cioè non, noi non possiamo delegare sempre agli altri, sono gli altri che devono fare, gli altri che devono fare le leggi, gli altri che devono fare questo, gli altri che devono fare quest'altro, e a noi non compete nulla. Così non funziona. Il creato è composto da tutti noi, anche singole persone, quindi siamo noi chiamati personalmente anche a vegliare, a cambiare stile di vita e soprattutto anche ad essere attenti in modo anche su quello che fanno gli altri, ma non tanto per giudicare o per fare i censori degli altri, ma semplicemente per suggerire alcune modalità che sono meglio rispondenti al concetto di cura.
12: Pino Ciociola, il Papa ha richiamato alla dignità le istituzioni. Ora noi dobbiamo anche dire che all'interno delle istituzioni ci sono delle persone che provano a fare un servizio, che provano a difendere l'ambiente, ma le pressioni che subiscono anche dalla mafia, dalla camorra, quanto sono più forti rispetto anche alla buona volontà delle istituzioni?
10: Tanto più forti quanto più restano isolati e soli. Volevo aggiungere una cosa, una risposta velocissima alla domanda di Silvia. Le mafie contano sulla rassegnazione, se la giocano sulla rassegnazione. I passaggi non sono più come erano una volta, i passaggi attualmente sono: io cerco di comprarti, se ti ho comprato sono a posto, tu non parlerai mai perché freghi me ma freghi anche te. Non riesco a comprarti, ti rendo inoffensivo, spero ti rassegni e io via libera. La partita si gioca lì, la partita si gioca lì. Quanto più un uomo che ha responsabilità istituzionali o una donna restano soli, tanto più vinceranno le mafie. Alla fine della fiera tutto questo grande discorso si gioca su questo. Noi possiamo stare o insieme o contro le mafie, non c'è via di mezzo. Lo dicevamo prima, l'indifferenza fa stare con le mafie. Bisogna fare una scelta, si pagano dei prezzi, bisogna scegliere che cosa è più importante. È evidente, citando la cultura della morte, che chi sta con le mafie vive di morte, vive di sangue e vive di molti, molti, molti soldi insanguinati.
12: Francesco, ancora la linea a te da Piazza Calipari a chiudere questo collegamento.
13: Grazie Luca, sono con una giovane mamma che ha con sé Maria Luisa, mamma Maria Luisa, che ha con sé Orsola e Gennaro e anche un'altra in arrivo. Quanti anni insieme? Sommandoli tutti, sono tanti, è difficile a quest'ora, il sole comincia a fare effetti collaterali, però sono qui in attesa del passaggio di Papa Leone. Maria Luisa, cosa ci vuoi dire anche con Orsola che sventola una bandiera di Papa Leone?
14: Ciao a tutti, è stata una vera emozione vedere Papa Leone qui da vicino ad Acerra, ha dato a noi una grande gioia, grazie mille.
13: Quanti anni hai Orsola? Sei venuta qui da questa mattina a Piazza Calipari?
15: Sì.
13: Per vedere il Papa.
15: Papa, come si chiama?
16: Papa Leone.
15: Ti voglio bene.
13: Luca, come sentite qui l'entusiasmo? Davvero non ha età in tutta Acerra, lo abbiamo registrato, ma anche qui a Piazza Calipari. E c'è un'altra testimonianza che vuole rendere grazie al passaggio di Papa Leone qui a Piazza Calipari, ma ad Acerra più in generale.
17: Sono Rita di Acerra, grazie Papa Leone, grazie ancora, si è aperto le porte di speranza, di pace e fratellanza e soprattutto di tanta salute in questo paese che è la terra dei fuochi. Grazie Papa Leone, dacci tanta speranza.
13: Grazie Rita, anche lei con una bandiera in mano, ma sentite dal tono della voce quanto sia stato toccante il discorso di Papa Leone prima e poi la preghiera tutti assieme, davvero la commozione era palpabile, la condivisione, un abbraccio collettivo qui da Piazza Calipari dopo parole molto forti pronunciate dal Papa che sono state anche appuntate su alcuni taccuini.

0: situazione, anche prendendo appunti e poi portando questi a casa, parlandone con i familiari, con i fratelli, con gli amici, ci hanno raccontato altri presenti qui in piazza, giovani, giovanissimi, meno giovani, ma come abbiamo già detto in altri collegamenti, sembra davvero non esserci età qui ad Acerra. Siamo stati posti in una casa comune per imparare a vivere insieme, vigilare come sentinelle nella notte. Questo il messaggio che è stato scritto dagli scout sui propri manifesti con i pennarelli prima di mostrarlo al passaggio di Papa Leone, come loro tanti altri, e abbiamo anche dei medici che sono impegnatissimi in prima fila. Se riusciamo, un altro ci sta per raggiungere qui in postazione, quindi Luca, ti restituirei la linea per un saluto poi finale se abbiamo tempo.
1: E allora noi rientriamo a Roma nello studio, perché dobbiamo salutare i nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questa mattinata campana, diciamo, da Acerra, per la visita pastorale del Papa. Prima di salutarci, Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord, una fotografia tua personale su questa visita del Papa da Acerra.
2: Direi che la terra dei fuochi deve diventare la terra dei fuochi di speranza, cioè tutta la zona lì deve diventare un esempio, diciamo così, per tutto il mondo di recupero, di rigenerazione soprattutto. Questo credo che sia il grande senso di questo importante incontro di oggi, fuochi di speranza.
1: La fotografia di Pino Ciociola, che ringraziamo, inviato di Avvenire.
3: Quell'uomo vestito di bianco che sta lì, in quelle zone che conosco e che mi sembra ancora incredibile che sia lì.
1: Sei commosso?
3: Sì, no.
1: Perché sono luoghi che conosco.
3: Ci serviva, perché sono luoghi ai quali ho dato, spero di aver dato tanto, ma non conta quello che ho dato io. Sono luoghi dove i bambini muoiono e soffrono molto, e non è giusto. E ci si stava dimenticando. Io veramente confido che poi possa cambiare qualcosa, da stamattina. Non è casuale che il vescovo di Donna abbia raccontato la sua paura, che si spengano i riflettori dopo la partenza del Papa. Beh, vediamo di tenerli accesi, va.
1: Soprattutto grazie anche al tuo lavoro, al vostro lavoro, e come diceva anche Cauteruccio, al lavoro dei giornalisti che devono continuare ad accendere i fari sulla terra dei fuochi. Grazie a Pino Ciociola,
3: grazie
1: ad Alfonso Cauteruccio. Non c'è ancora il collegamento, non c'è il collegamento con il nostro inviato, che doveva avere un altro ospite. Silvia, il Papa si sta ancora trattenendo,
4: sì,
1: con le persone, mentre se i nostri ospiti devono lasciare lo studio lo possono fare. C'è Francesco in questo momento?
4: No, stiamo aspettando di collegarci nuovamente con i nostri inviati, che tra l'altro ringraziamo, gli inviati di Radio Vaticana, Vatican News. Potrete leggere anche quanto di cui abbiamo parlato sul nostro sito Vatican News. Il Papa in questo momento sta continuando senza sosta a salutare tutte le persone che si sono radunate lì a Piazza Calipari e che hanno voluto in qualche modo partecipare all'incontro. Ci sono diverse, tante persone malate che il Papa abbraccia, con i quali si intrattiene uno per uno, dando a ciascuno una parola. Luca,
1: e abbiamo comunque un collegamento in attesa di Francesco De Remigis con Antonella Palermo, inviata di Radio Vaticana Vatican News ad Acerra. Antonella, buona mattinata.
5: Sì, un saluto a voi da una piazza in cui ancora risuona, lo potete sentire, il canto dei giovani della città sul palco, che hanno accolto con un calore veramente benefico il Papa, un calore di vita contro i fuochi tossici di questa zona.
4: Antonella, tu hai avuto modo nel tuo viaggio lì ad Acerra anche di visitare, accompagnata da delle guide molto, molto esperte, molto attendibili, i luoghi che circondano, che sono intorno ad Acerra. C'è un tuo reportage sul nostro sito Vatican News che è possibile vedere. Ci vuoi raccontare di più su questo?

0: due passi in realtà dal centro abitato di Acerra, dove... Mi sentite?
1: Sì, sì, perfettamente, ecco, perfettamente.
0: A due passi in realtà dal centro abitato, in alcuni siti,

0: spropositata, ogni genere di rifiuto. Siamo andati anche nei pressi di un canale qui vicino dove campeggiavano da anni rottami di auto con tutti gli sversamenti che ne conseguono, e che sono stati ricoperti apparentemente di terriccio e di arbusti. In realtà tutto è contaminato di amianto, di residui, di lavorazioni industriali, non solo dismessi da parte di aziende locali che hanno agito impunemente e continuano purtroppo a farlo nonostante le autorità locali dicano che i controlli e le bonifiche sono aumentate negli ultimi tempi, ma appunto rifiuti che provenivano in gran parte anche da aziende del nord Italia che hanno considerato questa famigerata terra dei fuochi il luogo ideale per riversare appunto il loro rifiuto. Ma qui c'è gente che vive, che lotta, che vuole rimanere legata alle proprie radici, che non vuole andarsene e molto spesso non può andarsene anche se lo desidererebbe, perché mancano i soldi, mancano opportunità di lavoro, perché purtroppo il tema dei rifiuti tossici ha innescato una spirale viziosa, malefica, velenosa, che si ripercuote appunto su opportunità di lavoro che mancano, sulla paura di un turismo che qui non ha proprio modo di arrivare.
1: Antonella, ti fermo solo un attimo e poi ti ridò la linea, perché andiamo sull'altro nostro inviato, Francesco De Remigis, perché il Papa sta lasciando Piazza Calipari. Francesco?
2: Sì, Luca, è appena passato qui davanti a noi, ha lasciato l'area principale della piazza con una modalità particolare. C'era talmente tanta voglia di salutarlo che la Papa Mobile sembra quasi spinta dalle autorità più che andare di marcia propria, davvero a passo d'uomo, perché l'affetto è infinito in questa Piazza Calipari di Acerra. Tante persone dietro le transenne, anche in modo educato, hanno salutato Papa Leone, mostrato gli ultimi messaggi scritti, come dicevo anche nel collegamento precedente, con dei pennarelli. Acerra, terra della Laudato Si, si legge in uno di questi, saluta Papa Leone XIV. Credo che si possa riassumere in questo cartello sventolato e adesso che ondeggia quasi al ritmo di musica che sta ancora accompagnando questa giornata di Papa Leone. Possiamo salutarci qui da Piazza Calipari, perché in questo momento la Papa Mobile ha lasciato completamente la piazza, e dunque
1: bene,
2: ci sono tanti,
1: Francesco,
2: sorrisi e tanti selfie delle persone per questa giornata indimenticabile davvero per moltissimi.
1: Grazie, grazie all'ottimo lavoro di Francesco De Remigis, collaborazione tecnica da Acerra di Bruno Orti. Antonella Palermo, a te la conclusione.
0: Conclusione quella di passare dalla denuncia all'annuncio, come recitava un altro dei cartelli che abbiamo scorto tra la folla e che citava l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, di cui oggi si celebrano gli 11 anni. È una città che merita riscatto, che merita rispetto. Ci sono le mamme coraggio che si impegnano ma sono sfibrate. Ci sono mogli di persone ammalate che erano presenti anche in Duomo, che non ce la fanno più, che mi hanno detto la fede sì ci sostiene, però a volte è troppo dura. Adesso veramente si spera che da questa terra possa ripartire un volano di progresso nel segno della salute, nel segno del diritto alla vita, del diritto a restare, come dicevamo, perché qui molti giovani vogliono restare, però hanno paura e vanno motivati, e la diocesi cerca, Caritas, di farlo il più possibile. Ci sono moltissime associazioni di volontariato che di tasca propria pagano la benzina delle proprie auto per andare appunto nelle campagne a fare prevenzione, per denunciare al loro rischio e pericolo gli atti di criminalità organizzata. Speriamo davvero che si possa invertire questo malefico, velenoso e micidiale meccanismo di morte.
1: Grazie, grazie ad Antonella Palermo, ti possiamo seguire ancora con i tuoi reportage su Vatican News. Buon lavoro anche a te per quello che stai facendo e grazie. Noi torniamo in studio a Roma, Silvia Giovarrosa, siamo in chiusura. Abbiamo seguito questa visita pastorale del Papa ad Acerra, una visita di speranza.
3: È una visita di speranza quella che lascia il Papa non solo alle popolazioni, al popolo di Acerra, ai cittadini di Acerra che vivono una realtà di fatto drammatica, ma non è una speranza così, speriamo che accada qualcosa, è una speranza certa come quella della nostra fede, non è una speranza campata in aria, è una speranza che ha determinati fondamenti, è una visita anche che chiede di vedere la verità, di prenderne atto e di non avere di non avere paura di usare, di essere profetico.
1: 11:56, il Papa tra circa 4 minuti decollerà dallo stadio Arcoleo, meglio dal campo sportivo Arcoleo, potremmo dire, di Acerra per far rientro in Vaticano. Io ringrazio Silvia Giovarrosa, ringrazio gli amici ascoltatori che ci hanno seguito, da Luca Collodi grazie, collaborazione tecnica qui a Roma di Daniele Giorgi, la linea passa all'informazione flash e poi seguirà il rosario. Grazie amici ascoltatori, restate in sintonia con la Radio Vaticana.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande, non lo deve essere però la missione di lasciare al mondo figli e figlie migliori. Così Papa Leone in piazza nell'incontro con i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi durante la visita pastorale ad Acerra. E nel suo discorso di stamattina in cattedrale il pontefice ha invitato tutti, a partire dagli uomini di chiesa, a manifestare quotidianamente l'autorità del servizio che si abbassa e avvicina, che fa il primo passo e perdona. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, che troppo male ha fatto a questa terra. Medio Oriente, Israele sta monitorando attentamente i colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran, sottolineando che esiste un'intesa secondo cui Teheran non deve avere la capacità di arricchimento dell'uranio. Un accordo che non preveda questo sarebbe irragionevole. Ed è di oltre 90 minatori morti il bilancio provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. È tutto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Coeli e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Nel santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo il Regina Coeli e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Vergine Maria di Loreto per tutti coloro che si affidano alla sua materna intercessione, particolarmente a malati, sofferenti, pellegrini, associati al santuario della Santa Casa e abbonati alla rivista del santuario Il Messaggio della Santa Casa.

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'Annunciazione. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Amarico. Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unik Xavier ganchi garano. Kesito chuleta barra Krishna shodishin fra Jesus eta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
2: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gioventi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio di Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà,
4: Signore pietà,
3: Cristo pietà,
4: Cristo pietà,
3: Signore pietà,
4: Signore pietà,
3: Santa Maria,
5: prega per noi,
3: Santa Madre di Dio,
5: prega per noi,
3: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi,
3: Madre di Cristo,
5: prega per noi,
3: Madre della Chiesa,
5: prega per noi,
3: Madre di misericordia,
5: prega per noi,
3: della grazia divina,
5: prega per noi,
3: Madre della speranza,
5: prega per noi,
3: Madre purissima,
4: prega per noi,
3: Madre castissima,
4: prega per noi,
3: Madre sempre vergine,
4: prega per noi,
3: Madre degna d'amore,
4: prega per noi,
3: Madre ammirabile,
4: prega per noi,
3: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi,
3: Madre del creatore, Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
3: Vergine prudente,
4: prega per noi.
3: Vergine degna d'onore,
4: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
3: Vergine potente,
4: prega per noi.
3: Vergine clemente,
4: prega per noi.
3: Vergine fedele,
4: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
3: Rosa mistica,
4: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
3: Porta del cielo,
4: prega per noi.
3: Stella del mattino,
4: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
3: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
3: Regina del Santo Rosario,
4: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
3: Regina della pace,
4: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
6: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.

0: Preghiamo a Maria, pellegrina di bontà, a pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà,
1: tu hai camminato accanto a Gesù
0: e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. E sì che ti rese madre di Dio e tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, Maria, per amore in Cristo restando sulla terra, per stare nel nostro senza appartenergli, per vivere operosi semi nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen. L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, in splendida essi la luce perpetua, riposi in pace.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 6.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino nel calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena, il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate, ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante. Però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci crediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, e in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra. E da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou dove dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo e l'augurio di una serena domenica.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Le 13 Roberta Barbi in studio. Si è conclusa la visita pastorale ad Acerra di Papa Leone, che ha indicato ai sindaci e ai fedeli della Terra dei Fuochi la strada del vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Nel primo incontro con la comunità e le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale in cattedrale, il pontefice ha esortato a scardinare la cultura del privilegio. Medio Oriente, le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito oltre 85 obiettivi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano nelle ultime 24 ore, mentre proseguono gli scontri lungo il fronte meridionale. L'Ucraina, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che servizi ucraini hanno colpito un impianto chimico russo in territorio di Mosca, nella regione di Perm, che si trova in profondità oltre il confine. Ed è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti il duo Astra, ovvero Michele Di Filippo, compositore e chitarrista, già più volte nostro ospite. Grazie per essere tornato, Michele.
2: Buongiorno a tutti.
1: Nonché Lorenzo Dantò, che è flautista e primo flauto dell'orchestra della Fondazione Arena di Verona. Grazie per essere qui.
3: Grazie a te e buongiorno a tutti.
1: E appunto il duo Astra è venuto a trovarci per presentare una novità discografica, ovvero l'album Handel Complete Flute Sonatas, ovvero l'integrale delle sonate di Handel per flauto, dedicato appunto alle sonate per flauto e basso continuo del compositore tedesco, pubblicato da Brilliant Classics. Come nasce questo progetto discografico, Michele e Lorenzo?
3: Allora, il progetto discografico nasce dalla necessità, diciamo, di affrontare un repertorio nuovo e al contempo riscoprire comunque delle sonate molto importanti per il repertorio flautistico, un po', diciamo, come si può dire, diciamo, non ben valorizzate, diciamo, dagli studi in conservatorio che si eseguono in questo tempo storico. Sono sonate di effettivo grandissimo valore musicale, con all'interno tra l'altro anche molte citazioni dal repertorio operistico del compositore tedesco, appunto, e di assoluto valore. Diciamo che questo CD questo doppio CD trova spazio, appunto, questa idea dalla necessità, appunto, di riscoprire questo repertorio, come dicevo prima, e di adattarlo alla formazione flauto e chitarra, quindi renderlo comunque più moderno. Chiaramente sono sonate del 1700 e destinate a strumenti solisti generico da parte di Handel, quindi molte volte non troviamo la dicitura per flauto traverso e basso continuo, ma magari adattate a strumento solista in base alla necessità e anche alla disponibilità delle varie corti nelle quali si trovava Handel e per le quali appunto scriveva quelle sonate solistiche. E perciò, diciamo, questo adattamento per la formazione flauto e chitarra in realtà è storicamente, diciamo, anche valido, nel senso del riadattamento per strumento accompagnatore, in questo caso la chitarra, che all'epoca appunto non era disponibile, si usava ovviamente il liuto o la tiorba per accompagnare per il basso continuo, ma in questo momento la chitarra ha un ruolo fondamentale anche come, diciamo, anche tecnicamente riesce a sopperire al basso continuo quasi alla stregua di un clavicembalo, appunto. Quindi per questo l'arrangiamento che abbiamo effettuato è stato significativo, chiaramente. E Michele, sicuramente
2: mi inserisco in questo. Infatti il progetto di

0: Handel nasce anche per la nostra formazione. Questo è il nostro primo progetto discografico e anche un po' il movente della nostra formazione, che voleva sia riscoprire del repertorio magari poco avvezzo a questi due strumenti, ma anche e soprattutto dare un taglio personale e dare una nuova linfa a questa musica che, come diceva Lorenzo prima, spesso veniva relegata, insomma, tuttora, insomma, fa parte dei programmi di studi del conservatorio, ma che non ha avuto nel tempo una valenza, diciamo, concertistica. Ecco, nella nostra versione, invece, riscoprendo un po' il ruolo della chitarra e del flauto, che ovviamente ha una storia che viene dall'Ottocento, dove però, appunto, in quella versione cameristica nata nell'house music, la chitarra, ad esempio, ha un ruolo prettamente di accompagnamento, di riempimento armonico, ecco. Invece la riscoperta di queste sonate e la traduzione, potremmo dire, di questo
1: Esatto.
0: basso continuo per flauto e chitarra ha permesso alla chitarra di poter mostrare le sue capacità polifoniche e, appunto, non di puro accompagnamento, ma alla maniera barocca, quindi rimanendo sempre nel contesto culturale, estetico del periodo, in maniera, appunto, contestuale al testo, ma anche di poter dimostrare, insomma, tutto quello che la tecnica nel corso dell'Ottocento, di tutto il Novecento, ha potuto sviluppare, insomma, sullo strumento. Oltre a questo, ovviamente, tutto il discorso legato alle fioriture fatte, quindi a livello interpretativo giochiamo molto, è molto concertata, quindi sono delle versioni molto dialogate.
1: Con
0: Ecco.
1: primo ascolto, cosa la proponiamo?
0: Allora, come primo ascolto proponiamo la sonata in sol maggiore, la HWV
1: 6B,
0: 6, scusami,
1: 3633B,
0: 363, ecco, senza,
1: esatto.
0: 363B
1: Numero
0: in sol maggiore.
1: in primo movimento, l'adagio e l'allegro, che sarebbero le tracce 25 e 26 del primo CD.

0: Ed erano Adagio e Allegro dalla sonata per flauto in Sol maggiore HVV 363B di Georg Friedrich Händel nella interpretazione del duo Astra, ovvero Lorenzo D'Antò flauto, Michele De Filippo chitarra. Lorenzo e Michele, che ruolo rivestono queste sonate nell'opera appunto del grande Sassone, tenendo conto che dei problemi che pongono a livello filologico, che non sono pochi, eh?
1: Certo, sì, diciamo che appunto come dicevo prima, sono opere che hanno all'interno tante citazioni, che sono magari degli esperimenti a volte, quindi sono nate prima di alcune opere, alcuni temi che poi ritroviamo, ripeto, in alcune sonate più importanti, in trio sonate o anche all'interno di temi di arie solistiche all'interno di opere appunto liriche. E quindi sono alcune degli esperimenti, altre sicuramente delle citazioni perché sono invece postume rispetto ad altre opere, quindi c'è materiale sicuramente riutilizzato, era sicuramente molto bravo in questo. Si posizionano come diciamo sonate, come si può dire, in questo caso noi le abbiamo interpretate un po' come le sonate metodiche del coevo Telemann, quindi delle sonate che possono sicuramente avere anche un valore didattico, cioè quello di istruire, diciamo, l'interprete moderno, su come all'epoca venivano utilizzate queste sonate solistiche e come venivano anche ornate, diminuite queste sonate nella tradizione della prassi barocca. Erano chiaramente delle sonate solistiche che si posizionavano in base alla corte di riferimento, quindi in caso Händel aveva una commissione per una di queste sonate, chiaramente in una determinata corte c'erano dei determinati musicisti a suonare, quindi chiaramente cambiava, diciamo, la destinazione d'uso, quindi lo strumento solista di riferimento, anche in base a quello che c'era a disposizione della corte. Quindi se c'era ad esempio un re, come poteva essere adesso Federico II di Prussia, flautista, chiaramente aveva a sua disposizione Quanz, un grandissimo flautista che ha fatto la storia della tecnica strumentale per il flauto traverso. È chiaro che le sonate andavano in omaggio al re in questo caso, ma ovviamente in base alle disposizioni tecniche anche degli strumentisti di corte, che potevano essere più o meno bravi, chiaramente, ovviamente poi si destinava una sonata a uno strumento piuttosto che un altro. Un altro fattore determinante è anche la popolarità di uno strumento, quindi in questo caso il 1700 diciamo, è un periodo molto importante per il flauto traverso perché si sviluppava molto, era molto in voga. E quindi tante sonate che erano state destinate al violino o al flauto dolce venivano poi riconvertite anche soltanto dagli editori che, per diciamo vendere di più il prodotto, si accingevano appunto a una trascrizione della stessa sonata di Handel per semplicemente una trasposizione, quindi una rilettura per uno strumento diverso che invece era più popolare all'epoca, e quindi chiaramente loro avrebbero venduto molte più copie dell'opera, e perciò per questo sicuramente gli editori hanno fatto questo tipo di operazione. Lo stesso Handel ha fatto la stessa cosa, ad esempio nella sonata 378 o in altre sonate dedicate esclusivamente al flauto traverso, perché proprio in quell'epoca era uno strumento molto popolare, ripeto.
0: Michele, cosa ascoltiamo adesso?
2: Adesso ascoltiamo una sonata molto importante per noi, fa parte, seguito a quello che ha detto Lorenzo, a un ciclo di sonate che sono note come le Alle Sonate. Questa è la sonata numero uno e ascolteremo l'Adagio e l'Allegro, i primi due movimenti da questa sonatella minore. È molto importante per noi perché fa parte di un lavoro, questo lavoro discografico è anche diventato, sta diventando mese dopo mese un lavoro anche editoriale, perché questi arrangiamenti, queste versioni per flauto e chitarra hanno preso la strada, appunto anche una strada editoriale, e stiamo pubblicando con le Plus Dose, questo importante editore, gli arrangiamenti e le partiture. E queste Alle Sonate fanno parte appunto della prima pubblicazione che è già, insomma, già in giro. E ecco i primi due movimenti, quindi Adagio e Allegro.

0: Avete ascoltato l'Adagio e l'Allegro, primi due movimenti della sonata per flauto in La minore di Georg Friedrich Händel, HWV 374, ovvero la Halle sonata numero 1, nella interpretazione del duo Astra, ovvero Lorenzo Dantò flauto e Michele De Filippo chitarra. Quali sono le fonti che avete consultato e come vi siete mossi qua? Entra in gioco soprattutto il buon Michele Filippo, che è anche compositore, a livello di arrangiamento, quindi la tua versione del basso
1: La
0: continuo.
1: mia versione è il basso
0: Che hai combinato, insomma?
1: continuo. Allora, diciamo che la sfida è stata quella appunto di coniugare una scrittura per chitarra, quindi compatibile con il mio strumento, con tutta la polifonia. Che è, diciamo che rispetto ad altri strumenti ovviamente ha delle grandi possibilità ma anche dei limiti. Quindi ovviamente la polifonia della
0: Sempre sei corde
1: chitarra
0: sono,
1: è sempre sicura, quindi ha dei limiti insomma
0: strutturali, insomma.
1: strutturali e soprattutto perché queste sonate hanno si riferiscono appunto a un'idea di basso continuo che è prettamente un basso continuo molto corposo e che veniva dagli strumenti a tastiera. Quindi da una tradizione che ormai in quel periodo si stava consolidando e quindi non dico la decadenza, però diciamo il superamento del basso continuo attraverso il liuto si stava ormai si era già quasi perso e il clavicembalo stava riempiendo un po' gli spazi. E quindi diciamo che il riferimento appunto a quella letteratura lì, osservare bene la scrittura per clavicembalo per tastiera e andare a convertire, cercare di appunto ricreare quella polifonia, quella possibilità anche all'interno di parti dove di fatto il basso continuo accompagna. Ecco, come dicevo prima, la valenza di questo duo dell'operazione che abbiamo fatto era il focus è stato sempre indirizzato a rendere concertate le parti, quindi a rendere un dialogo anche in fase di accompagnamento. E quindi diciamo che oltre a tenermi, diciamo, alla prassi, eccetera, eccetera, ho scoperto che in realtà in questa prassi la libertà era un concetto molto importante, a prescindere dal discorso prettamente musicale, anche l'assegnazione, il fatto che molte sonate, come diceva prima Lorenzo, erano assegnate a strumenti vari o riproposte in maniera appunto in maniera casuale, a seconda appunto dell'occasione, ci ha dato anche una giustificazione per poter liberamente interpretare alcune cose, pur rimanendo ovviamente nel solco estetico endeliano e crediamo insomma che sia anche un bellissimo messaggio dal punto di vista di giorni nostri, perché ci fa vedere questa musica che per noi è qualcosa che viene dal passato, insomma, un passato abbastanza lontano. E ce la rende un po' più vicina e toglie anche un po' quest'aria di forse autorevolezza, eccessiva autorevolezza, diciamo,
0: Misteriosità.
1: sì, esatto, che non significa rispetto, l'autorevolezza non è sinonimo di rispetto, quindi con rispetto però abbiamo voluto marcare appunto il principio della libertà all'interno ovviamente del discorso appunto estetico e della prassi.
0: La teoria delle fonti sono quella stampa, insomma,
2: Sì, diciamo la
0: Lorenzo, no?
2: stampa sì, che
0: Sì.
2: troviamo è un'edizione, diciamo,
1: Manoscritti, ho
2: sì,
1: lavorato
2: manoscritti
1: principalmente ai
2: e
1: manoscritti e edizione stampa,
0: anche.
1: quindi
0: Esatto.
1: le fonti nello specifico è stata questa
0: Lì
1: ricerca
0: avete attinto,
1: proprio.
0: insomma.
2: Sì, c'è
1: Sì, a
2: un'edizione
1: mani piene,
2: specifica,
1: mani piene.
2: che contiene tutte le sonate solistiche per tutti gli strumenti e quindi diciamo che una grossa parte è stato sicuramente un lavoro su questa edizione qui, molto importante, Chrisander.
0: Michele, altro ascolto, ormai speaker ufficiale.
1: Allora, l'ascolto, sì, terminiamo l'ascolto della sonata 374, la sonata numero 1. Abbiamo ascoltato prima l'adagio e l'allegro, o meglio, il primo adagio e l'allegro, e concludiamo con il secondo adagio e il secondo allegro, rispettivamente il terzo e il quarto movimento, proprio per concludere musicalmente questa bellissima sonata.

0: Ed erano Adagio e Allegro, ovvero terzo e quarto movimento della Halle Sonata numero 1, ovvero la sonata per flauto e basso continuo in La minore di Handel HVV 374, nella interpretazione del duo Astra, ovvero Lorenzo Dantò, flauto, e Michele Di Filippo, chitarra, nostri ospiti. Andiamo a parlare del duo, quando nasce, quali obiettivi si è proposto fin dall'inizio, insomma, chi comanda dei due, chi è il boss qui
1: quello
0: dentro.
1: È sempre
2: morra cinese,
1: morra cinese ogni volta, dipende dal progetto. Beh, nasce con Handel, quindi dobbiamo ringraziare questo progetto perché non l'abbiamo detto prima, ma dobbiamo dirlo, l'idea nasce appunto da un suggerimento che ci è arrivato da due grandi maestri, il mio maestro di composizione che è stato Antonio Dantò e che appunto è stato mio docente, che è stato il suggeritore, l'ideatore un po' di questo esperimento musicale, ma anche e soprattutto Andrea Pace, il quale aveva sin da subito, insomma, visto di buon occhio questa operazione su Handel proprio per flauto e chitarra. Quindi diciamo che nasce da quest'idea e anche possiamo dire, ecco, ho citato Andrea, ma è bene ricordare che questo disco noi l'abbiamo realizzato proprio negli studi di Assolo Produzioni che lui gestisce, quindi diciamo che è un progetto, anche il Duo Astra nasce un po' negli studi di Assolo Produzioni. E apparentemente veniamo da due percorsi totalmente diversi, ci siamo appunto conosciuti prima insomma in amicizia e poi abbiamo deciso, poi Lorenzo, ecco, stando su a Verona, siamo sempre online cercando di accorciare le distanze e questo è stato anche un motivo, il movente per creare questo duo.
2: Handel unificante
1: Sì,
2: sicuramente,
1: sì.
2: e questa sonata appunto di cui parlava Michele, che sarebbe quella che abbiamo appena ascoltato, appunto era una sorta di esperimento anche scolastico, se vogliamo, di composizione da parte di Antonio Dantò. Commissionario, diciamo, e Andrea Pace, diciamo che l'ha svolto. Poi questa sonata è rimasta nel cassetto per anni.
1: Sì.
2: Dopodiché è stata un po', ecco, per iniziativa in realtà di entrambi, riscoperta, e da lì è partito il progetto. Abbiamo poi scoperto le tre sonate di Halle e poi abbiamo ampliato, diciamo, tutto il repertorio, anche andando a riscoprire anche le sonate per appunto flauto dolce che sono incluse in questi due CD, sempre per ampie vedute, diciamo, siamo il campo largo
1: Il campo
2: delle
1: largo,
2: sonate di Handel,
1: sì.
2: ecco.
1: E poi l'obiettivo appunto che ci siamo dati tra i vari progetti, insomma, era ovviamente accostare questa ricerca di un repertorio, sempre però in maniera originale, quindi una ricerca vera e propria, non soltanto nella musica, diciamo, già scritta, come nel caso di Handel, ma il nostro impegno, insomma, guarda anche la musica contemporanea, diciamo, non nel termine estetico, quanto appunto alla creazione, a stimolare, insomma, la creazione di nuovo materiale. Duo flauto e chitarra, come ho detto, ha un repertorio molto, molto vasto, insomma,
0: Consistente.
1: consistente. Sì, poi di formazioni ce ne sono tantissime. Ecco, il nostro taglio era proprio indirizzato in queste due direzioni: la riscoperta di cose talmente passate, potremmo dire, con il termine più nobile, ovviamente, del caso, e accostarlo però ad un approccio nuovo, vitale, nostro, insomma, e soprattutto in cui entrambi gli strumenti,
2: Potessero dialogare.
1: esatto,
2: Sì, questo
1: esatto,
2: è
1: in
2: un
1: dialogo tra
2: po'.
1: di loro.
0: Sì. Altro ascolto dalle sonate del flauto di Handel, Michele.
1: Allora, ci spostiamo, cambiamo tonalità, siamo stati in una tonalità minore, bella, brillante, ma comunque minore. Invece, troveremo, insomma, freschezza in questa sonata in Re maggiore, la 378, e nei primi due movimenti, un adagio e un allegro veramente molto, molto frizzante, quindi speriamo che vi piaccia.

0: Ed erano i primi due movimenti della sonata per flauto in re maggiore Ave Fau 378 di Handel, ovvero Adagio e Allegro, nella lettura del duo Astra, ovvero Lorenzo Dantò flauto e Michele De Filippo chitarra. Nostri ospiti stiamo presentando questa novità, ovvero l'integrale delle sonate di Handel per flauto e chitarra pubblicata dalla Brilliant Classics. Lorenzo e Michele, cos'è davvero fondamentale oggi per la buona riuscita di un concerto? La scelta del repertorio o il saper stare sul palco? Cosa ne pensate voi?
1: Beh, sicuramente,
0: viste le vostre differenti esperienze, insomma.
1: Io penso che assolutamente sia necessario una scelta accurata del repertorio, quindi una scelta artistica, diciamo, del repertorio da presentare, e al contempo anche il saper stare sul palco, perché la comunicatività in entrambi i casi è fondamentale. Il nostro lavoro è proprio quello di comunicare un linguaggio, no? La musica, quindi è come leggere una bella poesia in questo caso. Quindi perché non leggere una bella poesia di Handel allo stesso modo di una bella poesia moderna? È chiaro che queste cose però devono essere accostate, devono avere un filo conduttore che sia interessante da percepire anche da parte del pubblico. C'è un percorso, quello del concerto, a mio avviso, che debba essere che può iniziare, diciamo, da una parte e finire raccontando una storia, a mio modo di vedere. Questa storia va raccontata chiaramente tramite gli strumenti, ma anche tramite l'approccio con il pubblico, quindi anche scambiare una parola, a mio modo di vedere, con il pubblico, certo. Quindi ritrovare in questa house music di cui parlavamo prima, quindi ritrovare questo dialogo, questa connessione con il pubblico, secondo me è fondamentale.
2: Sì, in generale, proprio come diceva Lorenzo, la dimensione del racconto è mancata, diciamo, negli ultimi anni, tanti anni. Sono approcci totalmente diversi. Ovviamente il musicista ha tante cose da fare, quindi sarebbe meglio per il musicista pensare soltanto alla musica, però viviamo in un mondo, e dobbiamo anche accettarlo, che invece ha bisogno di stimoli. Anzi, guardo alle nuove generazioni che sono appunto in un ambiente fatto di stimoli anche diciamo eccessivi, e quindi ci sono persone che fanno fatica a mantenere l'attenzione. Insomma, ci sono una serie di problematiche a cui anche la musica deve in qualche modo rispondere, e non possiamo semplicemente metterci da una parte e dire la musica si fa così, il concerto è così, suoniamo e basta, eccetera. Rischiamo veramente tanto di perdere soprattutto quella dimensione di libertà, di racconto, che anche i compositori del passato, non è vero che nel passato c'era tutto questo, erano tutti ingessati, insomma, anzi, assolutamente era un concetto naturale, fare musica era un qualche cosa, e è qualcosa che è nelle possibilità umane. Ecco, bisogna saperle sfruttare a pieno. Questo però ovviamente non significa, bisogna anche darsi dei limiti, non significa andare troppo verso, no? Eccessi, diciamo, facilitare un po' il processo, diventare un po', no? Diventa subito un altro, insomma, incorrere un pubblico perdendo personalità. Ma queste cose di cui noi trattiamo, la musica così detta colta, insomma, o d'arte, ecco, ha la dignità di poter non per forza arroccarsi sopra una torre troppo alta, ma viene da un'esperienza che è pratica, che è umana, che quindi ha la possibilità di poter essere riconosciuta. E quindi recuperare un pochettino la dimensione di un racconto musicale, questa volta dove al centro c'è la musica, e dare la giusta importanza, secondo me non è un cambiare obiettivo, ma è anzi un facilitatore del processo di ascolto.
1: Sì, a questo proposito ci tengo a intervenire per appunto, anche il nostro CD è stato molto umano, nel senso che le nostre registrazioni erano sempre molto varie, nel senso che all'interno di una stessa registrazione di una sonata molte volte ci ritrovavamo davanti uno spartito che noi abbiamo chiaramente preparato, quindi il basso continuo originale di Handel nel manoscritto e la partitura che noi abbiamo preparato, e abbiamo suonato anche tutt'altro rispetto a quello che c'era scritto per la vera improvvisazione che in realtà è nello stile barocco. Questo è secondo me un lato molto interessante, cioè poi nel momento di andare a scegliere, no, anche la parte uscita meglio, quale certo, registrazione certo. Erano tutte registrazioni diverse, quindi è stato praticamente impossibile fare un mix, un taglia e cuci, diciamo, come si suol dire.
2: Sì, un respiro autonomo
1: molte volte c'è l'intero movimento registrato da capo a fondo senza tagli, veramente, proprio perché questa improvvisazione, questo diciamo rapporto con la musica molto diretto, secondo me è assolutamente fondamentale, ed è per questo che appunto dobbiamo cercare di andare non nella perfezione, nella direzione della perfezione musicale, a mio modo di vedere, che in realtà non esiste. Dobbiamo cercare di tornare in un approccio più umano, e quindi in questo caso, anche se c'è una sporcatura in un concerto live, c'è un dialogo in più, una comunicazione in più con il pubblico, secondo me certo, è assolutamente vale. Valente.
0: Sano, insomma. Sì. Sì. Michele, altro ascolto.
2: Ah, siamo arrivati al quinto ascolto, ed è una sonata in maggiore, torniamo a una sonata in minore, ma non meno bella e brillante. E ascolteremo la sonata in Mi minore, la 359B, e i primi due movimenti, il grave e l'allegro.

0: Ed erano Grave e Allegro, rispettivamente primo e secondo movimento della sonata per flauto in Mi minore, HFV 359 di Georg Friedrich Händel, nella lettura del Lastra Duo, ovvero Lorenzo Dantò flauto e Michele De Filippo chitarra, nostri ospiti con i quali stiamo presentando questa novità della Brilliant Classics. Michele, tu che sei compositore, hai pensato a comporre per il duo?
1: Allora, ho scritto in passato per flauto e chitarra, sì. E non proprio per noi due, però sì. Ho delle cose che anche abbiamo provato, abbiamo anche suonato in pubblico, però è in cantiere una bella sonata proprio pensata per il duo Astra, perché qui, ovviamente la musica poi, ecco...
0: Cucita su misura per...
1: Sì, esatto, per perché anche lì l'interpretazione, l'interprete fa anche tanto il brano, no? E quindi questa è un'altra dimensione ancora, cioè la scrittura alle volte che viene plasmata a seconda di chi poi la deve suonare, insomma noi ci occupiamo spesso dello strumento, l'estensione, la tessitura, insomma tutte le possibilità dello strumento, ok, però alle volte si fa anche un lavoro legato al suono, al timbro, alle capacità interpretative di quel determinato artista, e quello diventa quindi qualche cosa di più interessante. Quindi presto ci sarà una sonata per il duo Astra.
2: Esatto, no, diciamo che tornando al rapporto del repertorio, no? Del duo, diciamo l'obiettivo del duo, quello di appunto andare a mirare anche la musica più moderna, più contemporanea dei musicisti e anche emergenti. In questo caso abbiamo suonato live molte volte la sonata di Castelnuovo Tedesco, una sonatina molto famosa, sì. E abbiamo legato una composizione di Michele che appunto era quasi un'estensione di questa sonatina,
1: sì,
2: e quindi proprio era per questo, diciamo, per far capire anche un po' come utilizziamo il repertorio,
1: sì, in maniera organica, non slegata da quello, appunto dalla,
0: non rigida,
1: esatto, mantenendo appunto quella dimensione di racconto, si può passare appunto da un autore all'altro e da un'epoca all'altra, quindi cercando di mantenere appunto un filo rouge tra la musica proposta, insomma.
0: Siamo quasi in chiusura, cosa c'è dietro l'angolo per il duo anche singolarmente, quindi progetti a lungo e breve termine? Diamo i riferimenti internet, social e quant'altro, e soprattutto come è possibile anche reperire quest'album?
1: Allora, il duo Astra è su tutti i social, quindi
0: siete rintracciati?
1: Sì, ci trovate ovunque, su Facebook e Instagram, insomma i principali social. Allora, il disco è reperibile ovviamente su tutti gli store online, e anche su, quindi non solo per l'ascolto online ma anche per l'acquisto, diciamo, delle copie fisiche, per chi ha ancora voglia di toccare con mano
0: l'oggetto,
1: esatto, soprattutto il lavoro che è stato fatto nel booklet, che c'è un ottimo lavoro di ricerca, insomma, di sonata per sonata, e viene un po' raccontata la storia di ciascuna sonata. E per quanto riguarda Progetto dell'Orizzonte, allora, i concerti live ovviamente di presentazione del disco, e poi abbiamo in cantiere, diciamo, altri progetti discografici, sempre, e ce ne abbiamo tante di idee,
2: diciamo, sì, progetti discografici sicuramente arriveranno altri, e intanto, diciamo, ci stiamo dedicando appunto a questa edizione, a questa pubblicazione, sì, appunto, sì, delle sonate in formato cartaceo, quindi dell'arrangiamento per flauto e chitarra di queste 12 sonate per flauto e basso continuo nella versione flauto e chitarra, che sono state pubblicate adesso il primo volume, ma in realtà è una raccolta, una collezione di 4 volumi che sarà pubblicato nel corso dei prossimi mesi, e il primo volume è già uscito questo mese, sì, proprio disponibile in tutta Europa a partire anche da oggi, sì, e con questa importante casa
0: produzione,
2: sì, canadese.
1: Per quanto riguarda i nostri riferimenti singoli, beh, io sono Michele Di Filippo, mi trovate ovunque, sempre in giro con questa chitarra a fare le mie malefatte. E quindi Michele Di Filippo su tutti i social, Instagram, Facebook.
2: E Lorenzo D'Antò, mi trovate sicuramente a Verona, se andrete anche a sentire certo. qualche opera in arena d'estate o d'inverno nel Teatro Filarmonico, chiaramente sono il primo flauto dell'orchestra, e mi trovate su tutti i social, anche Instagram e Facebook, con Lorenzo D'Antò, sicuramente.
0: Michele, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, concludiamo questo percorso musicale e torniamo alla tonalità che tutti, no? chi ha studiato, chi anche non ha studiato, conosce, che è la tonalità di Do maggiore. Quindi proprio la Handel ci ha regalato quella più apparentemente semplice, ma in realtà è stata una bella sfida. E la sonata appunto in Do maggiore per flauto, la 3-6-5, e gli ultimi tre tempi. E quindi partiamo da un larghetto, un tempo di gavotta che sarà molto, mi piacerà, sarà molto frizzante, giocoso, e finisce sempre, come sempre queste sonate, con un bel allegro, perché giustamente l'allegria bisogna sempre mantenerla, e quindi già da allora sapevano che bisogna restare allegri nella vita.

0: E con l'album Handel Complete Flute Sonatas, pubblicato da Brilliant Classics, nel quale appunto il duo Astro, ovvero Lorenzo Dantò e Michele De Filippo, eseguono l'integrale delle sonate di Handel, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Michele De Filippo
2: e Lorenzo Dantò,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa da Cerra, dalla terra dei fuochi, un grido di conversione, si scardini la cultura della prepotenza con una comunità unita. Incontrando la cittadinanza, Leone XIV ribadisce: serve un'economia con il senso del limite per edificare il bene che risanerà questa terra. Guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran ancora lontani da un accordo, Trump torna a valutare la ripresa dei bombardamenti. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Apriamo questo radiogiornale ripercorrendo la visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, terminata poco fa. Il primo incontro del pontefice è stato nella cattedrale di Santa Maria Assunta con il clero e le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale. Qui l'esortazione a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto male alla terra dei fuochi. Lasciate morire il risentimento, praticate la giustizia che chiedete, sottolinea Leone. Testimoniate la vita, educate alla cura. Allora ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
3: Non sono solo le parole quelle che Papa Leone offre nella cattedrale di Santa Maria Assunta da Cerra. Il successore di Pietro è venuto per consolare chi in famiglia combatte con una malattia, chi con l'assenza di un genitore è venuto a mancare troppo presto, chi piange un figlio. Sono comunque parole che pesano, parla di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido, dice, che chiede conversione. Il Papa mette in luce il cammino intrapreso di impegno e di ricerca della giustizia, chiede di farsi testimoni di ostinata resistenza per diventare rinascita là dove il Vangelo illumina. Invita ad essere una comunità unita nella fede e nell'impegno, senza risentimento, educando alla cura.
2: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
3: Le parole del Papa si fanno preghiera allo Spirito perché soffi e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazione ambientale e sociale.
1: Ad Acerra, in piazza Calipari, Leone XIV ha poi indicato ai sindaci e ai fedeli della Terra dei Fuochi la strada del vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Ascoltiamo il Papa nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano.
5: È in questo appello il cuore del messaggio di Papa Leone nella terra dei fuochi, avvelenata dalla criminalità, dallo smaltimento illegale dei rifiuti e dall'indifferenza. Il pontefice immagina un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico e invoca con la Laudato Si una cultura ecologica che contrasti quello sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone.
4: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri.
5: L'invito del pontefice è ad imparare ad essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare

0: riguardano l'incidenza di malattie tumorali nel territorio, in particolare proprio nel comune di Acerra. Lo conferma il dottor Antonio Marfella, oncologo da anni impegnato nella salvaguardia della Terra dei Fuochi, intervistato dalla nostra inviata Antonella Palermo.
1: L'unico di 540 comuni della regione Campania dichiarato colpito da disastro ambientale si chiama Comune di Acerra. Adesso possiamo dire che la corrispondenza di disastro ambientale equivale a disastro sanitario. La somma di tutti i tumori vede comunque il distretto di Acerra ai primi posti. Continuiamo a osservare contaminazioni delle falde particolarmente gravi. Ancora non abbiamo completato il ciclo, anche per avere contezza del nesso di causalità diretto e specifico che sta uccidendo in eccesso territori interi della regione Campania, ma in particolare, purtroppo, e va detto e ormai ne abbiamo le prove, il comune di Acerra.
0: L'attualità internazionale ora, mentre la diplomazia lavora a Teheran con gli inviati di Qatar e Pakistan, il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, ha ribadito che dagli Stati Uniti arrivano richieste definite eccessive. Intanto, secondo i media americani, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran. Marco Guerra.
2: La prospettiva della guerra in Medio Oriente resta più che mai incerta, ma il cauto ottimismo mostrato ieri dal segretario di Stato americano Rubio, che aveva parlato di alcuni progressi, oggi è stato smorzato dalle parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha definito eccessive le richieste degli Stati Uniti e ha accusato Washington di voler sabotare i colloqui. La diplomazia continua però a lavorare. Il capo dell'esercito pakistano, Munir, ha incontrato a Teheran il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, ed altri esponenti della Repubblica Islamica. Nella capitale iraniana presenti anche mediatori del Qatar. Axios e CBS, citando fonti anonime, hanno riferito che la Casa Bianca sta valutando attacchi contro l'Iran, pur aggiungendo che non è stata ancora presa una decisione definitiva. Nel frattempo tutti i paesi del Golfo continuano a premere gli USA per non riprendere gli attacchi. Sull'altro fronte della guerra, in Libano, le forze israeliane hanno annunciato di aver colpito oltre 85 obiettivi di Hezbollah nelle ultime 24 ore.
0: Andiamo in Cina, sono saliti a 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia dello Shaanxi nel nord del paese. Si tratta del più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. E si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ricordando l'attentato mafioso che provocò la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. E in chiusura di giornale la pagina dedicata alla cultura, le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la giornata internazionale dei musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide. Il servizio è di Eugenio Murrali.
3: Cantata a cappella in greco antico, l'ensemble vocale Cora ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di Fuoco e Cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo a.C., ha saputo denunciare quella che ancora oggi è la violenza della guerra, un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.

0: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
1: Sei su Radio Vaticana Italia.

A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Sì.

non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Era un uomo che fin dalla prima giovinezza si era ritirato in appartata solitudine, che il rimbombo della vita gli metteva paura, rifugiandosi tra i libri. Viveva in una casa di sua proprietà dalle stanze piene zeppe di libri e non aveva altra compagnia se non quella che essi gli procuravano. Poiché ardeva di passione per il vero e il bello, gli sembrava più che giusto vivere in stretto contatto con gli spiriti più nobili dell'umanità, piuttosto di esporsi al rischio di dover affrontare, nella vita là fuori, incontri casuali ed imprevisti. I suoi libri erano tutti del tempo antico, di saggi e poeti greci e romani, di cui amava la lingua e il cui mondo gli appariva così limpido e ben fatto che spesso si capacitava a stento del perché l'umanità avesse abbandonato questo nobile sentiero barattandolo con tutto quel caos. Questi antichi avevano già prodotto il meglio in tutti i campi della scienza e della poesia. Qualcosina di più era sopraggiunta più tardi, Goethe ad esempio, ma se l'umanità nel frattempo aveva fatto dei progressi, ciò era accaduto in campi che non lo toccavano da vicino e che gli sembravano superflui e senza valore. Nella costruzione di macchine e armi, nella trasformazione della vita e morte e nel tramutare la natura in cifre o in denaro. Questo lettore conduceva una vita serena, tranquilla ed equilibrata. Passeggiava nel suo piccolo giardino declamando versi di Teocrito, raccoglieva le massime degli antichi, inoltrandosi felice nel mondo delle idee, soprattutto in quello di Platone. A volte avvertiva la povertà e l'angustia della sua vita, però sapeva dagli antichi che la felicità non dipende dalla molteplicità e che il saggio trova la salvezza nella fedeltà ai propri ideali e nel dominio di sé. Una volta questa vita serena subì un'interruzione dovuta al fatto che il lettore, durante un viaggio che aveva per meta la biblioteca dello stato confinante, trascorse una serata a teatro. Vi si rappresentava un dramma di Shakespeare che egli sì conosceva fin da studente, ma solo per modo di dire, come le cose che si imparano a scuola. Sedeva nella grande sala in penombra, un po' oppresso e infastidito perché non amava la folla, ma ben presto si sentì attratto e trascinato dallo spirito di quest'opera poetica. Vedeva bene che gli attori recitavano in maniera mediocre e non era affatto un amante del teatro, eppure, attraverso tutti questi ostacoli, lo colpì un raggio, una forza, un fascino potente che non aveva mai conosciuto. Alla fine del dramma corse fuori stordito, proseguì il viaggio come stabilito e si portò a casa le opere complete del poeta inglese.

Quindi non fece altro che leggere. Sedeva come intontito e leggeva Lear, Otello, Romeo e tutti gli altri. E un turbine di passione, di demoniaco e vita fantastica penetrò in lui. I giorni trascorrevano nell'ebbrezza. Sentì con gioia che un nuovo mondo gli era stato dischiuso e per lungo tempo visse, in casa e in giardino, circondato dagli eroi di questo assurdo poeta che sembrava rivoltare da capo a piedi tutte le conclusioni cui erano arrivati i greci. Eppure egli era nel giusto e vinceva ogni resistenza. Per la prima volta nel mondo del lettore si era aperta una breccia. Da fuori irrompeva un'aria nuova nella sua classica tranquillità, o forse non si era ridestato qualcosa in lui, qualcosa che ora batteva con ali inquiete. Com'era strano tutto ciò, com'era nuovo. Questo scrittore, anche lui morto da tempo, sembrava non avere alcun ideale, o se ne aveva, erano del tutto diversi da quelli degli antichi. Per questo Shakespeare, l'umanità era visibilmente non già un tempio del pensiero, bensì un mare pieno di tempeste, dove si trascinavano uomini convulsi, beati nel loro essere portati via, ebri del loro destino. Essi si muovevano come fossero costellazioni, seguivano ognuno la propria strada con slancio predeterminato, con impeto intatto e con assillo infinito, anche se il cammino portava all'abisso e alla rovina.

Finalmente il lettore, come uno che si svegli dopo un baccanale, rientrò in sé quando, dopo aver riflettuto sul passato, ritornò ai suoi greci e latini, scoprì che questi avevano un altro sapore, erano un po' insipidi, un po' vecchi, un po' estranei. Allora tentò con alcuni libri di famosi scrittori contemporanei, ma non gli piacquero. Sembrava che tutto girasse intorno a delle inezie senza importanza e tutto sembrava essere serio solo a metà. La sete di nuove seduzioni e scotimenti non lo abbandonò più. Chi cerca, trova. E così la prima cosa che trovò fu un libro di un norvegese, un certo Hamsun, un libro straordinario e uno scrittore straordinario. Quest'uomo sembrava aver vagabondato tutta la vita, vale a dire che viveva ancora, solitario e frenetico, senza uno scopo, senza una fede, mezzo viziato e mezzo inselvatichito, all'eterna ricerca di un sentimento vero che, qua e là e solo per brevi attimi, credeva di trovare nella consonanza del suo animo con il mondo circostante. Tale scrittore non creava un mondo di uomini come Shakespeare, parlava per lo più di se stesso. Eppure molti brani gli procurarono un'intensa commozione e un dolore amaro. Talvolta dovette mettersi a ridere tutto a un tratto in maniera finora sconosciuta. Che bambino era questo scrittore, che ragazzo caparbio, ma era stupendo e chi lo leggeva sentiva cadere briciole di stelle e udiva il tuono di incendi lontani. Poi l'uomo dei libri trovò un grosso volume che si intitolava Anna Karenina e poi le poesie di Richard Demel e un po' più tardi trovò i libri di Dostoevskij. Da quando aveva cominciato con Shakespeare era come se la letteratura lo rincorresse, come se qui e là, non appena cominciava a sentire un vuoto, gli andasse incontro come per magia proprio ciò che in quel momento poteva parlargli, che poteva rapirlo. Pianse e passò notti insonni sopra questi libri russi, gettò lontano Orazio e diede via molti dei suoi vecchi libri. Gliene capitò uno tra le mani, in latino, che prima non aveva tenuto in gran conto. Adesso lo mise da parte e presto lo lesse, erano le Confessioni di Agostino, per poi ritornare a Dostoevskij. Un giorno verso sera, quando si era stancato a furia di leggere e gli facevano male gli occhi, non era più tanto giovane, si mise a riflettere. Sopra un'enorme libreria, in lettere dorate, era incisa quella massima greca che significa «conosci te stesso». Dentro di lui iniziò un intenso lavorio, perché egli non si conosceva. Da lungo tempo non sapeva più nulla di sé. Ora, ripercorse ogni traccia ancora presente nella sua memoria, ricercò con fervore i tempi in cui un verso di Orazio lo aveva affascinato, un'ode di Pindaro lo aveva reso felice. Allora, grazie agli antichi, era sorta in lui la cognizione di qualcosa che si chiama umanità. Attraverso i poeti era stato eroe, sovrano, saggio, aveva fatto leggi e leggi aveva osservato e lui, l'uomo, era uscito con meravigliosa dignità fuori dal caos della natura inanimata verso la chiara luce. Adesso tutto ciò era distrutto, svanito per sempre. Non aveva solo letto e con piacere storie d'amore di briganti. No, egli aveva amato, ucciso, pianto, peccato, riso. Era caduto negli abissi del delitto, della miseria, degli istinti e dei piaceri folli e volubili. Aveva sguazzato nell'orribile e nel proibito. Le sue riflessioni non diedero molti frutti. Cosmania febbrile si riattaccò di nuovo a libri strani, si perse nella morbosità malinconica e scettica di Flaubert, lesse poesie e drammi di poeti giovani e giovanissimi che sembrano essere nemici mortali di tutto ciò che è ordinato, greco e classico, che predicano la ribellione e l'anarchia, che glorificano l'orrido e se la ridono del terribile.

Anch'essi avevano in qualche modo ragione. Anche questo faceva parte dell'uomo. Anche questo doveva essere. Era una menzogna nasconderlo. Era menzogna sottrarsi al caos sanguinoso della vita. Seguirono un grande rilassamento e un'enorme stanchezza. Non c'erano più libri che gli venissero incontro, dai quali lo chiamassero cose nuove e possenti. Era malato. Si sentiva vecchio e truffato. Un sogno lo illuminò. Sognò. Stava costruendo un enorme muro con tantissimi libri. Cresceva alto, vedeva solo quello. Il suo compito era di accatastare qui tutti i libri del mondo in una grande costruzione. Improvvisamente una parte della costruzione cominciò a oscillare. I libri scivolavano giù, cadevano con fracasso nel vuoto. Una strana luce irrompeva attraverso i buchi spalancati e al di là del muro di libri vide qualcosa di spaventoso. Nella luce e nel fumo vide un caos immenso, un intrico di figure e immagini, persone e paesaggi, uomini che morivano e donne che partorivano, bambini e animali, serpenti e soldati, città in fiamme e navi naufragate. Grida e urla selvagge di gioia risuonavano confuse, sangue scorreva, fiumi di vino, fiaccole dalla luce accecante e sfacciata. Ed egli si svegliò e balzò su, il cuore oppresso da un peso tormentoso. E quando, sconvolto, si ritrovò in piedi alla luce della luna, nella sua camera silenziosa, quando riconobbe gli alberi dietro la finestra e il libro sul comodino, allora seppe e comprese tutto in un baleno.

Era stato ingannato. Era stato defraudato di tutto. Aveva letto, voltato le pagine, divorato carta. Ah, e là dietro, dietro l'infame muro di libri, c'era stata la vita. Cuori erano bruciati, passioni si erano scatenate, sangue e vino erano corsi, erano accaduti l'amore e il delitto. Ed egli non aveva percepito niente di tutto ciò, nulla era stato suo, non aveva avuto nulla tra le mani, nient'altro che sottile, piatta ombra e cara.

non ritornò subito a letto. Correva attraverso la città dopo essersi vestito in fretta e furia, attraverso 100 strade illuminate dai lampioni. Guardava dentro 1000 finestre nere e cieche, origliava a 100 porte chiuse. Arrivò il mattino. Le strade si svegliavano, come un ubriaco superstite errava nella livida luce del mattino, vicino al crollo. Incontrò una ragazza pallida, debole e dall'aspetto malaticcio. Egli le cadde ai piedi. Lei lo prese con sé. Sedeva nella sua cameretta, sul letto misero e disfatto, al di sopra del quale era appeso un ventaglio giapponese pieno di polvere e ragnatele. Egli sedeva e la guardava giocare con i soldi che le aveva dato e di nuovo le prese la mano e disse: «Non lasciarmi solo, aiutami. Io sono vecchio, non ho nessuno all'infuori di te. Resta con me. Forse mi aspettano solo malattia e morte, ma almeno questo voglio provare. Voglio almeno soffrire e morire da me, con il mio sangue e il mio cuore. Come sei bella. Ti fa male se ti abbraccio? No. Oh, tu sei buona. Pensa, sono stato sepolto per tutta la vita, sepolto sotto una montagna di carta. Sai cosa si prova? No? Tanto meglio. Oh, vivremo ancora, ne vogliamo vivere. Si è già alzato il sole, vedrò il sole per la prima volta». La ragazza sorrideva, accarezzava le sue mani irrequiete e stava ad ascoltare. Non lo capiva. E nella grigia luce mattutina appariva malandata e infelice. Anche lei aveva camminato tutta la notte per le strade della città. Sorrise e disse: «Sì, sì, ti aiuterò. Stai tranquillo, ti aiuterò».

Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Le ore 15, il Papa è rientrato in Vaticano dopo aver visitato Acerra in Campania. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha detto Leone XIV ai familiari delle vittime della terra, dei fuochi. Va scardinata la cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, come molte altre regioni d'Italia e del mondo, ha aggiunto. Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud. È tutto, l'informazione torna alle 16.

0: che mi colpiscano pure. Non hanno nulla di ciò che voglio.
1: Nulla di ciò che voglio.
0: Ma tu colpiscimi al cuore.

ore 16 il Papa è rientrato in Vaticano dopo aver visitato Acerra in campagna. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha detto Leone XIV ai familiari delle vittime nella terra dei fuochi. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo che nella giornata di ieri sembrava vicino. A Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra e il presidente USA non esclude possibili attacchi ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese dopo i comportamenti nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 17.00.

0: a Mosca e Washington, ma resta nei fatti schiacciato dalla dipendenza tecnologica e industriale della Cina. Allora, l'Unione Europea dipende per oltre il 90% da paesi terzi per molte materie prime fondamentali, aumentando la vulnerabilità della cosiddetta supply chain. La Cina è il fornitore dominante per magnesio e gallio, mentre la Turchia per i cosiddetti borati. Solo per l'Italia il costo di questa dipendenza sta diventando davvero sempre più insostenibile. Nel 2025 la spesa per le importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, davvero tanto, con addirittura un aumento del 23% rispetto al 2021. Il costo dei metalli, nickel, rame e acciaio è cresciuto del 18%. Allora, questa dipendenza dall'estero è una vera palla al piede per tutta l'Europa, ma in particolar modo per l'Italia. Così ci ha detto Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Enea di Sostenibilità.
1: Beh, i problemi con le materie prime critiche per l'Italia purtroppo sono in tutte le applicazioni, perché non c'è autonomia su nessun tipo di materia prima critica, quindi tutte le applicazioni che riguardano transizione energetica, transizione digitale, ma banalmente anche con il fosforo, quelle che sono gli utilizzi nel settore dell'agricoltura. Adesso, insomma, con la recente crisi si è evidenziato anche la difficoltà di reperimento dei fertilizzanti, mentre il fosforo, per esempio, lo potremmo recuperare dai fanghi che derivano dal trattamento delle acque reflue, che al momento non viene utilizzato praticamente per niente. Riusciremo a coprire una buona percentuale di esigenza di fosforo se dai depuratori riuscissimo a recuperare questa materia prima così importante anche perché è insostituibile per la vita. E questa è una cosa particolare. Abbiamo dipendenza su tanti fronti.
2: Ecco, ma ci sono in qualche modo dei settori dove si potrebbe incrementare anche la ricerca delle materie prime? Cosa c'è che non facciamo e che potrebbe essere in qualche modo disponibile a breve?
1: Potenziale legato al mare. Con un esempio che riguarda i dissalatori. Il dissalatore è una, diciamo, esigenza in tante parti del nostro paese. Pensiamo ad esempio alle piccole isole o altre zone costiere. E con l'innalzamento del livello del mare diventerà sempre più importante come strumento, insomma, di approvvigionamento di acqua potabile. Allora, perché non farlo diventare un'opportunità anche di approvvigionamento di materia prima? Da un impianto tipo che tratta 17.000 metri cubi di acqua di mare al giorno si possono recuperare in un anno 16.000 tonnellate di magnesio. Questo significa avere anche soddisfare tutte le esigenze del nostro paese, ma avere anche la possibilità di vendere, proporsi come venditori di magnesio in altri paesi dell'Europa e altrove.
2: Ecco, questo però mette in primo piano il ruolo della ricerca, e spesso i fondi non ci sono, e forse anche a livello europeo bisognerebbe fare anche uno sforzo tutti quanti assieme.
1: Assolutamente, assolutamente sì, a livello europeo, ma mi permetto di dire in particolare a livello nazionale serve sicuramente più sforzo sul mettere a disposizione investimenti per l'innovazione alle imprese, agli enti di ricerca, innovazione anche per le città. Le città sono sicuramente una grande sfida del futuro, dove vive la maggior parte della popolazione, dove si produce la maggior parte dei rifiuti e si consuma la maggior parte delle risorse. E quindi pensare alle città come un soggetto in cui intervenire per ottimizzare poi l'utilizzo delle risorse e cercare di chiudere i cicli, come un organismo vivente in cui si deve ottimizzare i flussi di input e output, questo detto in maniera un po' scientifica, ecco, riuscire a ottimizzare questo aspetto consentirebbe di ridurre le spese gestionali e quindi nel medio-lungo termine consentirebbe un grande risparmio.

0: anche una maggiore autonomia strategica del paese.
1: Dunque, forzando sull'economia circolare, come ci ha detto Claudio Brunori, si potrebbe fare di più per recuperare tante materie prime indispensabili per i nostri strumenti di tutti i giorni, diciamo così. L'Europa si è impegnata per promuovere la circolarità con tutta una serie di misure, però finora i risultati sì, sono positivi, ma si potrebbe fare molto di più. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali è ancora basso, intorno al 12% del vulnerabile, perché dipende in modo molto, diciamo, rilevante dall'importazione, tra l'altro, appunto, di diverse materie prime critiche. L'obiettivo, diciamo, è arrivare a un tasso di circolarità, dunque di recupero di tutta una serie di materiali, di almeno il 24% entro il 2030. Allora, uno dei settori più energivori, dunque che consumano più energia e che potrebbe puntare sulla circolarità, è quello dei trasporti, così almeno ci ha detto Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
2: Allora, se per economia circolare noi intendiamo la parte delle materie prime e quindi del riutilizzo delle materie prime, si può fare molto, ma non è abbastanza per ridurre i consumi energetici. Se includiamo nel concetto di energia circolare, come alcuni a livello internazionale includono, anche il discorso dell'energia, e quindi chiudere il cerchio della dipendenza dai combustibili fossili e puntare sull'elettrificazione, si può fare tantissimo, ma non solo sull'elettrificazione dell'automobile, sul trasporto pubblico e condiviso, che in Italia ancora batte la fiacca e siamo ai livelli più bassi in Europa, e quindi utilizzare mezzi elettrici, treni, autobus, tutto ciò che possa portare a ridurre le emissioni e dipendere dalle energie rinnovabili. Il settore dei trasporti è quello che dipende maggiormente dai combustibili fossili e dipenderà sempre di più dalle materie prime critiche, tant'è vero che la Cina sta investendo tantissimo su questo. L'Europa è rimasta un po' al palo su questo, quindi noi dobbiamo puntare su questo aspetto. Qui oggi in sala ci sono anche produttori di automobili europee che stanno puntando sull'economia circolare come strategia, anche quindi di recupero, di riciclo, di design, di riutilizzo. Anche questo è molto importante, ma sul lato energetico non incide tantissimo.
3: Ecco, però forse un'occasione persa è stata anche col PNRR.
2: Sì, il PNRR, diciamo che sul lato trasporti ha sicuramente perso un'occasione, perché non ha fatto quegli investimenti che potevano portarci avanti in questo senso. Non è stato un po' difensivo sul mondo dei trasporti. Purtroppo è andata così e c'è un gap anche culturale, bisogna dire politico, su questo settore. Quindi è un po' diciamo l'imputato principale il settore dei trasporti. Mentre gli altri si stanno muovendo, il settore dei trasporti sta rimanendo indietro. Ci vorrebbe proprio un tavolo di lavoro congiunto con una strategia industriale europea su questo, ma sapete bene che sull'automotive e sul mondo della strategia ci sono grossi problemi in questo momento.
3: Appunto, l'Europa va molto in forma sparpagliata, diciamo, per quanto riguarda appunto l'approccio anche al passaggio all'elettrico, e soprattutto anche c'è molta ideologia, ma forse non c'è nemmeno molta ricerca in Europa su questo.
2: Diciamo che rispetto alla Cina e quello che era, diciamo, una parte green dell'industria americana, l'Europa sta molto indietro. Secondo me, se posso essere sincero, è stata un po' colpa di tutti noi europei, non c'è un soggetto. Gli stessi costruttori hanno tentato di mantenere per decenni uno status quo, senza capire che sarebbe scoppiato prima o poi questa bomba, e la Cina invece, che non solo l'ha capito ma l'ha fatta scoppiare in qualche modo, se ne sta avvantaggiando. È una guerra geopolitica ed energetica più che sui trasporti, e quindi i trasporti, essendo i principali utilizzatori di energia, sono al centro di questa guerra. L'Europa la vedo molto debole in questo momento per andare verso una direzione univoca, non riesce a trovare una direzione congiunta perché è spezzettata e frastagliata per motivi evidenti, anche politici interni.
3: Senta, per chiudere, lo sharing può essere in qualche modo anche una risposta, seppur parziale, all'economia circolare?
2: Bellissima domanda. Sì, se noi intendiamo per sharing non solo i servizi di car sharing, quelli tipici, car sharing, bike sharing, ma la mobilità condivisa nel suo complesso, cioè tutto ciò che il cittadino può utilizzare a differenza della sua automobile privata, quindi il trasporto pubblico, il bus, i taxi, cioè il concetto di muoversi in mobilità condivisa. Quella è una risposta, quella è la vera circolarità dei trasporti. Purtroppo in Italia siamo ancora a livelli bassissimi, a livello anche di investimenti su questo.
1: Allora, un altro settore in cui si potrebbe fare molto è il tessile. In Italia si raccolgono, pensate, circa 160.000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a 500 milioni di vestiti. Qui però, più che sul riuso, si parla di riciclo, cioè i vestiti che vengono usati poi vengono reindossati. Ciò a causa dell'estrema eterogeneità dei prodotti e dei materiali con cui sono realizzati. Cioè, in pratica, dentro un vestito ci sono più materiali per cui è difficile il riciclo. Dei quantitativi poi intercettati ogni anno, poco meno del 50% viene avviato dunque al riuso sui mercati globali dell'usato, e poi molto appunto viene impegnato sul riciclo. Allora, Andrea Fruttero è presidente di Unirau, e gli abbiamo chiesto perché c'è troppo riuso e poco riciclo.
4: Beh, direi che i due aggettivi, troppo e poco, sono discutibili, nel senso che esiste una regola che si chiama gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che mette al primo posto la riduzione dei rifiuti, al secondo il riuso, al terzo il riciclo, al quarto il recupero energetico e all'ultimo lo smaltimento. Il fatto che il riuso venga prima del riciclo indica che è una buona cosa, quindi direi che non è opportuno parlare di troppo riuso. Si può dire che non c'è una sufficiente capacità di riciclo, cioè quello che non è riusabile è difficilmente riciclabile. Quindi concordo sulla seconda parte dell'affermazione. Bisogna lavorare per aumentare la capacità di riciclo.
1: Che però, ecco appunto, allora come allora migliorare la performance di raccolta?
4: Allora, il problema in questa fase non è aumentare la raccolta, può sembrare paradossale, ma non avendo risolto il problema del riciclo, aumentare la raccolta sarebbe sbagliato, perché aumenterebbe la quantità di raccolta che poi, non riuscendo né a riusarla né a riciclarla, si tratterebbe di distruggerla recuperando energia oppure smaltendola in discarica. Il consiglio che diamo da questo settore è: prima di spingere per aumentare i quantitativi, occorre trovare le soluzioni per riciclare quello che non è riusabile.
1: C'è una certa tendenza ad esportare tutta una serie di prodotti che poi devono essere rilavorati. Questo che cosa comporta, secondo lei?
4: Guardi, ci sono diversi tipi di esportazione. C'è un'esportazione perché ci sono impianti di selezione che lavorano fuori dall'Europa, e quindi l'esportazione avviene perché queste imprese comprano raccolte europee, le selezionano e fanno le attività che fanno anche i selezionatori europei, quindi avviano al riuso o riciclano in modo abbastanza però limitato, perché questo anche in Europa è così, quello che non è riusabile. Questa è un'esportazione, se vogliamo, normale. Vi è un'esportazione di prodotti usati, che però non sono più rifiuti, quindi non stiamo nel settore rifiuti, stiamo nell'esportazione di usato. Può esserci un'esportazione di rifiuti già selezionati, quindi dove si è trattenuto in Europa la parte riusabile, e si esportano gli scarti per smaltirli a costi più bassi o anche, diciamo, inquinando altre parti del mondo. Questa è una pratica da contrastare, però bisogna distinguere le tre pratiche: esportare dell'usato che non è più rifiuto, molto bene, esportare delle raccolte perché ci sono impianti che lavorano fuori dall'Europa e in quel modo generano anche lavoro e occupazione. Un caso tipico è la Tunisia, dove ci sono migliaia di posti di lavoro in aziende che fanno la selezione e poi vendono l'usato sui loro mercati. È un'altra pratica, direi, comprensibile e condivisibile, perché è un modo per ricavare del riusabile e creare posti di lavoro. Una pratica da contrastare invece è l'esportazione di scarti, cercando di smaltirli sotto costo in altre parti del mondo.
1: Allora, vi dobbiamo dire che però economia circolare significa anche rigenerare territori che sono stati abbandonati. Vi raccontiamo che a Spilimberto, in provincia di Modena, l'area che un tempo ospitava lo stabilimento Sipe, che è un sito industriale nel quale venivano prodotte bombe, si prepara a diventare un bosco urbano. Questo grazie a un progetto di forestazione a cui partecipa anche Tecne, che è una società di ingegneria del gruppo Autostrade per l'Italia in collaborazione con Rete Clima. Insomma, un intervento importante, perché si tratta di 15 ettari di terreno. Allora, Elena Botteon, Head of Sustainability di Autostrade, ci dice come proprio il gruppo voglia, tra l'altro, incrementare queste attività lungo la rete autostradale italiana.
5: Sì, è assolutamente così. In più, diciamo che qui questo che abbiamo visto è un progetto che si innesta però in una più ampia strategia ESG che il gruppo Autostrade per l'Italia promuove. In particolare, infatti, se all'interno ci focalizziamo, diciamo, sulla dimensione dell'environment, il nostro impegno per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità si concretizza attraverso molteplici progetti. Abbiamo sicuramente la piantumazione, a cui fa riferimento anche il progetto di Tecne di cui parlavamo. Infatti Autostrade per l'Italia nel biennio 2024-25 ha realizzato lungo tutta la rete una serie di interventi di sistemazione del verde che hanno coperto un totale di circa 60 ettari distribuiti in 5 regioni. E, oltre a questo, abbiamo installato una rete antifaunistica per un totale di circa 1935 chilometri a tutela non solo dell'ambiente ma anche della sicurezza di tutti gli utenti che percorrono quotidianamente le nostre autostrade, e abbiamo avviato un piano strutturato per il monitoraggio continuo dell'utilizzo dell'acqua, risorsa di fondamentale importanza, al fine di identificare eventuali perdite e garantire soprattutto un uso responsabile di questa risorsa così preziosa.
6: Ecco, mi permetta, questo perché avete voluto percorrere questa strada della sostenibilità? Nel senso che spesso l'autostrada e le auto sembrano, tra virgolette, un po' nemiche della sostenibilità ambientale. Invece, in questo modo, voi volete dare un segnale differente?
5: Assolutamente sì, noi, diciamo, l'intero gruppo ha avviato già a partire dal 2020 un percorso di sostenibilità che ha l'obiettivo di promuovere una mobilità che sia sostenibile, sicura e resiliente. In particolare la strategia che stiamo portando avanti si innesta su due pilastri fondamentali: la mitigazione degli impatti climatici attraverso la riduzione dell'impronta carbonica. In particolare il gruppo Autostrade per l'Italia si impegna a mitigare il climate change attraverso un percorso di riduzione progressiva della propria carbon footprint, sia diretta che indiretta, con obiettivi intermedi al 2030, ma con l'obiettivo finale di arrivare al net zero al 2050. E l'altro aspetto di fondamentale importanza è l'adattamento delle proprie infrastrutture ai cambiamenti climatici. Dunque, da questo punto di vista, il gruppo è costantemente impegnato a migliorare quella che è la resilienza delle proprie infrastrutture ed estendere la vita utile dei 3.000 chilometri di infrastrutture che abbiamo in gestione. E questo lo facciamo anche attraverso il supporto di attività e soluzioni che siano sempre più innovative e digitali.
6: Senta, tornando un attimo al progetto di Spilimberto, è stato difficile poi però raffrontarsi con altri soggetti istituzionali, tra l'altro, per realizzare questo bosco urbano. Avete trovato, diciamo, porte aperte?
5: Beh, abbiamo trovato porte aperte anche in considerazione del fatto che si trattava di un intervento di riqualifica di un'area che era un po' ricordata come un qualcosa di brutto, no? Nel senso che abbiamo proprio cambiato la destinazione di quel luogo in cui diciamo arriviamo a fare a installare questo verde al posto di un edificio in cui si producevano ordigni bellici, dunque diciamo il risultato è stato dirompente da questo punto di vista e ben accettato dall'intera comunità.
1: E allora finisce qui questa puntata del Mondo la Radio. Un grazie a Luca Rossi per essere stato con me in regia e un saluto da me, Alessandro Guarasci.

0: Radio.
1: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee, ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
2: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, insomma, diciamo le api ma anche tutti gli altri, quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
2: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto alcune volte, vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
1: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
0: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, l'apicoltore moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi. Ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele. E quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questa apiaria. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di replicare diciamo delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè ci sono diciamo alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere diciamo il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi diciamo ci sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
1: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
0: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% insomma delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi diciamo una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
1: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
0: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella, cioè quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi ecco, un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
1: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, far sì, ecco, che alcuni messaggi arrivino, ma anche a livello pratico, per cui, ecco, salvaguardare la terra, lo dicevamo anche poco fa, però passa anche da questi progetti.
0: Sì, sicuramente. Sì, pensando all'importanza delle api, come dicevo prima, non ci sono solo loro, ci sono anche libellule, zanzare, poi dei solitari, però le api effettivamente sono gli insetti che deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
1: Certo, pensando al futuro, quindi insomma ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
0: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, beh, noi facciamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori, che sono sempre più meno numerosi, dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
1: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali, un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
3: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Cioè, questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
1: Esatto, cioè, salute degli ecosistemi, del pianeta.
3: Sì, sì, è salute del pianeta.
1: Senti, Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
3: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa dalle api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. In più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
1: Quindi sono riusciti anche a salvarle dai nemici naturali, ma sì, anche dall'uomo stesso.
3: Sì, dall'uomo. Il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori. Perciò, specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive, vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
1: Certo.
3: Perciò in primis noi, come, diciamo, come uomini, dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle, diciamo, delle zone incontaminate, portarle, diciamo, il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
1: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
3: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco, specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove, diciamo, le persone, i bambini riescono, diciamo, a apprendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere, diciamo, un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
1: Certo, anche perché, Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi, l'uomo deve essere amico delle api.
3: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione, perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, come posso dire, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, e anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco, però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
1: Certo,
3: insomma, è normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
1: ecco,
3: le persone come funziona.
1: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
3: Sì, è proprio così.
1: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, perché dobbiamo dire che per noi il 20 maggio diciamo si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi
1: certo,
3: ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre, come ho detto prima, a ricercare dei luoghi incontaminati. Proprio per questo siamo in questa zona qua. Io ho scelto di continuare questa attività in questa zona della Sardegna, il Sulcis. Siamo ai piedi, diciamo, di queste colline, che un territorio che abbraccia tra Perdage e Narcao, le colline che vanno verso Tarraseo, e sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api, e noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori, che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, per esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche dei virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità,
1: ecco.
3: Penso che fare diciamo dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
1: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
3: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivate anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie. E questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto stress,
1: certo.
3: Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
1: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa, si scrive, le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fa l'esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
3: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non ci pensa, perché magari si abita magari in una città ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
1: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
3: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
1: Grazie.
3: Fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
1: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore. Grazie.
3: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

ore 17, gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il quotidiano. C'è una possibilità che già entro oggi oppure domani o tra un paio di giorni potremmo avere qualcosa da dire, ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa in visita pastorale ad Acerra, nella terra dei fuochi, invita tutti, a partire dagli uomini di chiesa, a manifestare quotidianamente l'autorità del servizio che si abbassa e avvicina, che fa il primo passo e perdona. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo denuncia l'ONU.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto del nostro tempo, tra antropologia, fragilità, tecnologia e desiderio di trasformazione. Nei dialoghi di Pistoia alla sua 17ª edizione, dedicati quest'anno al tema Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Proveremo a capire come il corpo sia diventato oggi il luogo più esposto e più interrogato della nostra epoca. Corpo reale, corpo virtuale, corpo ferito, desiderato, modificato, escluso, attraversato dalla guerra, dalla rete, dall'identità e dalla memoria. Adriano Favole, antropologo, sarà il protagonista dell'incontro conclusivo insieme a Giovanni Allevi. Abitare il corpo ferito quando la musica nel dolore cerca l'infinito, questo sarà il tema del loro intervento. E proprio da qui può partire una conversazione molto forte, umana e filosofica insieme.

0: Saluto e ringrazio Adriano Favole, antropologo. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
0: Professor Favole, questa edizione dei dialoghi sembra raccontare un corpo continuamente attraversato da trasformazioni. Parliamo di identità, di tecnologia, di guerra, di performance, chirurgia, social network. Le chiedo, abbiamo... secondo lei ancora un rapporto autentico con il nostro corpo oppure stiamo diventando spettatori in qualche modo di noi stessi?
1: Sì, beh, intanto diciamo che noi avevamo già dedicato ai dialoghi un'edizione precedente al corpo, dove avevamo esplorato le trasformazioni che il corpo subisce, diciamo, attraversando le culture, come le società e le epoche hanno modellato i corpi. Abbiamo pensato di tornare su questo argomento perché quello a cui ci sembra di assistere è una sorta di accelerazione, un'accelerazione nella direzione del digitale, del artificiale, utilizziamo questa espressione, ma anche tutto quel lavoro di riparazione dei corpi dalle protesi alle nuove tecnologie mediche, e per cui ci sembra che ci sia un tema di grande centralità. Io credo di sì, lei mi chiede se abbiamo ancora un rapporto autentico con il corpo. Io direi che noi siamo degli esseri incorporati e quindi tutto passa attraverso il corpo. Anche l'idea di cui parliamo molto di una intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come dice l'espressione, è qualcosa di esterno, è una tecnologia. Dobbiamo farci i conti, dobbiamo adattarci a queste nuove possibilità o anche rischi a cui ci pone di fronte, però noi abbiamo dei saperi che sono inevitabilmente incorporati e le nostre intelligenze passano attraverso i corpi, quindi per quanto trasformati noi siamo corpo, quindi non ne usciamo, non c'è un rapporto inautentico, voglio dire, con il corpo.
0: E in uno dei titoli degli incontri, dei dialoghi di Pistoia, compare una parola molto potente: abitare. Che cosa significa oggi abitare il corpo?

0: ferito, non soltanto nella malattia, ma mi riferisco anche alla fragilità emotiva, all'esclusione, alla paura di non corrispondere in qualche modo più ai modelli richiesti dalla società.
1: Sì, a me sembra, e questo è uno dei filoni che percorrono diversi interventi di questo anno ai dialoghi di Pistoia, mi sembra che la questione della fragilità e della vulnerabilità, diventi imprescindibile, sia perché noi viviamo in un mondo in cui emergono anche potenti delle ideologie di onnipotenza nei confronti della vita, di chi sogna appunto di cancellare un giorno la morte o agisce come se la morte e i discendenti e le vite successive non ci fossero. Allora, davanti a questo il corpo ci mette inevitabilmente di fronte alle questioni della fragilità. E questo è uno degli aspetti. L'altro ovviamente è che a fronte di una sorta di esaltazione tecnologica che viviamo, davanti alle opportunità che ci potrebbe forse riservare il futuro con le nuove tecnologie, dall'altra parte vediamo scoppiare guerre ovunque e vediamo soprattutto le guerre, le vediamo attraverso le ferite che provocano sui corpi. Quindi questa doppia dimensione è una dimensione che affrontiamo ed è anche un po' una dimensione di dibattito pubblico nel presente.
0: Lei dialoga, tra gli altri con Giovanni Allevi, ricordiamo pianista, compositore, scrittore, direttore d'orchestra, un artista che ha saputo trasformare il dolore in linguaggio musicale. Secondo l'antropologia, perché arte e musica riescono così bene a dire ciò che il pensiero razionale non riesce a spiegare?
1: Ma forse proprio perché l'arte, la musica e in generale la creatività umana sono anche proprio un prodotto della sofferenza, del senso del finito, così anche di un atteggiamento di umiltà che ci viene per il fatto di vederci vulnerabili, insomma, e credo che Giovanni Allevi abbia interpretato la malattia molto bene in questo senso, anche perché non ha mai usato toni trionfalistici. La malattia è una lotta da cui sperabilmente si esce almeno per un po' vincitori, ma non è sempre così. C'è grande consapevolezza che a volte invece la malattia si rivela, pone fine alle nostre esistenze. Non mi piacciono gli atteggiamenti trionfalistici di chi dice che non usciremo inevitabilmente più forti di prima. Spesso la malattia ci segna e ci rende più deboli e più vulnerabili. Però la sofferenza è per gli esseri umani e la mortalità è stata fin dall'inizio la scintilla dell'arte. Se uno pensa che le prime testimonianze di arte antica, no, sono attorno ai corpi dei morti, sono i tentativi in qualche modo di imprimere dei segni di vita, no? E quindi credo che questa sia poi una relazione molto, molto potente.
0: Ricordiamo Dialoghi di Pistoia, 17ª edizione, titolo di quest'anno Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Lasciamo un sito di riferimento, l'avevo trovato, aspetti, dov'è?
1: www.dialoghidipistoia.it.
0: .it, perfetto, io ringrazio il professor Adriano Favole, grazie davvero, ricordo antropologo e protagonista chiaramente anche quest'anno di questo incontro che ricordo, l'ideatrice e direttrice del festival Giulia Cogoli, grazie davvero professore e buon lavoro, a presto.
1: E buon lavoro a voi e a presto.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato ai luoghi della memoria e dell'identità. Ha preso il via la 13ª edizione del Censimento Nazionale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, I Luoghi del Cuore. Il progetto partecipativo, nato nel 2003, che invita gli italiani a votare e sostenere i beni più amati del paese. Tra le novità di quest'anno anche i luoghi che leggiamo, il primo video podcast, sempre del FAI, ideato e condotto da Marta Stella. Un viaggio nei paesaggi che hanno ispirato alcuni tra i più importanti autori italiani contemporanei.

0: Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi in collegamento telefonica Federica Armiraglio, responsabile FAI, i luoghi del cuore. Innanzitutto ben trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori oltre che a lei.
0: Come nasce, dottoressa, il censimento ai luoghi del cuore e che cosa ci racconta dopo più di 20 anni del rapporto profondo tra gli italiani e i luoghi della memoria, del cuore appunto?
1: Beh, i luoghi del cuore è un progetto del FAI che vive proprio sulle emozioni in generale. Le persone che partecipano al censimento che abbiamo appena lanciato nella sua 13ª edizione, votando appunto i propri luoghi del cuore, lo fanno proprio disegnando una sorta di geografia emotiva. Le persone votano luoghi che hanno dei bisogni magari di restauro o di valorizzazione o anche solo di conoscenza, votano luoghi che hanno un valore identitario per una comunità e per un territorio, o magari luoghi che sono legati alla propria storia personale, alla memoria familiare o a eventi particolari che si sono vissuti e che ci fanno appunto ricordare che c'è proprio un legame speciale. Quindi in occasione di questa nuova edizione del censimento, ricordo che si vota sul sito luoghidelcuore.it, abbiamo proprio pensato che coinvolgere degli esperti di narrazione come dei grandi scrittori, come i 10 nomi che sono stati coinvolti per questo progetto dal titolo I luoghi che leggiamo, fosse proprio un modo per come dire, per far lievitare ancora di più come il racconto sia crei un legame imprescindibile proprio con le nostre emozioni legate ai luoghi.
0: A proposito di racconti, sono stati narrati da autori che hanno spesso parlato di luoghi feriti, anche dimenticati o a rischio scomparsa. Quanto oggi, secondo lei, la letteratura può ancora aiutarci a salvare non soltanto ciò che stiamo perdendo, ma anche un senso spirituale, non solo materiale, di queste affezioni emotive?
1: Beh, certamente la letteratura può darci una dimensione di sogno in qualche modo, di viaggio, di emozione, quindi di apertura degli occhi in un modo diverso dall'atto distratto del guardare che magari facciamo camminando, e può spingere anche, può spingerci a pensare che c'è un grande potenziale di trasformazione nell'azione che ognuno di noi può fare. Ecco perché appunto abbiamo creato questo legame tra gli scrittori e il censimento dei luoghi del cuore, proprio perché ci sia una sorta di rimando poetico in qualche modo tra proprio la dimensione emotiva e quindi spirituale del racconto di un luogo e poi l'azione concreta di partecipare al censimento votando i propri luoghi del cuore. Donatella di Pietrantonio, per esempio, in uno dei 3 video podcast che abbiamo già pubblicato, perché poi gli altri usciranno a puntate progressivamente circa ogni 2 settimane, ha raccontato proprio di una chiesa di Penne, dove lei abita in Abruzzo, e del fatto che sia un luogo appunto ferito, e alla fine dell'intervista ha detto: ma io lo voglio far votare ai luoghi del cuore, proprio perché diciamo lo spunto individuale che viene dall'autore, dall'autrice in questo caso, può diventare in qualche modo uno spunto collettivo, proprio perché tutta la città si riappropri di questo luogo.
0: Colpisce il fatto che ogni scrittore abbia una propria cartina dell'anima. Parliamo di Ferrara, il Delta del Po, Nuova Ostia, Penne, come poc'anzi diceva. Dopo questo viaggio, qual è il luogo che più l'ha sorpresa per la forza del legame umano che custodisce?
1: Molto difficile rispondere, però devo dire che sono rimasta molto colpita da 2 cose, da quello che ha detto Daria Bignardi anche qui in uno dei 3 video podcast già pubblicati, e cioè che i luoghi possono anche morire e che noi li diamo per scontati, e che invece per esempio una calamità naturale come un terremoto può portare alla distruzione di un luogo. E in effetti quando c'era stato il terremoto del 2012, proprio quello che ha citato anche lei, sì, in Emilia Romagna, era in Emilia Romagna Lombardia, era stato stata votata a Mantova da più di 4.000 persone la lanterna del campanile di Santa Barbara, che era una struttura in ferro battuto, e le persone ci avevano detto: non pensavo di sentirne così tanto la mancanza, ma quando apro la finestra al mattino e vedo che non c'è più, mi sento ferita anch'io, perché mi manca un pezzo della mia città. E in maniera un po' simile Melania Mazzucco ci ha raccontato tra i tre suoi luoghi del cuore un altro luogo nelle Marche, a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è proprio un luogo che non c'è più, che è stato distrutto di nuovo dal sisma, in questo caso quello del 2016 in centro Italia, ma che continua a vivere nel suo ricordo.
0: Nel podcast, ricordiamo, ideato e condotto da Marta Stella, emerge una idea molto potente, che i luoghi ci leggano quanto noi leggiamo loro. Che cosa raccontano oggi dell'Italia questi luoghi del cuore e che cosa, a suo avviso, dicono di noi?
1: Moltissimo, in effetti. Secondo me, se ognuno di noi torna, diciamo con una memoria relativamente breve, al Covid, cioè ai tempi in cui siamo stati chiusi nelle nostre case e non abbiamo potuto appunto uscire, quindi siamo stati privati dei luoghi, e secondo me ci siamo resi molto conto di come noi viviamo anche attraverso i luoghi che frequentiamo, e che questi siano proprio un fattore di benessere oltre che una parte della nostra identità, e che noi ne abbiamo bisogno, così come i luoghi hanno bisogno delle persone. È proprio una specie di rapporto vicendevole. In Italia poi, come ci hanno raccontato tanti di questi scrittori che hanno partecipato appunto al podcast condotto da Marta Stella, ma come ci raccontano anche tutte le persone come dire più comuni, che votano al censimento dei luoghi del cuore del FAI in ogni edizione, in qualche modo lottare per mantenere i vivi i propri luoghi non è solo un momento di impegno civile, ma proprio un impegno umano in qualche modo, è qualcosa che facciamo anche perché ci fa bene. E poi spesso si parla di un patrimonio molto diffuso come quello italiano, quindi di tanti luoghi che non si trovano nelle grandi città, ma nei paesi, nelle aree interne, e luoghi quindi che rischiano di essere perduti come si perdono le loro comunità. Ecco, il censimento dei luoghi del cuore del FAI è uno strumento che ridà voce attraverso le persone a questi luoghi che rischiano di scomparire, e in effetti il suo successo, perché ricordo che solo nell'ultimo censimento 2 anni fa abbiamo raccolto più di 2 milioni di voti, e in tutte le 12 edizioni del censimento quasi 11 milioni, e quello che rende il successo di questo censimento è anche la concretezza, perché lo ricordo che dopo ogni censimento, al di là del fatto che tra i vincitori nazionali vincono dei contributi economici grazie alla partnership tra il FAI e Intesa San Paolo, quindi il vincitore avrà diritto a 70.000 euro per un progetto di restauro e valorizzazione, poi anche dal quarto classificato all'ultimo, che raggiunge la soglia minima di 3.000 voti, e può candidare un progetto di nuovo di restauro e valorizzazione, e abbiamo sostenuto 180 progetti in tutta Italia in questo modo.
0: Io la ringrazio davvero. Ricordo Federica Armiraglio, responsabile FAI Luoghi del Cuore, e grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Allora invito tutti a votare sul sito iluoghidelcuore.it, tutti i vostri luoghi del cuore, fino al 15 dicembre.
0: Lo faremo senz'altro, grazie.

Le voci dell'arte si avvicinano ora a un luogo dove la bellezza incontra qualcosa di ancora più necessario. Stavolta ci richiamo nel cuore delle Madonie, dentro il castello dei Ventimiglia di Castelbuono. Il museo civico ha scelto di trasformarsi non soltanto in uno spazio da visitare, ma in uno spazio da attraversare insieme. Un museo che abbatte barriere fisiche, sensoriali e cognitive e che prova a fare della cultura non un privilegio, ma una possibilità reale di partecipazione. Ascensori, percorsi multisensoriali, installazioni sonore, tecnologie inclusive, strumenti che diventano linguaggio umano, capaci di restituire l'arte anche a chi troppo spesso ne rimane ai margini. Perché forse la vera accessibilità non riguarda soltanto gli spazi, riguarda il modo in cui scegliamo di guardare gli altri.

0: con noi Laura Barreca, che è direttrice del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono e ovviamente il Museo Civico che adesso affronteremo assieme. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Colpisce che in questo progetto, direttrice, la tecnologia non venga usata come semplice innovazione, ma come strumento di relazione. Quando è che avete capito che l'accessibilità doveva diventare il cuore stesso della visione del museo?
1: Allora, intanto un museo è tale perché è un luogo dove si incontrano persone con un patrimonio culturale, con un patrimonio di opere, ma anche di sensibilità e di memoria. E allora il concetto dell'accessibilità rientra a pieno titolo, diciamo, in quella che è la visione del museo che ovviamente deve guardare all'esperienza, a come suggerire, diciamo, un'esperienza personale arricchente per chi vive una visita appunto all'interno di un'istituzione museale. L'abbiamo capito perché il Castello di Ventimiglia è sempre stato, diciamo, è un castello del 1317 e ha al suo interno, diciamo, delle collezioni molto importanti che vanno dall'arte sacra all'archeologia all'arte contemporanea, ma sono opere e manufatti ed è un'intera collezione allestita all'interno dei due piani del castello che non sono spesso, diciamo, raggiungibili per un fatto, diciamo, legato all'architettura monumentale da tutti. Ecco. E il nostro interesse ovviamente è che questa diciamo, possibilità di raggiungere tutti questi ambienti, di avere la possibilità di guardare e di osservare da vicino, ecco, le opere potesse essere un fatto che poteva appunto investire quante più persone possibili. Noi oggi parliamo di pubblici e non di pubblico, cioè persone che hanno diverse esigenze, che non sono soltanto quelle legate per esempio alle barriere architettoniche, ma sono anche barriere cognitive spesso, ma anche appunto semplici, diciamo, problemi di deambulazione. Ecco, noi proprio perché ci troviamo all'interno di un monumento medievale, abbiamo dovuto pensare, ecco, che queste barriere potevano, diciamo, essere costituire una limitazione per persone che hanno, una diversa abilità.
0: Quindi ascensori, percorsi appunto multisensoriali, installazioni sonore, tecnologie inclusive. E a tal proposito di tecnologia, lei prima stava accennando la Cappella dei Serpotta. Sta diventando un'esperienza immersiva fatta di luce, voce, suono. Ce la descrive?
1: Ma allora la Cappella Palatina è di per sé uno straordinario patrimonio appunto che i Serpotta, la bottega dei Serpotta di Giuseppe Giacomo Serpotta ci hanno lasciato in eredità ed è una cappella interamente rivestita di stucchi su fondo oro zecchino con figure zoomorfe, fitomorfe, con questa, diciamo, fantasmagorica rappresentazione dell'umano e del divino. E in questa cappella noi abbiamo appunto ricreato installazione, una soundscape, possiamo chiamarla così, cioè un'installazione sonora che permette ai visitatori di poter vivere un'esperienza sensoriale fatta di luci e di suono, ma abbiamo voluto appunto che a raccontare come voice over, a raccontare questa narrazione fosse una altrettanto straordinaria attrice che è Isabella Aragonese, un grande progetto PNRR, quindi con i fondi del PNRR, che ci hanno, diciamo, in qualche modo permesso di utilizzare delle tecnologie d'avanguardia, diciamo, di altissimo livello tecnologico, affiancare i visitatori in una visita speciale che diventa ancora più speciale nella scoperta del patrimonio. Spesso noi, come dire, abbiamo poco tempo per visitare, per guardare, per soffermarci. Ecco, in questo le tecnologie ci aiutano e ci guidano a ritrovare, diciamo, quei dettagli che spesso sfuggono alla nostra visita fugace.
0: E Castelbuono lancia un messaggio molto forte: la cultura appartiene a tutti, come lei ha ben detto sino ad ora. Pensa che questo modello possa divenire un esempio concreto anche per molte altre realtà italiane?
1: Ma di fatto, diciamo, nel dibattito internazionale l'uso delle nuove tecnologie che riguarda l'universo MAB, musei, archivi, biblioteche per esempio, cioè è un tema all'ordine del giorno. Sono tanti musei che potrebbero accedere a questo tipo di tecnologie. Bisogna ovviamente trovare la chiave di lettura per poterlo fare, non si possono semplicemente utilizzare le tecnologie semplicemente come medium. Dobbiamo pensare, ecco, che i musei utilizzano le nuove tecnologie, i dispositivi tecnologici a supporto delle visite, a supporto di una maggiore conoscenza. Ecco, e quindi ripensiamo il modo in cui il museo può rendersi parte di un ecosistema. Domenica inauguriamo tra l'altro questa installazione multimediale incredibile che ha vinto un premio della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Si chiama il PAC, il Piano per l'Arte Contemporanea, che ci ha permesso di realizzare un'opera, appunto un'installazione che si chiama Heaven Plus Art, ed è una installazione di un artista di nome John Sanborn e Ionee Waterhouse. John Sanborn è riconosciuto tra i pionieri della videoarte internazionale e Ionee Waterhouse è una digital artist, e insieme hanno creato un'opera che mette in relazione, in dialogo, il patrimonio barocco degli stucchi i serpottiani, che sono stati mappati in 3D, rigenerati con l'intelligenza artificiale, poi riproiettati su alcune persone, sui volti di alcune persone della comunità di Castelbuono. Tutto questo poi è stato post-prodotto dagli artisti e diventa ora una installazione immersiva accompagnata da un sound design di musica di una compositrice di musica elettronica che si chiama Andrea Ludovic, ed è un progetto veramente straordinario perché inaugura il 24 di maggio e sarà aperto al pubblico fino al 30 di agosto.
0: Io la ringrazio davvero e ricordo appunto Castello dei Ventimiglia di Castelbuono, museo civico, un luogo assolutamente da esplorare, da conoscere, in cui immergersi. E grazie davvero a Laura Barreca, direttrice di questa bellissima realtà, grazie e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi per l'ascolto, vi aspettiamo.

Le voci dell'arte si fermano qui. Dopo aver attraversato festival, paesaggi interiori, musei capaci di aprirsi davvero a ogni sguardo. Dai dialoghi di Pistoia ai luoghi del cuore del Fae, fino a Castelbuono, ci accompagna in qualche modo la stessa domanda: che cosa resta vivo quando un luogo continua a parlare alle persone? Forse resta proprio questo, la possibilità dell'incontro tra memoria e presente, tra arte e fragilità umana, tra ciò che custodiamo e ciò che siamo ancora capaci di ascoltare.

se può, forse è bello.

0: In Blu 2000 News.
1: Uniti contro la prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, ha detto il pontefice, incontrando la popolazione della Terra dei Fuochi. Nel ricordo di Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, in quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella, per la premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Accuse reciproche, tensione tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma le parti sembrano andare verso una proroga dei 60 giorni della tregua. Resta il nodo della riapertura di Hormuz. Italia alle urne, seggi aperti in 743 comuni per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Si eleggono sindaci e consiglieri comunali, un test per governo e opposizione. Buonasera da Pierachile Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone nella sua visita di oggi ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Rita Salerno.
2: Solo una comunità unita nella fede e nell'impegno può vincere la cultura del malaffare e dell'indifferenza. Papa Leone XIV, per la terza volta in Campania, invita le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale alla conversione del cuore. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra, il Papa raccoglie le lacrime di chi ha perso i propri cari e infonde speranza alle popolazioni della Terra dei Fuochi.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
2: Nella seconda tappa della visita in piazza Calipari, Leone suggerisce un cambiamento di mentalità economica, sociale e religiosa.
3: Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
4: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Palermo e l'Italia ricordano oggi la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Fabio Bolzetta.
5: Il pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha scolpito che la strage di Capaci, tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. 34 anni dopo, quel 23 maggio, che ha segnato la storia della Repubblica, fu l'avvio della riscossa civile, diventando per gli italiani la giornata della legalità. Un filo legato alle sorti di Paolo Borsellino, vittima della stessa strategia eversiva che, ha ammonito il presidente Mattarella, voleva piegare le istituzioni ma ha subito sconfitte irreversibili. Il ringraziamento alle donne e uomini delle istituzioni e al contributo dei cittadini per combattere le zone grigie. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Federico Plotti.
6: Negli ultimi 25 anni le mafie nel mondo hanno ucciso, come tutte le guerre in un anno, 95.000 le vittime delle organizzazioni criminali, numeri ancora allarmanti che sfatano il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il loro modus operandi ricorrendo meno alla violenza, dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio dell'ONU contro il crimine organizzato. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi, emerge anche lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime di frodi, estorsioni, anche e soprattutto online e sempre in più larga scala. Ma secondo il report, l'attività più redditizia delle mafie rimane ancora il traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che solo lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroine e metanfetamine generano proventi per circa 7 miliardi di dollari. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tensione, rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, le parti però starebbero convergendo sulla proroga di 60 giorni di tregua. Massimiliano Cocchi.
7: Nell'altalena quotidiana di minacce e aperture diplomatiche, oggi è il giorno dell'ottimismo. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che ci sono ancora questioni da risolvere, ma l'accordo con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è vicino. E il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice addirittura che potrebbe essere questione di ore. Le due delegazioni starebbero lavorando su un'intesa di massima per poter dichiarare il cessate il fuoco e poi una finestra di 30 o 60 giorni per negoziare i dettagli dell'accordo finale. Nel frattempo, l'opzione militare è ancora sul tavolo. Trump ha discusso con il segretario alla difesa, Pete Hogsett, gli obiettivi di un eventuale nuovo attacco su larga scala e poi, sui social, ha pubblicato una mappa con l'Iran, contrassegnato dai colori della bandiera americana e la domanda Stati Uniti del Medio Oriente, una foto che vale una minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia che le truppe di Kiev hanno colpito un impianto chimico russo a 1700 km dal confine.

0: rappresaglia. Intanto l'Ucraina continua a colpire il settore petrolifero russo. Zelensky ha rivendicato un attacco con droni a 1700 km dal confine. Un vasto incendio è scoppiato vicino al porto di Novorossiysk, il più grande hub russo per l'export di greggio sul Mar Nero. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Soddisfazione per la proroga sino a 6 giugno varata dal governo per il taglio delle accise sui carburanti. In Consiglio dei Ministri ha approvato anche un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono così gli scioperi già indetti. I temi del nuovo debito comune e del rifinanziamento del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto ancora Dombrovskis. Sono 743 i comuni chiamati domani al voto per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Augusto Cantelmi.
2: Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: I numeri della povertà assoluta e delle famiglie povere, diffusi dall'Istat, parlano di un paese che al momento non ha prospettive di crescita. Lo dice Alleanza contro la povertà, commentando la fotografia del nostro paese diffusa recentemente dall'Istituto di Statistica nel suo rapporto annuale. Marino Galliero.
3: Non c'è tempo da perdere, è il grido di allarme di fronte alle disuguaglianze sociali in Italia. A lanciarlo è l'Alleanza contro la povertà dopo aver analizzato gli ultimi dati dell'Istat. Antonio Russo, portavoce dell'organizzazione.
4: 11 milioni di persone, di cittadine e cittadini italiani rischiano appunto di cadere in povertà assoluta, mentre già oggi ve ne sono 5 milioni e 700 mila.
3: La povertà assoluta riguarda oltre 5,7 milioni di persone, coinvolgendo il 9,8% della popolazione e circa 2,2 milioni di famiglie, dati oramai stabili dal 2023, quindi non si tratta di una emergenza ma di una condizione strutturale. Ad essere particolarmente colpiti sono specifici gruppi sociali e territori, le famiglie composte da soli stranieri, quelle monogenitoriali o ancora quelle con tre o più figli minori. C'è poi lo storico divario nord-sud, con il meridione che soffre maggiormente, una situazione in cui il welfare mostra limiti e disparità. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi. È il più grande disastro degli ultimi 20 anni nel paese. Sono tutte in Italia le salme dei sub morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa un volo ha riportato i corpi di 4 delle 5 vittime nei prossimi giorni, attese le autopsie. Caterina Dall'Oglio.
5: I corpi di Monica Montefalcone, di Giorgia Somacal, di Murillo Denino e di Federico Gualtieri verranno presto sottoposti ad autopsia. La salma del padovano Gianluca Benedetti, capobarca della stessa missione subacquea, era già stata rimpatriata nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare altri chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Prosegue anche il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana indaga sulla morte dei 5. La polizia ha sentito anche alcuni dipendenti dell'Università di Genova in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone alla luce degli scambi avvenuti tra la stessa docente e l'università quando lei si trovava già alle Maldive. Fondamentali poi le ricostruzioni rese possibili dalla missione degli Spelio Sub finlandesi. Hanno recuperato tra le salme tutto il materiale lasciato nelle profondità dell'oceano. Nei video delle GoPro recuperate dagli abissi c'è quasi sicuramente il film di tutta la tragedia. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Tre operatori della Croce Rossa morti nella Repubblica Democratica del Congo, tre nuovi casi in Uganda, l'Africa moltiplica le misure di prevenzione per far fronte al nuovo diffondersi di Ebola, si studiano i vaccini contro la febbre emorragica. Antonella Mazza Teruel.
6: Basso a livello globale, il rischio Ebola molto alto nella Repubblica Democratica del Congo, stabile in Uganda e l'Organizzazione

0: Mondiale della Sanità invita i due paesi ad attivare meccanismi nazionali di gestione della 17ª epidemia in corso nell'Africa centrale, rafforzando la sorveglianza e la prevenzione verso il nuovo ceppo denominato Bundibugyo, per il quale non esistono specifiche terapie, mentre sui vaccini stanno lavorando scienziati inglesi di Oxford, sostenuti dalla Fondazione Bill Gates, che contro il Covid avevano sviluppato AstraZeneca, poi ritirato dal mercato in tutto il mondo. Nel nord-est del Congo, dove è iniziata a circolare la febbre emorragica, si sta rapidamente diffondendo nelle aree rurali, e a pesare sull'emergenza sanitaria sono anche la situazione economica e il conflitto con i gruppi armati, tra cui l'M23 che controlla la città di Goma. Intanto il Nord America ferma l'ingresso dei calciatori africani a metà giugno, prima della data di inizio dei mondiali. La squadra della Repubblica Democratica del Congo dovrà rimanere 21 giorni in isolamento. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio, ultima giornata del campionato di Serie A, due le partite di oggi in campo: Bologna-Inter ancora sullo 0-0, alle 20:45 all'Olimpico la Lazio riceve il Pisa. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino nel calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263. Orvieto è Umbria, ma pochissimo distante da Bolsena. il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacrolino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Beh, il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante. Però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente è correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci crediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, e in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra. E da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove dove viene, appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo e l'augurio di una serena domenica.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: La sostenibilità ambientale e la custodia del creato sono infatti impegni irrinunciabili per la sopravvivenza del genere umano e hanno un immediato riflesso sull'organizzazione delle nostre società e sulla possibilità di una convivenza umana pacifica e solidale.
2: Mi sveglio all'improvviso, mentre queste parole di Papa Leone XIV mi risuonano in testa.
1: E solidale.
2: Oddio, mi ricordo tutto. Dovevo fare un podcast dedicato alla Giornata Mondiale della Terra, l'Earth Day, l'evento globale che celebra l'ambiente e promuove la sua salvaguardia e si tiene ogni anno il 22 aprile. Punta a responsabilizzare governi, aziende e cittadini sui temi come l'inquinamento, la deforestazione, la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici. Incoraggia azioni concrete per la sostenibilità, la riduzione delle plastiche, la tutela delle risorse naturali. Dovevo raccogliere interviste e testimonianze al Villaggio per la Terra, il grande evento gratuito a Roma, nato da un'idea di Earth Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, che sin dal 2016 si svolge tra la terrazza del Pincio e il galoppatoio di Villa Borghese. Dovevo fare tutto questo, però ho dormito troppo e non ho fatto in tempo. Perciò ecco, l'unica cosa che posso fare oggi è raccontarvi quello che ho sognato. Perché in fondo, come dice il profeta Gioele, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E io non sono più giovane. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro. Realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma. Il sogno è l'infinita ombra del vero. In questo verso di Pascoli, Alessandro Magno riflette sul sogno come proiezione infinita, preferibile alla cruda finitezza della verità conquistata. Ma cosa c'entrano i sogni con la protezione dell'ambiente e la sostenibilità del pianeta? Stanotte ho sognato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, che con fare entusiasta e convincente me lo spiegava.
3: Se ci pensiamo, tutto nasce da un sogno, no? Le grandi conquiste che facciamo, il motivo per cui ci alziamo la mattina, il futuro che definiamo e che poi ci impegniamo a perseguire. Quello spazio in qualche modo ci è stato sottratto da algoritmi un po' deviati, da uno stress iperproduttivo dovuto all'esasperazione del concetto del profitto, e quindi finiamo quasi sempre per vivere i sogni di altri, i sogni di qualche miliardario di cui non si sa bene il nome, o i sogni di qualche startup che è riuscito a fare una piattaforma di successo. Ecco, i giovani forse oggi, più che non dimenarsi per cercare un futuro così incerto, dovrebbero ritornare a sognare per costruire il futuro che realmente desiderano.
4: Il Villaggio per la Terra italiano è un po' un'eccellenza dell'Earth Day, in qualche modo mondiale.
3: Sì, a livello internazionale ci viene riconosciuto questo merito, soprattutto da quando Papa Francesco inaugurò a sorpresa il villaggio nel 2016, proprio nel momento in cui si ratificava l'accordo sul clima di Parigi. Ecco, un momento storico che ha cambiato completamente il nostro percorso. Papa Francesco ci disse: trasformate deserti in foreste, accogliete la diversità, e questo è diventato un villaggio super inclusivo all'interno del quale tutti riescono a mettere in luce la bellezza che c'è oggi da difendere da un'economia predatoria.
5: Voi fate il miracolo con il vostro lavoro di cambiare deserti in foreste. Andate avanti così.
2: Tornare a sognare il futuro che vogliamo, mi ha detto Pierluigi Sassi. Ma allora perché organizzare un villaggio immersivo con centinaia di eventi gratuiti, laboratori didattici, concerti, sport, mostre scientifiche e attività per bambini? È davvero il modo migliore per promuovere sostenibilità, biodiversità e azioni concrete come la Marcia per la Terra? Stanotte ho sognato anche il volto sorridente di Federica Vivian del Movimento dei Focolari, che me l'ha spiegato così.
6: Questa unità, queste relazioni nuove che vogliamo costruire, le viviamo nel Villaggio per la Terra. Le viviamo con tutte quelle associazioni, enti, sono più di 300 le realtà che partecipano e che si esprimono. È come una sorta di expo del bene, di gente che ci crede, che è possibile continuare a sognare e a vivere per le relazioni che vogliamo, per il mondo che vogliamo, per gli ambienti che vogliamo, nonostante ogni cosa contraria. E a dire il vero, diciamo, oggigiorno ce ne abbiamo tante di cose contrarie, però profondamente noi ci crediamo, che ogni mattina ci vogliamo svegliare e dire: ok, io ci credo, io oggi voglio fare la mia parte. Certamente in questi ultimi decenni sappiamo quanto la Chiesa, i Papi, nel Magistero abbiano portato i temi dell'ambiente in modo così dirompente e così chiaro, con un messaggio che è arrivato veramente oltre le frontiere della Chiesa Cattolica. D'altronde noi stessi come Villaggio per la Terra siamo nati sulla scia della Laudato Si, perché la Laudato Si è stata pubblicata nel 2015 e noi proprio nel 2016 abbiamo iniziato, e Papa Francesco, possiamo dire in un certo senso, ha cominciato con noi, perché informato di questa nuova realtà che avevamo messo in campo da poche settimane, direi, ha voluto venire a farci visita a sorpresa. Io ricordo ancora ricordo ancora tutte le sue parole, ma vorrei citarne una, quando lui parla dell'amicizia sociale.
5: Dove non c'è l'amicizia sociale, sempre c'è l'odio, la guerra. Noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi dappertutto, Guardate la carta geografica del mondo e vedrete questo, no? E invece l'amicizia sociale, e tante volte l'amicizia sociale si deve fare col perdono, la prima parola.
6: Perché le encicliche ambientali hanno degli aspetti che non sono solo ecologia della natura, ma sono molto economiche, politiche, e vivere secondo l'amicizia sociale, come ci esponava Papa Francesco, ci aiuta a ribaltare proprio il pensiero: ma perché ci prendiamo cura degli altri? Perché ci prendiamo cura dell'ambiente che ci circonda? È proprio perché lo facciamo per avere sempre questo cuore rivolto verso gli altri, no? Evangelo, ecco. E cosa dire adesso con Papa Leone, noi con queste sue sottolineature così forti alla pace, all'unità, noi sentiamo che questi messaggi sono in un certo senso la base, il sogno ovviamente, ma sono anche la realtà più profonda che desideriamo vivere.

0: Stanotte ho sognato anche che ero alla Casina del Cinema a Villa Borghese, ma non per vedere un film. Era in corso Impatta Disrupt, un festival italiano dedicato alla combinazione di innovazione e sostenibilità. E c'era una dottoressa che parlava di One Health, e cioè un approccio integrato alla salute che considera inseparabili la salute umana, animale e ambientale. Era Chiara Maggi, responsabile del Centro Nazionale per la Rete Nazionale Laboratori dell'ISPRA.
1: Cosa significa One Health? Salute unica. Unica, quindi parliamo sempre della stessa salute se parliamo di ambiente, se parliamo di salute animale, se parliamo di salute umana. Oggi abbiamo tutti questa consapevolezza che quello che succede nell'ambiente, quindi la qualità dell'ambiente, può avere ricadute sulla salute umana. Devo dire che però purtroppo è una consapevolezza proprio degli ultimi anni, in realtà fino a che l'evento del Covid non ci ha rinchiusi dentro casa e non ci ha sbattuto in faccia che ambiente, animali e uomo sono tutte parti, tutte facce di uno stesso triangolo, noi questa consapevolezza non ce l'avevamo e quindi abbiamo fatto tanti danni. Ecco, questo certamente. Allora, oggi abbiamo raggiunto anche in termini programmatici, in termini operativi, i livelli che ci fanno dire siamo sulla strada giusta, abbiamo capito effettivamente come dobbiamo approcciare alla salute unica. Questi tre ambienti sono permeabili, quindi ognuno permea l'altro e quindi se capiamo questo allora siamo in grado di creare resilienza da parte ovviamente dell'uomo, diciamo della salute umana in primis. Stiamo lavorando perché One Health abbia effettivamente una concretezza. Bisogna ringraziare strumenti programmatici come il PNRR piuttosto che il Piano Nazionale per gli investimenti complementari alla missione 6 squisitamente dedicata alla salute, perché effettivamente hanno portato finanziamenti per la creazione di progetti di ricerca in questo senso, proprio nell'andare a correlare la qualità ambientale con la salute animale e con la salute dell'uomo.
0: Non avevo mai pensato che servisse la collaborazione tra settori medici, veterinari, ecologici e sociali per ottimizzare il benessere di persone, animali ed ecosistemi in modo sostenibile. Ma nel mio sogno al Villaggio per la Terra si continuava a parlare di sogni. Anche la sostenibilità è un sogno? Mi appare Enrico Giovannini, figura autorevole, ex ministro infrastrutture e mobilità, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e mi spiega che no, la sostenibilità non è un sogno.
2: Non è un sogno, è l'unica strada possibile, perché l'alternativa, cioè l'insostenibilità, è un incubo. E purtroppo già vediamo intorno a noi quello che sta succedendo. E non parliamo solo di insostenibilità ambientale, ma anche economica, sociale, istituzionale. Quest'ulteriore drammatica crisi scatenata dalla guerra in Iran ci fa capire, come diceva Papa Francesco, che veramente tutto è connesso ed è una logica che non ha futuro, che è tutta attaccata al presente, magari ai vantaggi economici di alcuni, che fa stare male il resto delle persone e il pianeta. Dunque non solo bisogna insistere, ma bisogna anche accelerare, anche perché il cambiamento tecnologico consente di fare oggi cose che alcuni anni fa erano più costose, per esempio il passaggio alle rinnovabili come soluzione anche di competitività e per essere più indipendenti dalle follie che alcuni scatenano in giro per il mondo.
0: La politica anche a livello europeo si rende conto, come diceva lei, che tutto è connesso.
2: La prima commissione von der Leyen aveva fatto enormi passi avanti da questo punto di vista. Ricordiamo che nelle lettere di missione dei vari commissari europei c'era l'indicazione di attuare i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Anche questa seconda commissione ha questa frase nelle lettere di missione, ma la realtà è che in Parlamento europeo, ma anche nel Consiglio europeo dove sono presenti i vari governi, l'aria è cambiata. contro il Green Deal, contro una serie di elementi che non erano necessariamente degli appesantimenti burocratici, ma un tentativo di cambiare direzione agli investimenti, compresi quelli privati. Te l'ha detto nei giorni scorsi anche il direttore generale della Banca d'Italia, dicendo che è stato un errore. D'altra parte anche la Banca Centrale Europea ha detto che questi pacchetti omnibus sulle semplificazioni in realtà consentono a tante imprese di avere mani libere nel non rispetto dei diritti umani, nel non abbattimento delle emissioni e così via.
0: Il professor Giovannini mi ha spiegato che l'Europa fa fatica a investire sulla sostenibilità e a incentivarla. Io stesso ho ancora un'auto diesel. Mi servirebbe un aiuto per passare a un'auto ibrida. Nel mio sogno, al Festival Impatta, si discuteva anche del meccanismo per una transizione giusta dell'Unione Europea. Ne parlava Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.
3: È molto importante in questa fase che, lo dice la parola stessa, transizione, il passaggio da un vecchio equilibrio a un nuovo equilibrio, si rischia di fare morti e feriti, e quindi è importante che sia la mano pubblica, in particolare quella europea, che è quella che ha fissato un obiettivo e ha dato una tabella di marcia, qualcuno la ritiene irrealistica, sicuramente molto molto molto ambiziosa, a tappe forzate. Ecco, l'Unione Europea, che finora si è limitata ad un approccio dirigistico e prescrittivo, comincia a mettere sul tavolo dei fondi importanti, non soltanto in termini di Just Transition Fund, ma anche in termini di Enabling Factors, cioè tutti quei fattori che sono propedeutici e fondamentali per far sì che la transizione avvenga e abbia successo, e che in Italia invece sostanzialmente mancano. In Italia c'è una cosa che possiamo fare senza chiedere il permesso a Bruxelles, che è rivedere completamente la fiscalità dell'auto aziendale, tanto per cominciare. E questo può sembrare una nicchia, ma non lo è. L'Italia, dal punto di vista della penetrazione dell'auto aziendale, è indietro rispetto a tutti i grandi mercati, proprio a causa di una fiscalità penalizzante che è un ostacolo per tutte le aziende in qualunque settore merceologico operino, perché quando utilizzano una vettura sopportano un costo che è molto maggiore di quello della stessa vettura per un'azienda tedesca, spagnola, francese o inglese. E questo impatta in maniera molto importante sul mercato dell'usato, perché le aziende, a differenza dei privati, sostituiscono le vetture ogni 3-4 anni, a differenza dei 10, 12, anche 15 anni di un privato. Quindi le aziende sono in realtà il volano naturale della transizione energetica, perché immettono sul mercato dopo 3-4 anni un usato fresco, moderno, tecnologicamente avanzato, che è economicamente alla portata proprio di quelle fasce sociali svantaggiate di cui parlavo all'inizio. Quindi questa è la prima cosa da fare in Italia.
0: Ho capito che gli enti pubblici europei dovrebbero intensificare gli sforzi per accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, dato che i progressi attuali sono troppo lenti rispetto agli obiettivi del Green Deal. Io allora, per il momento, rimando l'acquisto dell'auto elettrica e vado in bici, in mountain bike, con il Movimento Sportivo Popolare, un ente di promozione riconosciuto dal CONI. Nel mio sogno, al Villaggio per la Terra, c'era Luigi Ciaralli, vicepresidente di questo movimento.
4: Sì, con la bike, noi tutti gli anni siamo fedeli collaboratori del Villaggio per la Terra, e abbiamo portato anche sempre due discipline, bike e golf. Riteniamo che la bike sia comunque una disciplina che viene frequentata dalle varie fasce di età, ma soprattutto dai bambini. Infatti da questa mattina abbiamo la fila dei bambini che vogliono provare con i nostri istruttori, e specializzati chiaramente in mountain bike, con un percorso, come vedi, attrezzato, l'uso della bicicletta e della mountain bike. E questo rientra in un quadro complessivo del nostro impegno come Movimento Sportivo Popolare all'interno dell'ambiente. Noi questa settimana, domenica, saremo per la sesta edizione a Civitavecchia con i nostri sub a pulire il mare, e guarda caso ogni volta, pur se sembra tutto pulito, si tirano fuori 6-7 contenitori di plastica di tutti i tipi. Significa che l'ambiente noi dobbiamo tentare in tutti i modi di proteggerlo. Noi come ente di promozione diamo una piccola mano in questo senso.
5: Volevo concludere con una riflessione sulla bicicletta. Quanto un'educazione all'uso della bicicletta può contribuire davvero a svoltare nella mentalità? Un'educazione sicuramente che parta dai cittadini, dalle giovani generazioni, ma anche uno spingere, un cercare di favorire che le città diventino sempre più a misura di bici.
4: Sì, un po' l'abbiamo visto anche col Comune di Roma, adesso si stanno ulteriormente migliorando queste piste ciclabili, hanno fatto dei percorsi che non sono più difficili da utilizzare, ma si cerca sempre di più di mettere a disposizione i cittadini la facilità di raggiungere la pista ciclabile e con quella di poter poi proseguire all'interno dei parchi, all'interno delle zone dove chiaramente no, lo traffico lo lasciamo un attimino da parte. Ci proviamo.
0: Nel mio sogno, girando in bici per Villa Borghese, ho incontrato alla fine Lorna Gold, attivista per il clima irlandese, entusiasta e trascinatrice. È il direttore esecutivo del movimento Laudato Si, un'iniziativa globale cattolica ispirata all'enciclica omonima di Papa Francesco del 2015. È stata proprio lei a spiegarmi che un sogno che non si traduce in azione rischia di rimanere un desiderio.
6: I'm absolutely thrilled to be invited to come to speak today at the opening of the Villaggio della Terra.
7: Sono davvero entusiasta di essere stata invitata a parlare oggi all'inaugurazione del Villaggio per la Terra, perché è passato quasi un anno dalla scomparsa di Papa Francesco e il tema scelto per questo villaggio, sognare, sognare, osare, sognare, è esattamente ciò che Papa Francesco ci ha sempre esortato a fare. Quindi sento che il messaggio della Laudato Si, di mantenere vivo il sogno e la speranza dei nostri cuori, è davvero il messaggio del Villaggio per la Terra ed è il messaggio che trasmetterò oggi ai giovani di tutta Europa. In questo momento sembra che la speranza sia morta nel mondo. Stiamo assistendo a frammentazione, polarizzazione, distruzione della natura e sembra che proprio in questo momento storico le cose stiano giungendo al culmine. Ma è proprio in questo momento che dobbiamo affidarci alla speranza e scavare a fondo dentro di noi, nei nostri valori, nella nostra spiritualità, nei nostri cuori, come ci ha ricordato Papa Leone l'anno scorso, e continuare a sperare. Quindi approfondirò con i giovani cosa significa sperare oggi. Cosa significa? Non si tratta solo di un pio desiderio, non si tratta solo di desiderare che le cose siano diverse. Come possiamo iniziare insieme a costruire questa speranza? Ed è proprio questo che fa il nostro movimento.
8: Quindi sogno e speranza sono cose molto concrete.
7: Esattamente. Voglio dire, un sogno che non si traduce in azione è semplicemente un desiderio. È un'illusione, ma se un sogno è concreto, se riguarda la speranza, deve essere attivato e credo che questa azione si sviluppi su tre livelli. Il primo è dentro di noi. Dobbiamo prendere la decisione di rimanere fedeli ai nostri valori e alla speranza, di non cedere alla disperazione che ci circonda. Questo è il primo livello e a volte può comportare un cambiamento di cuore. Può comportare, come l'ha definita Papa Francesco, una conversione ecologica. Implica cambiare il nostro cuore per continuare a sperare. Il secondo livello è unire le forze con altre persone e credo che questo sia l'aspetto che tendiamo sempre a dimenticare. Non si tratta solo di chiedere cosa possono fare gli altri, ma anche di unirsi a loro, formare comunità, che siano piccole comunità di amici o grandi comunità di associazioni, e chiederci cosa possiamo fare insieme per portare speranza nel mondo. E queste sono cose concrete. Voglio dire, sappiamo quali sono. Tutto inizia nelle nostre case, prestando attenzione all'uso di tutto ciò che consumiamo, di tutto ciò che viene prodotto, adottando un approccio diverso al nostro rapporto con il mondo, con il consumismo, fino ad arrivare a ciò che facciamo nelle nostre comunità, nelle nostre associazioni, alle scelte che compiamo e al modo in cui gestiamo le nostre finanze e investiamo. Possiamo fare molto. E il terzo livello riguarda la promozione del cambiamento ed è proprio questo che questi giovani si sono impegnati a fare. Prepareranno un manifesto per il futuro. È un'iniziativa quanto mai attuale. Ovviamente molti manifesti vanno e vengono, è normale, si produce così tanta carta e così tanti manifesti, ma questa volta dovremmo dire a questi giovani, e io lo dico, che deve essere diverso. Il cambiamento inizia sempre da qualche parte. Perché non iniziare proprio oggi, qui a Villa Borghese? Perché non iniziare proprio qui, con questi giovani che scelgono la speranza e che elaborano un manifesto per il cambiamento?
0: Che gli dèi cambino a loro piacimento i miei sogni, ma non il dono di sognare, scriveva Fernando Pessoa. E allora io, anche da sveglio, voglio continuare a sognare, con i giovani del Villaggio per la Terra, un pianeta migliore. Ti racconterò ancora i miei sogni nel prossimo episodio. Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società dei Media Vaticani con la collaborazione di Earth Day Italia e del Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Silvia Guidi e Paolo Ondarza.
9: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: ore 19, Michele Raviani in studio. Papa Leone XIV oggi ha visitato Acerra in Campania. Il primo incontro del pontefice è stato nella cattedrale di Santa Maria Assunta con il clero e le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale nella terra dei fuochi. Qui l'esortazione a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio. Lasciate morire il risentimento, praticate la giustizia che chiedete, sottolinea Leone, testimoniate la vita, educate alla cura. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
2: Non sono solo parole quelle che Papa Leone offre nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra. Il successore di Pietro è venuto per consolare chi in famiglia combatte con una malattia, chi con l'assenza di un genitore è venuto a mancare troppo presto, chi piange un figlio. Sono comunque parole che pesano, parla di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
0: Poi in piazza Calipari Papa Leone ha indicato ai sindaci e ai fedeli della terra dei fuochi la strada del vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. La pagina internazionale: gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a CBS, senza fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini quindi a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Secondo i mediatori, i termini dell'accordo includono anche la graduale riapertura dello stretto di Hormuz. È tutto, l'informazione della Radio Vaticano torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo.

Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi

sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, rito in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me». Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.

Cari fratelli e sorelle, nelle letture di questa vigilia di Pentecoste scopriamo la strada che ci conduce da Babele, simbolo di orgoglio, a Gerusalemme, simbolo della grazia della Pentecoste. Nella prima lettura ci è raccontato l'episodio della Torre di Babele in due parti. La prima parla di un gruppo di immigranti che, dopo essersi stabiliti nel paese, hanno avuto un progetto molto ambizioso, quello di costruire una città e una torre per se stessi. Lo scopo era triplice. La cima della torre doveva toccare il cielo. Il secondo, per farsi un nome. Il terzo, per non disperdersi. La seconda parte presenta il Signore che interviene. Scende e vede la città e la torre. Vede l'orgoglio degli uomini, poi decide di metterli alla prova. Li disperde per tutta la terra e era la fine dei lavori per quella città che si chiama Babele. Cari fratelli e sorelle, la superbia dell'uomo di Babele è la vera illusione che l'umanità ha sempre conosciuto quando nutre un'ambizione eccessiva per sfidare Dio. L'uomo di Babele commette tre peccati. Il peccato di farsi un nome. E quel peccato si manifesta attraverso la sua volontà di autosufficienza. L'uomo si affida solo alle sue proprie forze, si mette al posto di Dio, costringe Dio di accettare le sue azioni. L'uomo si considera un Dio. Allora, in quel momento, quell'uomo diventa l'incarnazione di quella città e quella torre di Babele. Un altro peccato e di pervertire l'ordine della creazione. Questo si manifesta attraverso la tendenza a ritirarsi in se stesso, il rifiuto degli altri, il desiderio di orientare tutto verso se stesso e il famoso non disperdiamoci. E poi l'unicità della lingua, che diventa un peccato quando significa un solo pensiero e porta a considerare le persone come mattoni, cioè strumenti per raggiungere le proprie ambizioni. Questo è il terzo peccato. Ma di fronte a questo orgoglio dell'uomo di Babele c'è l'intervento di Dio. Dio non punisce nulla. Ma salva. Il suo atto di salvezza consiste nel disperdere gli uomini in tutta la terra. Questo è già una prefigurazione di ciò che accadrà alla Pentecoste. Alla pretesa dell'uomo di toccare i cieli, Dio mostra la sua grandezza, mostra che nulla di buono, di solido, di bello che si può costruire al di fuori di Lui. Disperdendo gli uomini, Dio li libera e li rimette nella loro vocazione primaria di abitare tutta la terra nell'armonia delle loro differenze. E per questo Dio rompe la prigionia di Babele. Così di fronte alla grandezza di Dio, l'orgoglio umano è una illusione, carissimi. E così il salmista canta: il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli, perché quando questi progetti non entrano nel progetto di Dio, Dio annulla questo. L'uomo di Babele deve vivere allora una profonda trasformazione affinché diventi l'uomo di Pentecoste. Se Babele intende confusione, ma anche è lì il luogo da cui Dio riporta l'umanità nel suo piano di salvezza. Quindi c'è un passaggio da vivere, dalla confusione alla comunione, dall'orgoglio di Babele alla Pentecoste di Gerusalemme. La Pentecoste è la replica di Babele, cioè il compimento e il rimedio di Babele. Infatti, dove l'orgoglio dello spirito umano si è perso nel cercare di sopprimere le lingue, la grazia dello Spirito Santo permette agli uomini di comprendere il linguaggio della pace, della carità, della fraternità, dell'ospitalità che le lingue degli uomini trasmettono. Dove l'uomo di Babele pensa ai sistemi, alle ideologie per dividere, lo spirito di Pentecoste crea la comunione, stabilisce l'armonia, perché lui stesso è armonia, dice San Basilio. Essa dimora nell'uomo affinché possa dedicarsi a una umanità in cui regnano armonia e pace. E per questo San Paolo rivolge un appello urgente ai Romani, come a noi oggi, di lavorare per un mondo nuovo. E lui usa un'immagine molto interessante e molto toccante, l'immagine di una partoriente, per mostrare quanto siamo alla ricerca di una umanità nuova. Che dolore, carissimi, vedere bambini bruciati dal fuoco della guerra. Che sofferenza nel vedere intere famiglie decimate o separate definitivamente dal fuoco delle guerre. Quanto i nostri cuori si hanno feriti nel vedere gli anziani emarginati, trascurati. Tutto questo forse per gli interessi, il fuoco degli interessi economici. Allora la domanda: è possibile un mondo di pace? Un mondo di fraternità? Un mondo di dignità? Un mondo di gioia? Un mondo di amore? Sì. San Paolo sottolinea che questo mondo avviene quando i cristiani vivono come figli adottivi del Padre, quando i cristiani agiscono nella coscienza della salvezza e nella speranza della pienezza di una vera vita, e anche quando sono capaci di perseverare nell'attesa attiva della realizzazione di questo piano di Dio. Ma lo possiamo quando entriamo nel dinamismo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, dice San Paolo, ci trasforma dall'interno, ci aiuta, intercede per noi. È lui che accende nei nostri cuori il fuoco dell'amore, della pace, della solidarietà, della fraternità e della perseveranza nel bene. Perseverare nel bene è un'opera dello Spirito Santo. E questo Spirito Santo che Cristo ci offre come dono nel cuore di questo mondo segnato dall'orgoglio umano e dove tutti noi bramiamo la freschezza della pace, della carità e della serenità, Cristo chiama ciascuno di noi ad andare a bere dalle grazie dello Spirito Santo che viene da Lui. Come dicono i padri della Chiesa, per il nostro viaggio missionario il Signore ci provvede la freschezza del suo spirito,
affinché a nostra volta possiamo diventare attraverso la nostra vita, le nostre prediche, diventiamo fonti d'acqua per la vita. Sì, c'è ancora da fare e per questo chiamiamo lo Spirito Santo che venga su di noi, che venga abitare in noi. E per questo ognuno di noi può rappresentare Babele, cioè questo uomo che ascende a Dio con orgoglio e finisce per dimenticare o disprezzare gli altri. Ma siamo convinti che Dio, lo Spirito Santo, discenda e venga da noi per amore e ci trasformi, rendendoci capaci di fraternità, di pace tra di noi. Salutato Gesù Cristo.

0: Ci mettiamo in piedi, professiamo la nostra fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Fratelli e sorelle, carissimi, lo Spirito Santo discende oggi sulla Chiesa per rinnovare per il nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, donaci il tuo Spirito. Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo Spirito. Accendi in tutti i credenti il fuoco dello Spirito. Siano rinnovati nella fede, nell'amore e nella missione, perché annuncino con la vita il Vangelo di Cristo e sostengono con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo Spirito. Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia, in particolare i popoli afflitti dal dramma della guerra. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo Spirito. Benedici tutti noi qui riuniti e quelli che ci seguono attraverso la televisione o lo streaming. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male e di camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo Spirito.
0: O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio e li vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Effondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui le fusioni del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santo Afonso, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia
0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un dono di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, o Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito, che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito,

0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Il nostro saluto alla Madre Celeste.
1: O Vergine del Perpetuo Soccorso,

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone XIV. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero glorioso. Maria assunta in cielo. Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. Come sei bella, Maria, vestita di sole. Concedici di non staccare mai i nostri occhi dal tuo volto. Rapiscici con la tua bellezza. Il tuo splendore è simile a quello d'una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Il tuo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il tuo nome. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli ti diranno beata. In te non è entrato mai nulla di impuro. Invano il maligno ha tentato di sedurti. Mediatrice di ogni grazia, pieni di fiducia ci rivolgiamo a te. Dopo l'ascensione di Gesù, Maria avrebbe voluto salire subito in cielo con suo figlio. Tuttavia disse ancora una volta: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». Accettò con letizia di vivere assieme a Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù. Abitarono prima a Gerusalemme e poi in collina sopra Efeso. Maria pregava incessantemente per la chiesa nascente. Accoglieva tutti coloro che andavano a trovarla. Accettò l'ora della sua morte, pienamente affidata al disegno del Padre. Fu subito assunta in cielo. Parecchi anni dopo, fu concesso a Giovanni di contemplare Maria nello splendore della gloria. La madre di Gesù aveva vissuto poveramente nella casa di Nazareth. Aveva seguito il figlio da lontano negli anni della sua vita pubblica. Aveva sofferto sotto la croce. Aveva esultato per la resurrezione e vissuto nel nascondimento dopo l'ascensione. Quella stessa donna si presenta ora circonfusa di gloria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria, che ha sempre vissuto nell'umiltà come una serva, che non si è mai preoccupata di farsi vedere, ora appare per quello che è veramente, un segno grandioso. Il suo viso, come uno specchio, riflette la gloria del Signore. La Vergine ha accolto così profondamente suo figlio che ogni fibra del suo essere ne è illuminata. Non solo la sua anima è ricolma di Dio, ma anche il suo corpo e persino il suo vestito. Tutto ciò che le appartiene è luce. Già sulla terra, grazie alla sua umiltà, cresceva in Dio senza stancarsi. Non cadeva mai nell'orgoglio di pensare di non avere più niente da imparare. Questo le permetteva di progredire sempre nel bene. Ogni giorno ricominciava il suo cammino, come se fosse stata una principiante. Considerando tutti superiori a se stessa, da tutti imparava qualcosa. Ora che è in cielo, sotto l'azione dello Spirito, non smette di ascendere di gloria in gloria. Come sulla terra Maria ha generato il Figlio di Dio, così dal cielo continua a generare tutti coloro che rinascono a vita nuova nell'acqua del battesimo. La madre di Gesù, avendo accolto il Figlio senza riserve, è il cuore immacolato della Chiesa. Maria, mi sei sempre stata vicina quando ho dovuto combattere contro il male. Non mi abbandonerai mai, né di giorno né di notte. Infatti, nel mio arco non ho confidato e la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvato dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. Non dobbiamo perciò aver paura delle suggestioni del demonio e dei suoi satelliti. Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Rimaniamo però vigilanti, pregando incessantemente, perché il nostro nemico, il diavolo, va in giro, cercando chi divorare, avverte San Pietro nella sua prima lettera. Proprio quando iniziamo a seguire Gesù, allora Satana, geloso, inizia a tentarci. Non ci stupiamo, perciò, se intraprendendo la sequela del Figlio di Dio dobbiamo attraversare molte prove. D'altronde, siamo pieni di fiducia. Maria lotta con noi. Ogni giorno rivolgiamo a lei le nostre preghiere. Nessuna di esse va perduta. La Madre del Signore ci ascolta sempre. Guardando a lei, siamo pieni di speranza, anche quando affrontiamo le peggiori tempeste. Tutte le volte che cadiamo, rialziamoci subito. Gettiamoci tra le sue braccia piene di misericordia. Non scoraggiamoci. Ricominciamo ogni giorno il nostro cammino. Maria ci precede e ci accompagna. Ci insegna che è possibile, in forza della grazia celeste, seguire Cristo con tutto noi stessi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo Maria, vestita di sole, assunta in cielo. Guardando alla sua bellezza, il nostro cuore si riempie di fiducia. Dal cielo ci sostiene, lotta con noi contro le insidie del maligno. Ogni nostro bisogno è un'occasione per rivolgerci a lei, che ci accoglie e ci abbraccia come la più affettuosa delle madri.

Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due grandi, un immortale compositore come Beethoven e un grandissimo direttore d'orchestra come Claudio Abbado e del modo in cui Claudio Abbado affronta Beethoven. Come lo affronta? Senza mania di grandezza. Lo affronta cioè mettendosi alla pari dei suoi orchestrali. Non vuole essere chiamato maestro, ritiene che la musica si faccia tutti insieme e questo si sente nell'esecuzione. È un modo di ricercare ogni volta insieme cose nuove in un repertorio battutissimo. Soprattutto però la parola chiave è ricercarlo insieme. E questa volta le sinfonie di Beethoven che vengono interpretate da Abbado si prestano particolarmente a questo modo di vedere, in particolare la prima, la numero 3, che è proprio una sinfonia composta per il popolo, contro l'autocrazia. È infatti una sinfonia che inizialmente fu scritta per Napoleone fra il 1802 e il 1804. Rappresenta la sintesi di tutti i sentimenti di ribellione e di opposizione verso il potere dell'aristocrazia. E Beethoven aveva visto proprio nella figura di Napoleone Bonaparte l'eroe capace di cavalcare lo spirito del mondo, disse lui stesso. E gli dedicò questa sinfonia, la numero 3, che all'inizio si chiamava Sinfonia Bonaparte, però poi lo stesso Beethoven vide che quello che lui riteneva il paladino degli ideali della rivoluzione si era fatto incoronare imperatore. Aveva quindi tradito gli ideali della Repubblica. E questo deluse amaramente il compositore, tanto che strappò la dedica e chiamò questa sinfonia eroica. Le dimensioni di questa sinfonia eroica sono immense rispetto alla produzione precedente, sono paragonabili solo a quelli della nona sinfonia, quindi molto tempo dopo. Non solo, anche il volume dell'orchestra è imponente e questa sinfonia si articola in quattro movimenti. Nel primo subito si capisce qual è lo spirito del pezzo. Ci sono due accordi secchi, come colpi di cannone, e poi una melodia calda, raffinata, che passa da violoncelli a trombe a clarinetti in un crescendo di intensità fino a esplodere in tutta l'orchestra. È così che comincia la sinfonia numero 3, che aspira a un mondo nuovo. Il secondo movimento è famosissimo per la triste, solenne marcia funebre con i rulli dei timpani, le trombe che hanno questo suono apocalittico. È un momento di ripensamento, di calma, di riflessione interiore dopo la grande esplosione iniziale. E poi c'è il terzo movimento che ha un ritmo sfrenato, è in forma di scherzo, che è un termine musicale che serve a indicare un ritmo incalzante. E qui si sentono anche suoni di corni, quasi un'evocazione della caccia. Tutto per arrivare al quarto movimento. Qui vengono utilizzati vari materiali, per esempio alcuni materiali che vengono dalle creature di Prometeo. E nella storia della cultura occidentale, Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, una sfida alle autorità, alle imposizioni, una metafora del pensiero libero che si oppone alle ideologie, all'autocrazia. Infatti la figura mitologica di Prometeo rappresenta l'energia creativa, la conoscenza suprema. Prometeo è quello che ruba il fuoco agli dèi e lo dà agli uomini. E per questa ragione viene punito da Zeus. La pagherà a caro prezzo. Infatti Zeus lo fa incatenare a una rupe e un'aquila gli corroderà il fegato ogni giorno per l'eternità. Questo è il prezzo che Prometeo paga per la libertà, per la volontà di aprire gli occhi al popolo, dandogli la luce, portandogli il fuoco. Ecco, questa è la metafora che Beethoven vuole utilizzare. Non prende a caso materiali proprio dalle creature di Prometeo. Questa è una sinfonia della quale si potrebbe parlare per ore, ma il succo, la cosa essenziale, è la volontà di rivolta verso l'oppressione. Ascoltiamo allora la terza sinfonia di Beethoven, Eroica, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Allegro con brio, Marcia funebre Adagio assai, Scherzo Allegro vivace e trio, Finale Allegro molto, Poco andante Presto.

Abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. E ora possiamo passare alla quarta sinfonia, che è stata composta nel 1806 ed è stata definita da Robert Schumann una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. Non c'entra nulla con la terza. E di altre dimensioni, perché va letta in una chiave di leggerezza, di evasione, di disimpegno, il contrario della terza. Qui sembra che non ci siano pulsioni intense, le fortissime tensioni che caratterizzano le due sinfonie immediatamente adiacenti, la terza e la quinta. In effetti, qui sono solo i toni ad essere più moderati, l'atmosfera ad essere più pacata, però anche qui Beethoven trasmette ansia, ci carica di tensione e il momento in cui questa carica accumulata trova uno sfogo sembra non arrivare mai. E questo mantiene la tensione molto alta. Già dal primo movimento un adagio allegro vivace che ha un'introduzione lenta, un'atmosfera tenebrosa, che poi però diventa, esplode in un allegro vivace. Poi c'è l'adagio vero e proprio, il secondo movimento, dove ci sono due temi cantabili e anche qui c'è un'atmosfera pacata affidata ai violini che poi viene interrotta dai contrabbassi, fino al finale affidato ai timpani. Anche qui l'adagio sembra rilassante, ma poi c'è dentro tanta tensione. Il terzo movimento è un allegro vivace, è un tempo di minuetto, gioioso come una danza popolare. Qui siamo in un'atmosfera gioiosa, sicuramente. E poi c'è il quarto movimento, l'allegro ma non troppo, che è caratterizzato da questo ritorno costante del tema iniziale in una specie di moto perpetuo che prepara poi la grande chiusura. Sicuramente questa quarta sinfonia ha un modo di porsi più sereno. Appunto, come dice Schumann, una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. I giganti nordici sono la terza e la quinta, e questa è la slanciata fanciulla mediterranea. Ogni tanto anche Beethoven si permette un po' di leggerezza. Ascoltiamola allora, questa sinfonia numero 4, nei movimenti adagio, adagio vivace, secondo movimento adagio. Terzo movimento allegro molto e vivace, trio un poco meno allegro, e il finale allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. Siamo partiti dalla terza sinfonia, momento rivoluzionario in cui Beethoven si affida a Napoleone per poi rimanere deluso, e siamo arrivati fino alla quarta, quella che Schumann definisce una slanciata fanciulla mediterranea circondata da due giganti nordici, la terza sinfonia e la quinta sinfonia. Qui abbiamo un momento di leggerezza, ma sempre con una tensione interna. Un viaggio attraverso il mondo beethoveniano che si trasforma continuamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e, quando giunsero, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
2: Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli, per tutti noi credenti, cominciando dalla tentazione, molto umana indubbiamente, ma anche molto insidiosa, di conservare il nostro protagonismo. E dalle volte il protagonista deve diminuire, deve abbassarsi. Ma avrai un altro modo di esprimerti, un altro modo di partecipare nella famiglia, nella società, nel gruppo degli amici. E la curiosità che viene a Pietro, no? E lui, dice Pietro, vedendo il discepolo amato che li seguiva, e ficcare il naso nella vita degli altri, no? E no, Gesù dice: «Stai zitto, deve stare proprio nella mia sequela, questo deve forse occuparsi il mio spazio, sarà il mio successore». Sono le domande che non servono, che non aiutano. «Deve durare più di me e prendersi il mio posto?» E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida: «A te che importa? Tu prenditi cura della tua vita, della tua situazione attuale, e non ficcare il naso nella vita altrui, no? A te che importa? Tu seguimi». Questo sì, lo importante, la sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita, nella morte, nella salute, nella malattia, nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile e tanti momenti brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: «A te che importa? Tu seguimi». Bellissimo.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quarta puntata. Terzo passo. Dalla conoscenza alla temperanza.
1: Una buona giornata ad Ammonia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
2: Arrivati come siamo alla quarta puntata, noi dobbiamo fare il passo ulteriore, che sarà il terzo passo del nostro viaggio. Noi abbiamo capito che la fede non può restare ferma, non si possiede la fede in forma statica. La fede ha bisogno di slanci, di avventure, di esperienze. Per questo alla fede va aggiunta la virtù. Abbiamo visto che questa eccellenza, questo lanciarsi a qualcosa che è il magis di Sant'Ignazio, è il di più che ci vuole in ogni esperienza di relazione. La fede è la relazione con Dio, è l'abbandonarsi, il fidarsi, l'obbedirgli, e questo vuol dire che è fatta di slanci la realtà della fede. Ma questi slanci, abbiamo visto, hanno bisogno di un upgrade ulteriore, cioè alla virtù bisogna aggiungere la conoscenza, vedevamo nella puntata precedente, cioè abbiamo bisogno di non fare queste cose in maniera istintiva o occasionale o semplicemente spontaneistica. No, è una sapienza che deve crescere in noi. Dalle esperienze della fede viene una conoscenza che è fatta di avventure serie in crescita vissute nella fede. E questa conoscenza è una consapevolezza molto importante, è quel conoscere che poi significa nella scrittura essere intimi, non è una conoscenza razionale. Dobbiamo notare una cosa proprio prima di fare il prossimo salto. La seconda lettera di Pietro, usando questi termini, corre sul filo della cultura greca, parlando di una cosa secondo una mentalità giudeo-cristiana e dovendo usare però dei termini che sono quelli della cultura greca. Per questo, propriamente, dobbiamo stare attenti sempre a distinguere l'uso di questi termini secondo la accezione biblica del primo cristianesimo, secondo l'accezione della salvezza e della sua novità portate da Cristo. Allora, noi a questa conoscenza cosa dovremmo aggiungere? Qual è il nostro terzo passo nella fede? La fede deve essere arricchita di virtù, la virtù deve trasformarsi in conoscenza e la conoscenza deve arricchirsi di temperanza. Questo è il termine così come viene tradotto nella nostra versione. Aggiungere alla conoscenza la temperanza, mettere un impegno in questo, sta dicendo appunto la seconda lettera di Pietro. Allora, cosa significa a questo punto questa avventura? Perché la conoscenza non può restare tale, vera, autentica, intimità con Dio, secondo quella accezione biblica che abbiamo appunto richiamato, senza arricchirsi di encrateia. Che cos'è questa encrateia che noi traduciamo appunto temperanza? Il termine che abbiamo visto in altre trasmissioni, ma qui dovremo vedere questo elemento secondo quel taglio proprio di questo sistema all'interno di questa sequenza della seconda lettera di Pietro. Ecco, questa encrateia è formata di due parole, En kratos è qualcosa che implica qualcosa che è dentro, en, che è su, sopra qualcosa, e kratos è il potere. È quella realtà per cui si ha un potere intrinseco, si ha un potere su qualcosa. Vediamo un po' di capire. Avere potere in sé viene tradotta come temperanza perché implica la capacità di temperare, tagliare, limitare, dare margine. Però questo margine è interiore, verso di sé, e infatti viene tradotto molto spesso come dominio di sé. Alla conoscenza bisogna aggiungere il dominio di sé, dobbiamo un po' capire che cosa vuol dire questa cosa qui. Allora, nella realtà greca, questa condizione è definita la condizione di avere potere su se stessi, o su una realtà, però a partire da un potere che si ha nella propria realtà. È un potere per cui si può disporre a proprio piacimento e tenere testa a qualcosa, cioè avere padronanza su qualcosa. Nella accezione greca, il contrario di questa realtà è l'akrates, cioè lo sfrenato, il privo di controllo, oppure la akrasia, cioè l'intemperanza, l'incontinenza. Cioè essere padroni o schiavi di qualcosa. Però questo qualcosa nel mondo greco è il potere della propria dimensione, della propria realtà, della propria vita. E infatti in Aristotele questa è una delle quattro virtù cardinali. Quando San Tommaso d'Aquino cita le quattro virtù cardinali non sta facendo niente altro che riportare la suddivisione propria di Aristotele, e appunto abbiamo la temperanza, la quarta delle quattro virtù cardinali. Nel mondo stoico, per esempio, questa è proprio la nota della libertà, cioè una persona è libera quando ha il potere su se stesso. Tutto questo ci sembra molto buono, per esempio, poi anche in una mentalità che è quella corrispondente all'epoca storica proprio di Gesù. La concezione della temperanza, della enkrateia, è quella del dominio sui vizi e segnala uno stato di ascesi, cioè la capacità di essere nel potere che governa le proprie pulsioni disordinate. Ecco, stiamo bene attenti a quello che stiamo dicendo. Questo vuol dire che ciò che stiamo definendo, ovvero sia questo potere sulla propria irrequietezza istintuale, è un concetto ellenistico, non biblico. La Bibbia non ha questo concetto di temperanza, non ha questo concetto di dominio di sé. Infatti, la parola proprio in sé viene usata pochissimo nell'Antico Testamento ed è abbastanza rara anche nel Nuovo. Praticamente l'accezione, così come noi la troveremo in questo testo, è presente solamente in due altri passaggi, una volta nella parte finale degli Atti degli Apostoli e una volta nella lettera a Tito di San Paolo Apostolo. E allora è un concetto ben peculiare, dobbiamo stare un po' attenti, perché la prima idea che ci facciamo della temperanza è questa eroica potestà su se stessi, è un dominio delle proprie pulsioni a partire da un governo acquisito che è una caratteristica della persona. In soldoni stiamo parlando di una caratteristica di grande capacità ascetica, di una grande capacità di governo di se stessi. Ecco, fermiamoci qua a questo punto perché questo è il concetto greco. Non è questo il concetto biblico. Non facciamo riferimento a questo tipo di attività eroica, umanamente straordinaria, ma estranea alla mentalità biblica.

Cerchiamo quindi di capire qual è l'accezione propria che ci riguarda e che è il nostro passo ulteriore nell'avventura della fede. Da una parte sicuramente c'è qualcosa del concetto greco, nel senso di avere un potere, ma questo potere non deriva dall'ascesi autonoma del soggetto, cioè non è che abbiamo a che fare con un'etica autonoma, perché non è una qualità della persona. Vediamo un po' di capire. La fede è il rapporto con Dio. La fede ha bisogno di slanci, abbiamo detto, questa virtù, e questa virtù ha bisogno di essere metabolizzata in una conoscenza, e dalla consapevolezza del rapporto con Dio deriva il potere su se stessi, cioè deriva la vittoria sui propri vizi. La desintonia dalle proprie irrisoluzioni infantili, la desintonia dalle passioni carnali, non deriva nel nostro caso da una qualità personale, per cui ci sono quelli che sono tanto forti, muscolosi, coerenti, bravi e sono capaci di vincere se stessi in una abnegazione che deriva dalle loro qualità morali, muscolari, abneganti per l'appunto. No, deriva dalla conoscenza di Dio. Tutto questo deriva da una esperienza di Dio che ha bisogno di diventare, a un dato momento, questa fede che ha i suoi slanci, questi slanci che sono consapevoli, diventa una padronanza, un eco operativo che riguarda se stessi a riguardo della gestione di tutti quegli aspetti immaturi e difficili e disordinati che noi portiamo in noi stessi. Allora, dobbiamo ricordare questa cosa qui. Qui si combatte con la nostra natura povera, debole, fragile. Qui si combatte con la nostra tendenza a imbrogliare la nostra propria vita. Noi siamo come delle macchine che hanno la loro convergenza che pende da una parte o dall'altra, e in verità non abbiamo mai trovato nessuna macchina che non abbia un difetto di convergenza. Se togli le mani dal volante, presto o tardi la macchina va a destra o a sinistra da sola. E anche noi, per quanto possiamo essere portatori di ottime abitudini, portatori di ottimi pensieri, ottime consapevolezze, però portiamo in noi stessi la forza del disordine. Di questo non ci dobbiamo sorprendere, non dobbiamo pensare che questo è un errore. È una cosa che ha una storia, deriva ovviamente da un'eredità che noi portiamo nella nostra natura umana, che appunto chiamiamo concupiscenza, cioè abbiamo questa realtà di essere impauriti di nostro per noi stessi, e quello stagno, quella melma, quella palude della paura che è soggiacente alla nostra creaturalità produce atti di autodifesa o di autocompensazione o di possesso, che stanno lì quelle tensioni latenti con cui dobbiamo fare i conti, perché siamo creature, siamo incompleti di natura e tendiamo a cercare di risolvere la nostra incompletezza con appagamenti, possessi, autoaffermazioni, fondamentalmente. E però queste cose qui, se non vengono governate, se non vengono sottoposte ad una maturazione, ad una dimensione più adulta, ci lasciano un infantilismo egotico ed egocentrico e ci portano a vivere disordinatamente. Allora si crolla nella gola, si crolla nella lussuria, si crolla nella invidia, si crolla nell'ira, si crolla nell'avarizia e via dicendo. Quello che deriva da questa realtà è che noi abbiamo a che fare con una necessità di governare noi stessi. La concupiscenza è come la naturale produzione di polvere e di sporco che qualsiasi casa porta in sé. Se io non entro dentro una casa e non faccio niente per 2 mesi,
Quando entro non la trovo pulita, la trovo impolverata. Forse la troverò a posto, può essere, ma certamente non è che posso usare tutte le cose che ci sono dentro senza rimettere un po' pulizia. Questo è naturale. Se una cosa è inerte come un locale, non può che essere oggetto di una corruzione naturale che c'è nella realtà materiale. Figuriamoci se parliamo di noi stessi. Allora noi abbiamo bisogno di un governo, di una cosa fragile, peraltro che si evolve costantemente, e che mille sono i bivi in cui si può sbagliare strada, e tanti sono i rettilinei in cui si perde la convergenza, si perde la dirittura certa, e si pencola di qua o di là. Noi abbiamo bisogno di un dominio di noi stessi. L'uomo questa cosa l'ha sempre capita. Se andiamo a vedere nelle varie religioni, soprattutto quelle orientali, ci sta una pulsione verso il governo di sé e anche l'ascesi, che sotto certi punti di vista, tante volte è anche esagerato, è anche negazione di parti dell'uomo, ma noi abbiamo un'altra logica. Noi cristiani non abbiamo questa encrateia greca o questo autodominio tipico delle religioni orientali. Noi abbiamo una relazione. Vediamo un po' di capire di cosa si tratta. Nella nostra avventura, qui si tratta di aggiungere a una esperienza che è divenuta consapevolezza, però è un'esperienza non intellettuale, è un'esperienza relazionale, cioè abbiamo avuto un rapporto intimo con Dio e questo è diventato conoscenza. Questa cosa diventa governo di se stessi. Questa cosa succede naturalmente. Attenzione, questo non è un impegno di forzatura di sé, ma è una piega che il cuore prende quando c'è una conoscenza vera di Dio. In un certo senso potremmo dire che questa è una verifica di una vera conoscenza di Dio. Capiamoci attraverso un esempio. In Marco 2 abbiamo la esperienza del digiuno, ovvero sia c'è il momento in cui i discepoli di Giovanni Battista e i discepoli dei farisei digiunano 2 volte a settimana e stanno facendo un digiuno serio e si scandalizzano che i discepoli di Gesù non digiunino. E Gesù dà tutto un altro principio per questo atto di governo degli appetiti. Dice: possono digiunare gli invitati alle nozze quando lo sposo è con loro? Ma finché lo sposo è con loro, non potranno che fare un banchetto. Ma quando viene strappato loro lo sposo, allora digiuneranno. Ecco, io voglio bene a qualcuno. Quando sto con lui, la mia vita è nella festa e tutto è diretto alla relazione con lui. Ma quando questo qualcuno mi viene strappato, è un'immagine molto seria, è un verbo molto forte quello che usa il Vangelo di Marco, quel capitolo secondo, versetto 18 nello specifico, e seguenti, quando mi viene strappato lo sposo, l'amore della mia anima, ecco, io inizio a non avere appetiti, a non avere voglia di fare niente altro che quello che mi riporterà ad avere con me lo sposo. Ovvero sia, la conoscenza di Dio mi dà un parametro per capire quando dire di no e quando dire di sì, quando aprirmi alle cose, quando chiudermi alle cose. Noi non facciamo atti di ascesi, di governo, di abnegazione per se stessi, per una giustizia nostra propria intrinseca, ma cosa può interessare a Dio che noi siamo più o meno bravi? Il problema è stare o non stare con Lui. Tutte le cose che mi strappano lo sposo sono cose a cui io dico di no, tutte le cose che mi danno lo sposo sono cose a cui dico di sì, perché il centro è lo sposo, il centro è Lui che io amo e che mi ama.

0: Ecco, noi così arriviamo a capire esattamente che cos'è questa vera ascesi cristiana. Quando abbiamo visto anche esempi straordinari di abnegazione, di rinuncia, di digiuno, di distacco, noi credevamo di vedere uomini e donne eccezionali. Noi invece vedevamo degli innamorati. Noi vedevamo degli uomini e delle donne che avevano trovato il tesoro vero, che avevano trovato il Padre Celeste e il Signore Gesù Cristo e che conoscevano l'intimità con lo Spirito Santo. È questa la nostra temperanza. Noi allora tagliamo, noi allora diciamo dei no, noi allora buttiamo via delle cose, noi digiuniamo, noi certamente ci liberiamo dei beni, ma per amore, per stare con lo sposo, per avere la capacità di essere intimi con il Signore. Un altro testo di Marco, al capitolo 8, parla in questo senso di questo rinnegare se stessi. Se qualcuno mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Questo è il punto. Quando lui diventa più importante del nostro ego, quando lui diventa il centro della nostra attenzione, come succede a chiunque si innamori. Quando una persona si innamora, la persona amata diventa più importante del proprio ego. Quando dei genitori hanno amore per i propri figli, dimenticano le proprie esigenze in favore delle necessità dei figli. E questo anche naturalmente succede, ma non succede come virtù morale, ma come dimensione relazionale. È chiaro che qualunque uomo si innamori veramente di una donna, qualunque sposo sia innamorato della sua sposa, non soffre nelle perdite che deve vivere, patire per amore della propria donna. Così qualunque donna è innamorata, non soffre per lasciare delle cose, perché è innamorata del suo uomo. E così i veri amici fanno tante rinunce, perché? Perché hanno qualcuno a cui vogliono bene. Ecco, dalla conoscenza deriva il governo di sé. Quando le cose sono pesanti, noiose, fatte di malavoglia, quello che manca non è la forza di volontà, è l'intimità. Quando manca la capacità di governare i propri vizi, non manca la forza, la decisione, la risoluzione volontarista, ma manca l'intimità, manca l'innamoramento, manca lo slancio. Inutile dire a una persona che sta in un vizio: devi impegnarti di più. Meglio parlargli dello sposo, meglio illuminargli chi stiamo amando, che ritorni sulla sua conoscenza, che ricordi i suoi slanci, che ritorni nella fede, e allora avrà la forza per vincere se stesso, perché c'è qualcosa più importante di se stesso. Questa è la nostra temperanza, questo è il dominio di noi stessi. C'è un Signore che ha vinto il nostro cuore.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quarta puntata. Terzo passo. Dalla conoscenza alla temperanza. Realizzazione di Monia Parente.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Dmitri Shostakovich Concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore opera 77. Lisa Batiashvili, violino. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Dmitri Shostakovich, concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore, opera 77. Lise Abatashvili, violino, Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks, ha diretto Esa-Pekka Salonen. E per concludere Steven Bennett alla chitarra.

Con la musica di Steven Bennett alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Antonio Coma Sacre canzoni, prima parte, mottetti a uno e due voci. Francesco Tasini all'organo, dirige l'ensemble musica antica con strumenti originali.

Per la rubrica Musica Sacra abbiamo trasmesso di Antonio Coma Sacre Canzoni, prima parte, mottetti a uno e due voci. Francesco Tasini all'organo ha diretto l'ensemble Musica Antica con strumenti originali. La seconda parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Per la rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo ora di Joaquín Rodrigo, concierto d'Aranjuez per chitarra e orchestra, Giulio Tampalini alla chitarra, orchestra del Festival Pianistico Arturo Benedetti Michelangeli, dirige Piercarlo Orizio.